Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 8 minuti.
1: Vengono dalla leggenda, sono da prendere con le pinze. Inizialmente la festività del 14 febbraio fu istituita nel 496 d.C., quando un papa, Gelasio I, decise di sostituire una festività pagana della fertilità, i cosiddetti Lupercalia, che erano dedicati a un dio pagano che si chiamava Luperco, volle sostituire a quella festa pagana con una festa ispirata al messaggio d'amore diffuso dall'esempio di Valentino. Poi, lo sapete come vanno le cose, da cosa nasce cosa, e il vescovo martire Valentino divenne pian piano il protettore degli innamorati. E oggi, o meglio ieri, la festa degli innamorati viene celebrata in gran parte del mondo occidentale. Questo sia per la gioia di chi è veramente innamorato della moglie o del marito o del fidanzato o della fidanzata, ma è anche una festa per i commercianti, perché in questi giorni qui hanno venduto fra dolci e gadget vari e regali di vario genere, hanno incrementato non poco i loro guadagni. Ora, benché questa festività può essere messa in discussione perché, ripeto, è basata su leggende, non su fatti storici, e la maggior parte delle persone, e sono sicuro anche voi che mi state vedendo e ascoltando, anche voi direte: beh, è meglio fare una festa in onore dell'amore che in onore dell'odio, perché purtroppo di odio a questo mondo ce n'è anche troppo, lo sappiamo bene. Però torno a dire, non dobbiamo aspettare soltanto il 14 di febbraio per dire alla persona amata ti voglio bene. Dobbiamo dimostrarglielo tutti i giorni, anche con piccolissimi gesti, con piccolissimi pensieri. Basta il pensiero, come si suol dire. Sicuramente nessuno di noi vorrebbe fare una festa, come dire, per l'odio, perché, ripeto, purtroppo di odio a questo mondo ce n'è anche troppo. Ma è anche vero un'altra cosa, qui faccio un'amara constatazione, che purtroppo l'amore tra marito e moglie, tra fidanzati, purtroppo non dura spesso come dovrebbe durare, cioè per tutta la vita. E io ho notato nella mia esperienza che soprattutto negli ultimi forse 30-40 anni, parlo del paese nel quale vivo, io sono italiano al 100% come tanti di voi, la situazione veramente è degenerata di parecchio e sta degenerando ancora di più. Praticamente un matrimonio su tre dopo qualche anno salta in aria, sembra che passa su una mina e puff, quell'amore eterno che ci si era scambiati fra marito e moglie, prima ancora fra la coppia di fidanzati, e salta in aria, non c'è più, è passato. Amare vuol dire impegnarsi, amare vuol dire essere disponibili al sacrificio, amare è una cosa seria, non è un semplice, come dire, sentimento, non è un semplice cuoricino che si può mettere con il telefonino o col computer e inviarlo a una persona. Amare significa spendersi, cioè dare se stesso, e lo vedremo fra poco. Le cause che fanno, come dire, naufragare i matrimoni indubbiamente sono molteplici, ma alla base dei fallimenti matrimoniali, che quando si arriva al fallimento, dietro ci sono magari anni di incomprensioni, di litigi, di egoismo, perché purtroppo alla base c'è quello, l'egoismo, il desiderio di volersi affermare a tutti i costi, al costo di sacrificare finanche un matrimonio che era partito magari benissimo. E su quest'altare, l'egoismo, molto spesso vengono sacrificati, come dicevo, i matrimoni, vengono sacrificati i figli, con una leggerezza spaventosa, terrificante, e i danni che ne derivano sono sotto gli occhi di tutti, li vediamo, fra i nostri amici, i nostri conoscenti, nel condominio magari dove abitiamo. Lo vediamo in televisione, sui giornali, lo leggiamo, sui social. Incomprensioni e litigi che si trascinano per anni e raggiungono, non di rado, picchi di violenza verbale e molto spesso picchi di violenza fisica che conduce spesse volte ai cosiddetti femminicidi o omicidi, se preferite. Come si può arrivare a uccidere la persona che qualche anno prima abbiamo detto ti amo e ti amerò per tutta la vita, costi quel che costi? Cosa è successo in questi anni o decenni che ha fatto cambiare lo scenario in una maniera così tragica? E lo sappiamo, non lo vogliamo ammettere a voce alta, ma lo sappiamo. È fondamentalmente il nostro amor proprio, amore sviscerato per noi stessi, per i miei sentimenti, per la mia volontà, per i miei scopi. E questo, in altri termini, lo possiamo chiamare egoismo. Cosa dire poi di quei tanti figli, molto spesso minorenni? Non di rado sono bambini anche piuttosto piccoli, molto piccoli. Cosa dire di questi tanti figli che assistono per anni a litigi logoranti fra il papà e la mamma, cioè fra quelle persone che questi bambini amano e devono essere amati dai genitori e curati, e invece li vedono litigare, offendersi. A un certo punto, a volte, assistono all'uccisione del papà, della mamma in moltissimi casi, qualche volta del papà. A volte assistono a un omicidio e poi a un suicidio. Guardate che sono degli shock terrificanti nella vita di un bambino. Tutto ciò per imporre il proprio amore personale, l'egoismo, e quindi si lasciano orfani, uno o tutti e due, questi bimbi perdono uno o entrambi i genitori. Non di rado questi bambini poi vengono sballottati in qualche maniera, mi sembrano un po' come degli esserini che stanno su una barchetta che viene sbattuta, se tutto va bene, fra virgolette, dai nonni, da qualche altro parente, o peggio ancora, in una casa famiglia, in un orfanotrofio. Sono bambini che all'improvviso, sono minorenni che all'improvviso si trovano senza certezze. Non c'è più il papà, la mamma. Ho sentito addirittura dire che una ragazza a un certo punto ha voluto cambiare il cognome che aveva perché non voleva ricordarsi più del padre. Immaginate la tragedia che è avvenuta nella vita di questa ragazza adolescente. Sono tragedie che devastano la vita familiare di uomini, donne, bambini. E queste tragedie, continuamente la televisione ce le sbatte sotto il naso, continuamente, perché avvengono. E credetemi, miei cari, neanche una simpatica e romantica festa, come la festa degli innamorati, può ammorbidire, addolcire questa tragedia. Ma allora, come si può vincere questo terrificante egoismo che somiglia a un cancro che attacca e distrugge anche il migliore dei matrimoni? Come proteggere questa meravigliosa istituzione divina, cioè il matrimonio? Perché il matrimonio, vedete, miei cari, non è un'invenzione umana. No, è Dio che ha creato il matrimonio. E qui vorrei leggervi i primi versetti. Genesi capitolo 2, quindi proprio il primo libro della Bibbia. Genesi capitolo 2, leggerò i versetti 21 a 24. Io, ecco, allora li leggo sullo schermo. Stavo per leggerli dalla Bibbia direttamente. Versetto 21. Allora Dio, il Signore, e qui consentitemi una piccola pausa. Prima di questo allora, il Signore cosa aveva fatto? Aveva presentato all'uomo tutto il creato a livello di animali, di uccelli, e l'uomo diede un nome a tutto il creato animale, ma per l'uomo non si trovò niente che fosse idoneo per lui. E allora, versetto 21, Dio, il Signore, fece cadere un profondo sonno sull'uomo e l'uomo si addormentò. Dio allora prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. Dio, il Signore, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. L'uomo, quando la vide, disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa ed è carne della mia carne. Sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. È qualcosa di straordinario. È molto bello quando noi leggiamo nella Bibbia che Dio dà una costola dell'uomo, creò la donna, e sta dicendo in pratica che Dio dall'uomo estrasse fuori la donna. Quindi l'uomo per la prima volta vide che c'era una creatura che era molto simile a lui, ma nello stesso tempo molto diversa. E è proprio questa grande diversità e grande somiglianza che rende unico il rapporto uomo-donna. Perciò il testo biblico dice: diventeranno una sola carne. Sta a significare: diventeranno un solo essere. È qualcosa di straordinario, è qualcosa che, come dire, scombacia perfettamente, perfettamente, e deve essere qualcosa di solido, robusto, forte. Questo è il piano di Dio. Purtroppo noi esseri umani, a causa della disubbidienza a Dio, abbiamo sfasciato praticamente questo miracolo che Dio ha creato, il matrimonio, e le aberrazioni che avvengono nel campo matrimoniale sono diventate tali e tante che portano a litigi, a guerre, a omicidi, a femminicidi, a distruzione di bambini, di genitori, di famiglie. Perché non dimentichiamoci che dietro il fallimento del matrimonio ci sono delle famiglie, la famiglia di lui e la famiglia di lei, e anche loro ne pagano le conseguenze. Vedete i danni gravissimi che avvengono quando facciamo saltare, per egoismo nostro, il nostro matrimonio. Anche di questo dovremo rispondere al Signore Dio.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 45 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Amici che siete in ascolto, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo con affetto cristiano. Siamo sempre impegnati nella lettura meditata del Vangelo di Giovanni e il brano alla nostra attenzione, dal capitolo 13, è costituito dai versetti da 6 a 11 e chiedo a Patrizia gentilmente di leggerli per noi.

0: Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i piedi a me?» Gesù gli rispose: «Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo». Pietro gli disse: «Non mi laverai mai i piedi?» Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me». E Simon Pietro: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo». Gesù gli disse: «Chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi. È purificato tutto quanto, e voi siete purificati, ma non tutti, perché sapeva chi era colui che lo tradiva. Per questo disse: non tutti siete netti».
1: L'apostolo Pietro, quando vide Gesù avvicinarsi a lui con l'intenzione di lavargli i piedi, ricusò fermamente che il Signore gli offrisse tale servizio, ritenendolo per lui inaccettabile. A prima vista, l'atteggiamento di Pietro sembra animato da una profonda umiltà e da un grande senso di rispetto per Gesù, all'apparenza, ma in realtà corrisponde all'agire di chi ha un'immensa fiducia in se stesso e non riesce ad accettare qualcosa da altri, quasi che la sua dignità ne venisse compromessa. In altre parole, dietro questa ricusa troviamo l'orgoglio, un orgoglio mascherato da modestia. Troviamo il pensiero della propria autonomia e della propria sufficienza. Solo quando Gesù spiegò il motivo e il significato del suo gesto, Pietro cedette e lo lasciò fare, accettando di buon grado l'agire di Gesù. L'orgoglio si manifesta in modi diversi e contrapposti. Si manifesta apertamente, esigendo ogni cosa come se fosse dovuta, con arroganza, con presunzione. Si manifesta facendosi valere con ogni mezzo lecito e illecito, denigrando gli altri, ponendosi al di sopra di tutti con prepotenza e superbia, senza lesinare ingiurie, offese ed accuse. In questo caso è facilmente riconoscibile da chi lo esercita e da chi lo subisce. Esiste però anche una forma nascosta, una forma mascherata di orgoglio. Non viene facilmente allo scoperto, ma riesce a celarsi dietro un paravento di umiltà che facilmente trae in inganno. È l'orgoglio di chi non accetta nulla se non è certo di poter ricambiare adeguatamente. È l'orgoglio di chi non conosce realmente il senso della riconoscenza, di chi teme di dover dipendere da altri e non accetta il pensiero di poter essere debitore. È il tipo di orgoglio che animò Simon Pietro. Apparentemente sembrava che non potesse accettare l'umiliazione di Gesù, ma in fondo egli non poteva accettare quella che considerava una sua propria umiliazione, come se non potesse fare da solo, o come se l'iniziativa di Gesù mettesse in luce una sua mancanza. Forse gli parve di aver mancato d'un dovere, quello di ripulirsi prima di mettersi a tavola. Così la lodevole disponibilità di Gesù a servirlo gli sembrò la denuncia di una sua mancanza. mentre l'umiltà rende sensibili ai bisogni degli altri, l'orgoglio rende suscettibili, permalosi, ripiegati sopra se stessi. Ravvisiamo in tutto ciò l'orgoglio del peccatore, che crede di potersi salvare con i propri mezzi, che crede di poter essere gradito a Dio per i propri meriti, o di poter con le proprie forze tentare la scalata al paradiso. Questo tipo di superbia è molto profonda, è nascosta nell'intimo, non è per niente appariscente, ma non per questo è meno pericolosa. Non per questo è meno dannosa, insidiosa, soprattutto quando ricusa Dio e il suo intervento nella nostra vita. Mi auguro, cari amici, che nessuno possieda queste forme di orgoglio nel suo cuore, ma che tutti possiamo accettare con gioia l'intervento di Dio per la nostra salvezza, per il nostro bene.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 58 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Una recente inchiesta condotta dal settimanale Time ha portato alla luce un fenomeno in allarmante crescita in Europa, cioè il ricorso alla chirurgia estetica. Gli autori dell'inchiesta hanno sottolineato che il fenomeno investe ogni livello sociale e che il ricorso alla chirurgia estetica non è più ritenuto una stravaganza da ricchi o per soli professionisti, tipo attrici o modelle, ma è vissuto come un diritto da un numero sempre più crescente di persone comuni, disposte anche a indebitarsi pur di migliorare il proprio aspetto fisico. Secondo gli esperti interpellati dal Time, il motore del fenomeno non è il desiderio di piacere o di ottenere approvazione o di essere accettati, ma è una più subdola e generica variazione di canoni culturali ed estetici deliberata dai mezzi di comunicazione di massa, che poi va a sostanziarsi, questa generica variazione, nel privato, in un'ambizione a morire da giovani, cioè arrivare alla fine della propria esistenza con un corpo da ventenni. Ora, è normale sentirsi a proprio agio con se stessi, è accettabile cercare tutto quello che può rafforzare la propria immagine, anche la propria autostima, come la cura del corpo, ma non è normale, mi pare, tentare di costruirsi un'immagine artificiale che diventa estranea alla propria natura. Tu che cosa ne pensi?
2: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
1: Quest'oggi in prima pagina, sia sul Corriere della Sera che su Repubblica, si menziona la conclusione della vita di Pippo Di Marca. Gramellini lo definisce formidabile teatrante di sottoscala che è morto gettandosi dal quarto piano. Ha finito i suoi giorni sui San Pietrini di Trastevere, offerto per un'ora allo sguardo indifferente dei turisti che bevevano il cappuccino ai tavolini di un bar. Ai familiari, scrive Gramellini oggi, ha lasciato un biglietto: scusate, non ce la faccio, non è questa la vita che voglio. Ha chiesto scusa per il dolore che sapeva di infliggere a chi gli voleva bene, ma a 86 anni non riusciva più a convivere con una malattia che gli aveva succhiato le forze, i pensieri, tutto. Poi l'articolo continua, magari continueremo anche noi insomma, a leggere qualche altro paragrafo, però io vorrei parlarne con il pastore avventista Michele Abiusi. Tra l'altro, i cristiani sul temi come questo hanno avuto per tanti anni, direi per secoli, un atteggiamento molto duro. Ecco, i suicidi non venivano neanche seppelliti nei cimiteri, diciamo, quelli delle persone normali, ma altrove, come una sorta di sottolineatura della vergogna e dell'accusa che si faceva nei confronti di queste persone. Allora, Michele Abiusi, insomma, una vicenda questa che però non è semplicemente la vicenda, la conclusione tragica di una vita, magari nella malattia, ma purtroppo anche tanti giovani soffrono e a volte si conclude così. Insomma, quindi è un argomento però che non possiamo ignorare, perché ci sono, cioè, la sofferenza psichica è una sofferenza che è reale. Ecco, una tua riflessione in merito, Michele, anche come pastore. Quindi.
2: Sì, allora innanzitutto saluto tutti i nostri ascoltatori, voi in studio. È sicuramente un tema molto molto delicato questo del suicidio, del togliersi la vita, perché un tempo, ma fino a non tanti anni fa, perché come tu hai sottolineato, è vero, nel cattolicesimo i suicidi non potevano neanche essere seppelliti nel cimitero cristiano, quindi questo diritto canonico è cambiato nel 1983, quindi parliamo di secoli e secoli.
1: In cambiato cui l'altro giorno, praticamente, sì.
2: Questa forte discriminazione, questo forte giudizio, no? Io personalmente ho incominciato la mia attività pastorale nel 1974 e ricordo che un paio di famiglie che hanno avuto dei suicidi in casa mi hanno chiesto di fare una piccola cerimonia, è vero, perché il prete si, diciamo, seguiva le regole della Chiesa, quindi non poteva farlo. E perché nasceva questo? Perché l'idea era: la vita è un dono di Dio, Dio è il datore della vita, noi non abbiamo il diritto di togliercela perché altrimenti ci mettiamo al di sopra di Dio. Ora, detta così, può sembrare anche logica e lineare come spiegazione, ma quando entriamo nell'animo umano, allora le cose sono molto molto differenti, perché anche Gesù ha detto che a volte lo spirito dell'uomo è pronto a essere in armonia con Dio, però la carne lo rende debole. Cioè, fin quando siamo in questo corpo che è soggetto alla malattia, al dolore e in ultima analisi alla morte, evidentemente avviene qualcosa nell'animo umano che noi, e questo è il mio pensiero anche come pastore, noi non possiamo assolutamente giudicare e valutare, perché l'intimo di una persona solo Dio può conoscerla, e quello che può spingere una persona a togliersi la vita, che è un atto veramente estremo, è vero, noi non potremo mai saperlo. Per cui io dico, affido il giudizio a Dio, che sicuramente valuterà quella persona fino a quando stava bene, e poi sa il Signore, che legge nei cuori, quello che avviene nell'animo di un essere, che una persona che è stata sempre molto attivo, come nel caso dell'attore Pippo Di Marco, no? Che ha creato il metateatro, no? Quindi è stato all'avanguardia dagli anni 60-70 in poi in questo ambito. A 86 anni, lui nel biglietto che ha lasciato ai propri familiari dice: non ne posso più, il mio corpo è come un cadavere, lo spettacolo è finito. Quindi sono parole molto tristi che vengono dettate da un animo sicuramente in pena, in un'età abbastanza ragguardevole, e quindi cosa spinge una persona noi non possiamo saperlo, ma non vogliamo neanche giudicarlo, vogliamo ricordarlo per quello che è stato e per quello, certo, di buono che ha costruito nella sua vita, particolarmente in ambito teatrale.
1: Allora, diamola subito la parola a Claudio, poi metteremo una canzone. C'è poi una dimensione politica per quel che riguarda i temi del fine vita, ma semmai ne parliamo dopo. Claudio?
3: A me quello che mi colpisce sempre è il mistero, no, delle nostre vite, perché tante volte vi ricordate persone che non lo sarei mai aspettato, cioè persone che avevano incontrato, familiari, a volte addirittura coniugi, cioè ci sono dei mistero dentro la nostra vita che non potremmo, e quindi ha ragione Michele, il giudizio è proprio l'ultima cosa. Come facciamo a sapere? Spesso non sappiamo cosa c'è dentro a questa cosa che logora, e addirittura che, come tante volte, la testimonianza delle persone di lavoro, certo, tutti dicono: ma non la sarei mai aspettato.
1: Allora, in realtà negli articoli che ho letto su Pippo Di Marca non c'è mai un tema legato al giudizio, quanto piuttosto a questa compassione per una persona che è rimasta sola sostanzialmente nella sua sofferenza, non perché non ci fossero affetti attorno a lui, ma perché ci sono situazioni nella vita in cui sei solo, a prescindere dal fatto che ci siano delle persone che ti vogliono bene. Torniamo a parlare con il pastore avventista Michele Abiusi. Quest'oggi ci siamo soffermati sulla notizia di cui si parla in prima pagina sia sul Corriere della Sera che su Repubblica, del suicidio di Pippo Di Marca, un grande attore. Gramellini ricorda Monicelli, Lucentini, Mémé Perlini, naturalmente Primo Levi, che di anni ne aveva solamente 67, ma i suoi pesavano il doppio, scrive giustamente Gramellini. Qualcuno era depresso, qualcuno malato terminale, tutti soffrivano le pene dell'inferno, avevano vissuto abbastanza per avere diritto di decidere quando staccare la spina. Ciò che indigna, secondo Gramellini, e offende è averli costretti a farlo in quel modo. Pippo Di Marca, potete vederlo nel Traditore di Bellocchio, dove interpreta Andreotti, avrebbe meritato di andarsene tra gli oggetti di scena, guardando negli occhi la moglie e il figlio, senza il trauma di una caduta nel vuoto e l'epilogo di un corpo spiaccicato sull'asfalto. Quell'immagine terribile è stata la sua ultima interpretazione. La caduta in un altro vuoto, quello legislativo, che in nome di principi nobili ma astratti produce obbrobri e ingiustizie nella realtà di chi parte come in quella di chi resta. Vediamo un po' Claudio e poi sentiamo perché, che cosa ne pensa Michele Abiusi.
3: No, qui ha perfettamente ragione a farlo, perché c'è un tema che proprio il Parlamento non riesce a legiferare, quindi si schiera in maniera bloccata. Però bisogna trovare per forza un senso. È stata addirittura la Corte che più volte
1: ha sollecitato il Parlamento, ma che non invece è bloccato, come dice giustamente Claudio. Allora, Michele Abiusi, uno potrebbe dire: ma un cristiano come si dovrebbe schierare in queste situazioni veramente borderline?
2: Sì, ci si interroga sul tema della eutanasia, del fine vita, di come un cristiano si deve porre. Allora io dico che condivido appieno quello che è, diciamo, una linea guida che offre la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno. La Chiesa avventista insegna che non ci deve essere accanimento terapeutico, nel senso che quando una persona è arrivata alla fine della propria vita non devono essere i macchinari a tenerla in vita, perché poi abbiamo assistito a casi come la Inglaro e tanti altri, no? Che si sono protratti per decenni senza mai voler staccare la spina, perché quella non è più vita, la vita, come giustamente diceva anche Pippo Di Marco, dice io non vivo più, non è più questa la vita è quando tu sei nel pieno delle facoltà, però ci può essere anche un modo dignitoso di affrontare il fine vita attraverso i farmaci, attraverso una preparazione psicologica ad affrontare il trapasso per farlo con serenità. Un tempo, io ricordo quando ero bambino, ho assistito alla morte di mio nonno, eravamo tutti intorno al suo letto, lui è morto serenamente in casa, è vero, con l'affetto dei propri cari. Oggi invece vengono portati in ospedale, non hai più l'occasione di vederli, eccetera. È vero che tante vite si salvano, ma è vero anche che a volte tu muori in solitudine. È un tema molto complesso questo qui, in cui i governanti dovrebbero avere un equilibrio per emanare delle leggi più eque, più giuste, e la domanda è l'individuo che ha la parola finale o è Dio che ha la parola finale? Allora, io personalmente credo che sia Dio, ma non dobbiamo complicare le cose attraverso terapie, attraverso interventi che prolungano la sofferenza, perché a volte ho visto persone spegnersi nonostante fossero imbottiti di morfina in grandi atroci dolori, e questo mi dispiace profondamente.
1: Certo. Poi è un tema molto delicato, ne abbiamo parlato solamente di aspetti legati a malattie, poi ci sono le sofferenze psichiche che quello possono riguardare anche persone giovani, e qua la cosa si complica ulteriormente, e davvero dobbiamo essere onesti, non abbiamo risposta a tutto, a tutti i problemi. Ci sono delle situazioni che veramente in tante occasioni ci superano come possibilità di intervento, questo non lo so se sei d'accordo con me, Michele, dobbiamo concludere.
2: Sì, sono d'accordo perché ci sono tanti giovani che sono in trattamento anche presso il centro di igiene mentale e che a volte compiono questo atto estremo, è vero, nonostante la loro giovane età, e non sempre sono capiti e seguiti come si dovrebbe. Ora non voglio aprire altre parentesi, però è un tema molto molto delicato su cui bisogna però riflettere e avere anche delle idee abbastanza chiare su quando è necessario, per esempio, un ricovero coatto, su quando bisogna intervenire in determinati modi prima che avvengano delle tragedie.
1: I familiari spesso non sono pronti per queste situazioni, purtroppo.
3: Penso alla vita di queste persone che hai citato, che hanno fatto questa scelta dura, è il fatto della dignità della vita, e quindi quando la vita non ha più una dignità, anche questo ha un senso importante, insomma sono scelte, penso, anche drammatiche.
1: Assolutamente. Allora, Michela Biusi, grazie per essere stato in nostra compagnia, grazie mille, a risentirci presto qui su RWS.
2: Grazie a voi.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Sara Moretti, oggi leggiamo dal libro di Isaia, capitolo 8, versetto 17, dove è scritto: «Io aspetto il Signore che nasconde la sua faccia alla casa di Giacobbe. In lui ripongo la mia speranza». Aspettare. Possiamo aspettare con gioia, con preoccupazione, con noia. Possiamo aspettare a lungo o per poco. Ma aspettare è qualcosa che in genere non ci piace, comporta avere pazienza e a volte, quando l'attesa finisce, rimaniamo delusi. Nel 2020, con la pandemia, abbiamo tutti compreso che cosa significhi aspettare. Isaia si trova in un tempo di timore per il popolo e sceglie di aspettare. Sa che è la cosa migliore da fare, perché sa chi sta aspettando e in chi ha posto la sua speranza, il Signore. Sa che non sarebbe stato deluso. È un'attesa attiva. Isaia non si stancò mai di annunciare ciò che Dio metteva sul suo cuore. Tra questi, l'annuncio più importante, la venuta del Messia, della quale aveva scritto qualche versetto prima e il cui sacrificio racconterà con potenza di particolari più avanti, al capitolo 53. Un'attesa realizzata, ma che riguarda ancora oggi chi crede. Gesù ha promesso di tornare. Che la nostra scelta sia di aspettare attivamente, sapendo in chi abbiamo riposto la nostra speranza.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina quanto è scritto nell'Evangelo di Luca, capitolo 7, versetti da 36 a 50. Uno dei farisei lo invitò a pranzo, ed egli, entrati in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. E stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli. Egli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: «Costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice». E Gesù, rispondendo, gli disse: «Simone, ho qualcosa da dirti». Ed egli: «Maestro, di pure». Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. «Chi di loro dunque lo amerà di più?» Simone rispose: «Ritengo sia colui al quale ha condonato di più». Gesù gli disse: «Hai giudicato rettamente». E voltatosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma colui a cui poco è perdonato, poco ama». Poi disse alla donna: «I tuoi peccati sono perdonati». Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata, vai in pace». La felicità di sapersi perdonati. Ha una cattiva reputazione quella donna che entra in casa di Simone, notabile religioso all'epoca di Gesù. Di sicuro Simone non l'ha invitata. Possibile che non abbia timore di entrare in casa sua? No, sa che a tavola c'è Gesù. Piena di coraggio e di fiducia, entra. A quell'epoca le case erano aperte. Si avvicina di dietro e si mette ai suoi piedi, piangendo. Piange di commozione perché si rende conto che Gesù l'ha accolta. Sa bene di avere una cattiva condotta e lo sa anche Simone, che segretamente condanna Gesù perché non la rifiuta. Ma Gesù conosce i pensieri di Simone e gli dimostra che considera quella donna non per la sua reputazione, ma per l'atteggiamento che prende nei suoi confronti e il suo pentimento. Perché non ha paura di Gesù? Forse il Signore non conosce tutti i suoi peccati? Non sa quanto sono numerosi? Li conosce certamente, perché sente Gesù che dice a Simone: «I suoi molti peccati le sono perdonati». Egli non dice: «I suoi peccati sono troppi perché possa stare ai miei piedi», ma: «I suoi molti peccati le sono perdonati», dichiarando così che ora è giusta davanti a Dio. Quella donna disprezzata forse ha pensato: «Parla veramente di me? È proprio me che perdona?» Quindi il Signore riprende la parola, la guarda, si rivolge a lei direttamente e afferma: «I tuoi peccati sono perdonati». Infine aggiunge: «Vai in pace». Le dà la pace riguardo al passato, la forza per il presente e la certezza per l'avvenire. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati e buongiorno. È il 30 luglio e dal libro del Deuteronomio nel capitolo 30 leggeremo il verso 16. Poiché io ti comando oggi di amare il Signore, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi e le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi, e il Signore, il tuo Dio, ti benedica nel paese dove stai per entrare, per prenderne possesso. Non so se è capitato a qualcuno di poter tenere un mappamondo fra le mani. A me sì. E di qualunque dimensione fosse, ho pensato, io sono qui. Mi sono sentita parte di un progetto, ma anche infinitamente piccola. Eppure, per ogni insignificante nullità, Dio ha progettato un luogo in cui vivere per un tempo e un luogo dove vivere per l'eternità, ma in una dimensione diversa. Dio parlava mentre Mosè aveva davanti ai suoi occhi la terra promessa. Contemplava una benedizione che non avrebbe goduto, ma per la quale aveva lottato e si era impegnato per lunghi anni. Ma non sarebbe entrato in quel territorio perché aveva disubbidito a un comando di Dio. Era doloroso, difficile da sopportare, ma il peccato non può essere accettato da Dio sotto nessuna forma e senza alcuna giustificazione. Gesù non era ancora venuto e non aveva ancora pagato con la vita il prezzo del riscatto dal peccato per ognuno di noi. Gesù ha portato la legge del ravvedimento e del perdono. Dio voleva dimostrare che nemmeno il più grande profeta poteva entrare nella terra promessa con le proprie forze o i propri meriti, perché ci vuole ubbidienza e soprattutto la grazia. Mosè non è entrato nel territorio fisico, terreno, ma è entrato nel riposo di Dio perché credeva che quel Dio avrebbe provveduto il Messia, che avrebbe liberato il suo popolo dal retaggio del peccato. Se abbiamo iniziato un cammino di fede con Gesù, non dimentichiamo mai il comando che abbiamo letto nel verso di oggi per godere ogni benedizione possibile in obbedienza alla sua parola e per la sua grazia.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il futuro è nelle tue mani. Il nostro destino non è scritto. In Cristo il destino eterno è certo e sicuro, ma il corso della nostra vita sulla terra non è predeterminato. Le scelte che facciamo ogni giorno influenzano il nostro futuro. Alcuni insistono sul fatto che non esiste il libero arbitrio, che non abbiamo un vero controllo sulla nostra vita. La parola di Dio dice il contrario. La Bibbia è piena di persone che fanno delle scelte e ne subiscono le conseguenze, nel bene e nel male. Il giovane ricco, in cerca della vita eterna, scelse la sua ricchezza e se ne andò pentito. Il ladro sulla croce scelse di credere in Gesù e nel suo regno imminente e ricevette la promessa del paradiso. Le scelte fatte da ciascuno di questi individui hanno influito sul loro destino. È lo stesso per te e per me. Il nostro destino è determinato dalle scelte che facciamo ogni giorno. Il nostro passato non determina il nostro futuro, ma le scelte di oggi sì. Attraverso la preghiera e una relazione intima con il Signore, oggi possiamo cambiare il nostro destino e quello della nostra famiglia, della nostra città e della nostra nazione. Dio ha detto, vieni ora e riflettiamo. Se i vostri peccati sono come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Se sono rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Caro amico e cara amica, anche tu hai una scelta da fare e puoi cambiare il tuo destino. In Cristo sei già figlio e figlia del Re. La tua eternità con Lui è assicurata. Il tuo futuro è nelle tue mani.
3: Direi che è innegabile che possiamo trovarci in situazioni indipendenti dalla nostra volontà. Ma è anche vero che il pensiero che il nostro destino sia già segnato e che non possa essere cambiato ci fa perdere di vista l'enorme importanza delle nostre scelte. perché, come tante volte abbiamo ricordato, sono proprio quelle che ci portano conseguenze positive o dannose. È come se per ogni nostra decisione arrivasse uno scontrino da pagare, lasciatemi passare il paragone. I latini dicevano infatti «faber est sue quisque fortune», cioè ognuno è artefice della propria sorte, perché il nostro futuro non dipende dal caso o dalla fortuna, ma è il risultato diretto delle nostre scelte e delle nostre azioni. Che il nostro futuro sia nelle nostre mani è una realtà, anche perché se Dio decidesse per noi, ci toglierebbe il libero arbitrio e ci renderebbe come robot creati per eseguire i comandi altrui. Ma Dio non fa questo. Dio ci rispetta, non ci costringe con la violenza, ma ci parla in verità e con amore, proprio per evitarci danni seri e irreversibili. Cosa scegliamo oggi? Di ascoltarlo e seguire le sue indicazioni o di fare di testa nostra? Anche oggi vi incoraggio a non sottovalutare questo interrogativo e vi saluto nell'amore del Signore. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Diamo il benvenuto al dottor Biagio Tinghino, come abbiamo annunciato. Buongiorno dottore, grazie per essere in nostra compagnia. Medico, divulgatore scientifico e tra l'altro autore di vari post molto interessanti sulla pagina Facebook Promuovere e Comunicare Salute. Oggi prendiamo in considerazione un argomento che interessa tante persone, innanzitutto il sottoscritto. Insonnia non è solo un problema di caldo. Effettivamente noi perdiamo tonnellate di ore di sonno, verrebbe da dire, soprattutto in periodo estivo.
2: Di calcio, visto i mondiali.
1: Hai ragione. Ci sono, no, è vero. Ci sono situazioni in cui, insomma, siamo sollecitati a stare svegli. Però, ecco, allora, dottore, siccome sono in tanti nel periodo estivo a sentirsi stanchi, esauriti, soprattutto perché con le temperature che ci sono si dorme male, ma forse non è semplicemente una questione di caldo. Ecco, ci vuole spiegare che altro ci sta in ballo?
3: Ma sicuramente il caldo è un evento esterno stressante per cui l'organismo sta male, e bisogna sempre non dimenticare i classici consigli come quelli di bere abbondantemente, di stare all'ombra, evitare di stare fuori nelle ore centrali, soprattutto al mare. Però ci può essere qualcos'altro, per esempio il disturbo del sonno, fra le altre cose. In Italia ci sono circa 12-13 milioni di persone che sono colpite da questo problema, anche occasionalmente, ma il 10-15% di questi 12 milioni sono in realtà cronici, hanno problemi cronici, soprattutto nel sesso femminile. Pare che le donne dormano peggio degli uomini, quasi con un problema doppio rispetto a quello degli uomini. Questo dovuto a tante cause di cui poi parleremo, ma soprattutto problemi comportamentali. Naturalmente ci si mette di mezzo l'età, ci si mette di mezzo anche le apnee ostruttive del sonno, un 10%. E gli italiani provano poi a curarsi, spesso ad autocurarsi, talvolta assumendo farmaci in maniera sbagliata. Per esempio, c'è una sorta di consumo diffuso di benzodiazepinici, ansiolitici, insomma sono le pilloline, le goccine per dormire che uno prende con molta facilità e che poi danno dipendenza. Ecco, un buon, diciamo, un milione di persone, anche qualcosina in meno, assume benzodiazepinici in modo sbagliato per dormire, nonostante le linee guida scientifiche dicano che questi farmaci vanno usati solo per periodi limitati e per patologie limitate. Invece non c'è nonnino in pratica, o quasi, che non abbia nel comodino le goccine che mette sotto la lingua, peraltro, senza riuscire neanche a contarle, o la compressina magica che prende prima di dormire. Ed è una tragedia.
1: Sì, però l'alternativa qual è? Perché uno potrebbe dire, toglietemi queste cose e io sono disperato, sostanzialmente non dormo più. Ecco.
3: Sì, però la rieducazione del sonno è una cosa che richiede un po' di pazienza, è un processo lento, come la rieducazione intestinale dalla stipsi. No, poi peraltro il cervello e l'intestino sono molto legati tra di loro. Ecco, per riuscire a sistemare questo problema ci vogliono un po' di settimane, quindi bisogna avere pazienza. Ci sono delle tecniche che ci possono aiutare. Non dico che tutti il 100% dei casi si possa risolvere così, ma una parte importante, ne ho anche esperienza clinica. Punto primo, bisogna utilizzare il letto solo per andare a dormire o farci qualche altra cosa e poi uscire. Ecco, ma se uno si mette a letto e non riesce a dormire, entro 20 minuti deve alzarsi e andare a fare un'altra cosa. Secondo punto, il sonno, limitare il tempo trascorso a letto effettivamente, quindi non star lì a poltrire pensando che questo sia utile. Quando uno si sveglia, si alza. Terzo elemento, mantenere gli orari fissi. Eccolo. Perché se gli orari cambiano, guardate che questo fa un po' sballare tutti i bioritmi, il ritmo circadiano. Ripeto, ci vogliono settimane per sincronizzare l'orologio biologico, ma si può fare. Poi, via via, le dico tutti qua e poi ne parliamo, la temperatura della stanza non deve essere non calda, non troppo fredda. evitare rumori, evitare la caffeina e soprattutto l'alcol nelle ore prima del sonno. Questo è un errore che tutti fanno, pensare che bere aiuti a dormire. E poi, cosa importantissima, stare attenti agli schermi, cioè non guardare il cellulare prima di andare a dormire, una o due ore, e la televisione. Quindi quando si va a dormire si stacca prima, almeno un'oretta prima, ci si mette in relax e piano piano si arriva al sonno. Allora, queste sono le cose fondamentali.
1: Allora, io immagino che, non so, forse abbiamo già perso tutti gli ascoltatori. No, scherzo naturalmente. Allora, però è comunissimo di guardare la TV e poi spegnere e provare a dormire. È proprio una cosa.
2: È anche comunissimo guardare la TV e, siccome i programmi non sono spesso il massimo, addormentarsi.
1: Ecco,
2: il
1: questo,
2: problema è che poi sì, ti svegli dopo.
1: Questa è una cosa che ha detto Claudio molto interessante, perché c'è un sacco di gente che si addormenta mentre guarda la televisione, ma dorme benissimo. Sembrerebbe, almeno apparentemente. L'ansiolitico per eccellenza.
3: Beh, no, insomma, allora, meglio assolutamente non guardare la TV, questa è la verità, mentre leggere un buon libro ha un effetto conciliante. Se proprio uno ha questa abitudine, che almeno guardi programmi non impegnativi sul piano mentale. E poi bisogna anche dire una cosa, magari c'è gente che si addormenta, poi bisogna capire come dorme, quando si sveglia, se ci sono risvegli notturni. In assoluto la televisione andrebbe evitata prima di dormire, perché ci sono meccanismi fisiologici, cioè la luce, in particolare la luce blu, va a colpire alcuni recettori dell'occhio e fa produrre la melanopsina, che è una sostanza che arriva direttamente nel cervello, al nucleo soprachiasmatico dell'ipotalamo, e lì va a bloccare la produzione di melatonina, perché la melatonina ce la facciamo da soli nel cervello, ed è quell'affare, quella sostanza che ci dice: a quest'ora ti faccio venire il sonno. Se noi andiamo a bloccare questa produzione una volta guardando il cellulare, una volta guardando la TV, beh, è poi difficile avere un buon ritmo.
1: Eh sì, questo è un problema, come anche quello che ha detto poco fa, cioè degli orari che tendiamo a, a sballare, quindi non c'è forse questa grande regolarità. Sto parlando dei più giovani, ma non solo. Claudio voleva aggiungere?
2: Volevo chiedere al professor dottor Tinghino se, perché poi sono esempi anche personali, siamo anche tutti un po' diversi.
1: Certo.
2: Per esempio, io se guardo un buon film, e grazie, ultimamente grazie a Amazon, non alla televisione, riesco in qua e là a trovare qualcosa, devo dire che questa cosa mi fa del bene. E poi anche c'è un motivo: ho bisogno di andare a dormire non prima di mezzanotte. Se vado prima, il rischio
1: non prima, quindi
2: no, se io mi addormento per dire alle 10, poi mi sveglio alle 1.
1: Allora ci fermiamo qui, poi proviamo a rispondere a Claudio Coppini, perché credo che sia un esempio che riguarda tante persone. Ricordo che siamo insieme al dottor Biagio Tinghino, quest'oggi parliamo di insonnia, non è solo un problema di caldo. Devo dire che ci sono persone che invece problemi particolari non ne hanno. C'è un ascoltatore che ci ha appena scritto: buongiorno, pensate che io poggio la testa e svengo in 3 secondi, è un privilegio, scrive. E io gli ho risposto: ma quante ore di sonno fai? Risposta: almeno 8. E quindi
3: è meraviglioso,
1: un premio per il nostro ascoltatore. Poi avevamo sentito prima Claudio che invece indicava tutta una serie di problemi di trucchetti.
3: Sì.
1: Ecco, allora sentiamo
3: per esempio guardare il discorso della TV. Ci sono persone che guardano la televisione e si addormentano. Perché succede? Perché in realtà questa cosa contrasta l'iperattivazione cognitiva, cioè una sorta di blocco dei pensieri. Ti metti a guardare la TV, ti distrai dai tuoi pensieri in qualche modo, quindi sei trascinato dal flusso esterno, quindi in qualche modo sei costretto a staccare dai tuoi pensieri, a infilarti un altro treno di pensieri, e questa cosa fa un po' da barriera, da condizionamento. Però il punto cos'è? Che il rischio è che poi il sonno non sia perfetto, cioè sia piuttosto disturbato. Per cui va bene l'idea di utilizzare qualcosa che ti faccia allontanare dai pensieri del giorno, ma molto meglio se questa cosa succede per esempio ascoltando della musica o leggendo un libro piuttosto che vedere la televisione.
1: Ma l'idea invece che Claudio ci diceva, io prima di una certa ora è meglio che non provo a dormire perché questo poi mi crea delle difficoltà.
3: Ma questa è proprio la dimostrazione di quello che stiamo dicendo, cioè nel cervello c'è questo orologio e se la melatonina nel suo cervello, nella sua abitudine è sincronizzata per cominciare ad essere prodotta a mezzanotte, e alterare questo ritmo dà problemi, quindi vedete quanto è importante l'orologio biologico.
1: Assolutamente, no? L'alimentazione, ecco, questo è un altro aspetto, ecco, che Claudio aveva.
2: Sì, un problema che se devo stare attento, ora io ho anche una certa età, però il mangiare giusto e poco la sera mi aiuta molto anche poi nel dormire.
1: Quindi una persona che ha 123 anni come Claudio, come va bene?
3: Deve mangiare almeno 2-3 ore prima di andare a letto, questo è importante, e la cena non dovrebbe essere mai pesante. E soprattutto io sottolineo il fatto di non usare alcol per facilitare l'addormentamento, perché l'effetto è sbagliato, cioè il sonno peggiora e non migliora.
1: Lei lo ribadisce questa cosa, evidentemente sono in tanti a pensare che un po' d'alcol invece fa bene?
3: Sì, sono molti a dire bevo un buon bicchiere di vino come se prendessi un farmaco. L'alcol ha un effetto sedativo, ma ha un effetto anche di disturbo sulla qualità, sul ritmo del sonno.
1: Senta, un problema è che i giovani spesso hanno problemi di sonno, anche perché insomma il loro stile di vita, spesso notturno, mettiamola così, li crea degli scompensi. Solo che si ritengono praticamente invulnerabili, invincibili, e questo insomma, che ne pensa?
3: Allora, i giovani in realtà hanno più capacità di recupero, può anche capitare che una notte facciano tardi, dormano 2-3 ore e poi in domani mattina riescono a far tutto. Però è indubbio che oggi la nostra vita e anche la vita dei giovani è più sottoposta a stimolazioni, soprattutto la stimolazione degli schermi, lo ribadisco, è importante. Nessuno immagina quanto sia dannoso la sera a letto mettersi lì a scrollare col cellulare.
1: E sono tantissimi che lo fanno, ma tanti davvero.
3: Sì. Ecco, volevo anche parlare però anche di dare qualche strumento positivo, no? Oltre a quelli che ho detto. Per esempio c'è una terapia, che se possiamo definire la terapia, che non consiste nell'assunzione di farmaci, ma nell'assunzione di luce, la cosiddetta light therapy. Nei soggetti che hanno un ritmo molto sballato, la terapia si fa svegliandosi a una certa ora del mattino, per esempio con la sveglia che so io alle 7, e somministrandosi 20-30 minuti di luce bianca o di luce, diciamo, color naturale. Per esempio nei reparti o nei servizi che si occupano di insonnia ci sono queste stanze, o compri questi dispositivi che ti danno questa luce di una certa intensità, ti metti 20-30 minuti senza guardare direttamente la luce, ma fai le tue cose, come per esempio fare colazione con questa luce accesa. Un altro sistema è quello di alzarsi la mattina e stare per 20-30 minuti all'esposizione della luce solare, no? Quindi la luce intensa del mattino. Che cosa fa questo espediente? Ti blocca la produzione di melatonina che si sta trascinando, quindi ti fa svegliare veramente, e ti sincronizza l'orario del sonno. Quindi se sei un po' sfasato è come se io ti dessi il segnale di reset e si riparte, perché a quell'ora arriva la luce. E piano piano si ritarda anche la produzione di melatonina notturna, naturalmente con tutti i consigli che ho elencato prima, no? L'orario, certo. Il ritmo, l'alcol, gli stimoli, la caffeina, il dormire, quelle robe lì.
1: Senta dottore, ma uno ha un coniuge che russa in maniera terribile, allora a parte soffocarlo con il cuscino, quali altri espedienti ci possono essere?
3: I tappi nelle orecchie, come alternativa non violenta. Alternativa non violenta, e poi ecco un'altra cosa importante, ne ho accennato alle apnee ostruttive, magari non ha un'apnea ostruttiva, però spesso il sovrappeso, che un po' nella mezza età comincia a manifestarsi, quel sovrappeso andrebbe un po' ridotto, e magari una visita dall'otorino per farsi dare un consiglio.
1: Allora, questo e tanto altro lo trovate anche in un post della pagina Facebook Promuovere e Comunicare Salute, quindi chi ha Facebook può andarlo a cercare, questo a questa pagina dedicata del dottor Biagio Tinghino, che stavolta era dedicato al tema dell'insonnia. Non è semplicemente una questione di caldo, certo il caldo non aiuta, questo non c'è alcun dubbio.
2: Tra l'altro,
1: certo,
2: la pagina è interessante perché nell'arco della settimana ci sono almeno un paio di temi e alla fine qualcuno trova anche il tema più adatto a lui in quel momento.
1: Senz'altro, sì, e poi sì, può approfondire naturalmente. Bene, grazie dottor Tinghino per essere stato in nostra compagnia quest'oggi, a risentirci.
3: Vi ringrazio anch'io, grazie.
1: Buon riposo, giusto?
3: Grazie, a quest'ora no.
1: A quest'ora no, quest'ora cerchiamo di stare svegli. Bene, grazie mille, yes, a presto.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon giovedì, ben ritrovati col libro più letto. Parabole che ci insegnano a vivere. Continuiamo ad ascoltare da Enzo anche la spiegazione di queste parabole. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto, un ringraziamento a tutti voi che siete ancora una volta in ascolto. Ieri abbiamo concluso la nostra lettura del libro profetico di Ezechiele, iniziando a leggere la parabola delle due sorelle Ola e Oliba. Esse si prostituivano e rappresentano rispettivamente Samaria e Gerusalemme. Ezechiele attirò un po' d'attenzione con la sua storia delle due sorelle Ola e Oliba. Ezechiele aveva a che fare con gente di collo duro e racconta questa parabola per attirare la loro attenzione. Sì, amici, egli usava certi metodi forse inusuali, ma molto efficaci. Il racconto prosegue ai versetti 12 sino al 16 di Ezechiele, capitolo 23. Si appassionò per i figli d'Assiria che erano suoi vicini, governatori e magistrati, vestiti pomposamente, cavalieri in groppa ai loro cavalli, tutti giovani e belli. Io vidi che essa si contaminava. Entrambe seguivano la medesima via, ma questa superò l'altra nelle sue prostituzioni. Vide degli uomini disegnati sui muri, delle immagini di caldei dipinte in rosso, con delle cinture ai fianchi, con degli ampi turbanti in capo, dall'aspetto di capitani, tutti quanti ritratti dei figli di Babilonia, della Caldea, loro terra natia. E come li vide, si appassionò per loro e mandò a essi dei messaggeri in Caldea. Questo episodio che abbiamo letto si riferisce a un evento storico realmente accaduto quando il re Acaz sedeva sul trono nel regno meridionale. Egli andò a Damasco per incontrare Tiglat-Pileser, re d'Assiria, e in quel posto vide un altare che non aveva mai visto. Subito ne rimase estasiato, al punto che incaricò il sacerdote Uria di costruirne uno simile da mettere nel tempio di Dio. Puoi trovare questo episodio descritto nel libro di Seconda Re, capitolo 16, versetti dal 10 al 18. Lui, in un certo modo, desiderava migliorare l'adorazione, perché, sai, gli piacevano le novità come a molte persone ai nostri giorni. Dio prese nota di ciò e per quello giudicò il regno settentrionale. Ora l'invasione babilonese del regno meridionale sta per venire e non c'era più nessuna alternativa. Dio sta ora giudicando sia il regno settentrionale che quello del sud perché hanno voltato le spalle all'Iddio vero e vivente. Un regno commise apertamente l'idolatria, l'altro pretese di adorare Dio in un nuovo modo. Amici, sarebbe un bene per tutti oggi che si ascoltasse Dio, l'avvertimento di Paolo quando nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 13, versetto 5, scrisse dicendo «Esaminatevi per vedere se siete nella fede». Qualcuno a questo punto potrebbe chiedermi «Non credi nella certezza della fede del credente?» Sì, amico, ci credo, ma vedi, credo anche alla superficialità e nell'incertezza dei presunti credenti. Dobbiamo esaminare noi stessi e chiederci «Quando frequenti una chiesa, adori veramente Dio? Ti avvicini con fede sincera alla persona di Cristo? Lo ami davvero? Gli stai ubbidendo?» Sai, amico, Lui non vuole il tuo servizio se non lo ami. In Giovanni 21 Gesù chiese a Pietro per 3 volte «Mi vuoi bene?» E quando Pietro disse di sì, il Signore rispose «Pasci le mie pecore». Solo allora il Signore lo poté usare. Possa essere così anche per te. I successivi versetti di questo capitolo 23 di Ezechiele sono una rassegna degli innumerevoli peccati, disubbidienze che questi due regni commisero disonorando, offendendo il Signore che eseguì il suo giusto giudizio. Ci limiteremo a leggere i versetti 28, 46 e 49. Infatti così parla Dio, il Signore. Ecco, io ti do in mano di quelli che detesti, in mano di quelli da cui ti sei allontanata. Perciò così parla Dio, il Signore. Sarà fatta salire contro di loro una moltitudine ed esse saranno date in balia del terrore e del saccheggio. La vostra scelleratezza vi sarà fatta ricadere addosso. Voi porterete la pena della vostra idolatria e conoscerete che io sono Dio, il Signore.

0: Nel capitolo 24, che ora iniziamo a considerare, troviamo due parabole. La prima riguarda una pentola, la seconda la triste comunicazione della morte della moglie di Ezechiele. Dio userà tutto ciò per parlare al popolo. Leggiamo quindi i primi 6 versetti che riguardano la parabola della pentola. La parola del Signore mi fu rivolta il 9° anno, il 10° mese, il 10° giorno del mese, in questi termini. Figlio d'uomo, scriviti la data di questo giorno, di quest'oggi. Oggi stesso il re di Babilonia marcia contro Gerusalemme. Proponi una parabola a questa casa ribelle e di loro, così parla Dio, il Signore. Metti la pentola sul fuoco e versaci dentro dell'acqua. Raccoglici dentro i pezzi di carne, tutti i buoni pezzi, coscia e spalla, riempi la dossa a scelte. Prendi il meglio del gregge, ammucchia sotto la pentola la legna per far bollire le ossa. Falla bollire molto, affinché anche le ossa che ci sono dentro cuociano. Perciò così parla Dio, il Signore. Guai alla città sanguinaria, pentola piena di verderame, il cui verderame non si stacca. Vuotala dei pezzi, uno dopo l'altro, senza tirare a sorte. Questa è la prima volta in cui Ezechiele mette la data al suo messaggio, per indicare al popolo di Israele che, contemporaneamente, Nabucodonosor sarebbe entrato con irruenza in Gerusalemme. Sapete, a quei tempi non c'era la televisione e nemmeno un satellite che trasmettesse questo messaggio da Gerusalemme a Babilonia, quindi questo era il modo in cui Ezechiele comunicava ciò che stava succedendo. E l'unico modo col quale egli potesse avere questo messaggio era che Dio glielo rivelasse, che lui lo credesse e lo annunciasse in seguito. Inoltre, in questo brano c'è detto di nuovo che Gerusalemme è chiamata la città di sangue e che in mezzo a lei vi è una pentola completamente ricoperta di verderame. L'applicazione spirituale di questa parabola è che la pentola raffigura la città di Gerusalemme con i suoi cittadini dentro, mentre il verderame è figura degli innumerevoli peccati commessi. Gli altri versetti di questa parabola, che vanno dal 7 al 13 di Ezechiele, capitolo 24, che per brevità non leggeremo, ci dicono come quella pentola dovesse essere arroventata finché si staccasse tutto il verderame che vi si era accumulato, così da completare il giudizio, come ci dice il versetto seguente. Io, il Signore, ho parlato. La cosa avverrà, io la compirò. Non indietreggerò, non avrò pietà, non mi pentirò. Tu sarai giudicata secondo la tua condotta, secondo le tue azioni, dice Dio, il Signore. Questo versetto spiega come Dio intervenga per esercitare il suo giudizio, realizzatosi a quel tempo per Gerusalemme, ma ci dice anche come un giorno, molto presto, il giudizio di Dio si eserciterà, si realizzerà anche su questa terra. Quanto abbiamo letto ci mostra la serietà di quanto egli, il Signore, ha detto. Leggiamo ora il brano riguardante la seconda parabola, quella che riguarda appunto l'annuncio di una imminente morte della moglie di Ezechiele. Andiamo a leggere versetti dal 15 al 19 di Ezechiele, capitolo 24. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, ecco, con un colpo improvviso io ti tolgo la delizia dei tuoi occhi, ma tu non fare lamento, non piangere, non versare lacrime. Sospira in silenzio, non portare lutto per i morti, copri il capo con il turbante, mettiti i calzari ai piedi, non ti coprire la barba e non mangiare il pane che la gente ti manda. La mattina parlai al popolo e la sera mia moglie morì. La mattina dopo feci come mi era stato comandato. Il popolo mi chiedeva, non dovrai forse spiegarci che cosa significhi quello che fai? Questo messaggio deve aver certamente sconvolto Ezechiele, il quale probabilmente aveva sposato una bella e giovane ragazza di Israele e si amavano. Ma purtroppo, mentre si trovavano in quel paese straniero, in cattività, lei si ammalò e morì. Immagino che questo fatto abbia spezzato il cuore di Ezechiele, ma di nuovo egli deve interpretare un ruolo che sarà un messaggio potente, visivo per il popolo ribelle. Abbiamo letto che Dio gli disse, fai finta che non sia successo niente e non essere in lutto. Affermazioni molto forti, che anche il popolo non capiva. Infatti vennero da lui e gli chiesero, ma cosa mai significa tutto questo? Tua moglie è morta e tu fai finta di niente, ma che razza di uomo sei? Domande più che mai legittime, ma Dio aveva uno scopo preciso, far arrivare il suo messaggio a quella gente ribelle.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il versetto 24 è la chiave dell'intero libro di Ezechiele. Leggiamo quindi questo brano fino al versetto 24. E io risposi loro, la parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Di alla casa di Israele, così parla Dio, il Signore. Ecco, Io profanerò il mio santuario, orgoglio della vostra forza, delizia dei vostri occhi, oggetto di venerazione delle vostre anime. I vostri figli, le vostre figlie, che avete lasciati a Gerusalemme, cadranno per la spada. Voi farete come ho fatto io, non vi coprirete la barba e non mangerete il pane che la gente vi manda. Avrete i vostri turbanti in capo, i vostri calzari ai piedi, non farete lamento e non piangerete, ma vi consumerete nelle vostre iniquità e gemerete l'uno con l'altro. Ezechiele sarà per voi un simbolo, tutto quello che fa lui lo farete voi. Quando queste cose accadranno, voi conoscerete che io sono Dio, il Signore. Il brano che abbiamo letto ci ha fatto conoscere quanto avverrà a Gerusalemme e al capitolo 33, versetto 21 di questo libro, che più avanti considereremo, troviamo scritto: il dodicesimo anno della nostra deportazione, il decimo mese, il quinto giorno del mese, un fuggiasco da Gerusalemme venne da me e mi disse: la città è presa. In quel preciso momento Gerusalemme fu distrutta e dopo la notizia raggiunse i deportati. Nel campo, dopo diverso tempo, arrivarono quindi dei fuggiaschi che dovevano aver avuto un aspetto terribile, i quali dissero: siamo gli unici scampati dalla città. I falsi profeti che affermavano che ciò non sarebbe mai avvenuto hanno sbagliato. Ora la città è bruciata, il tempio è raso al suolo e le sue mura sono una rovina. Ezechiele aveva una ragione per non piangere, e il motivo lo troviamo nel versetto 27 che ora leggerò e che conclude questo capitolo 24 del libro di Ezechiele. In quel giorno la tua bocca si aprirà all'arrivo del fuggiasco, tu parlerai, non sarai più muto e sarai per loro un simbolo. Essi conosceranno che io sono il Signore. Abbiamo letto che essi conosceranno che io sono il Signore. Questa frase, ripetuta circa 70 volte in tutto il libro, ricompare anche qui. Perché avrebbero riconosciuto il Signore se Lui avesse permesso la distruzione di Gerusalemme e del Tempio? Gerusalemme era la città di Dio e il Tempio era la sua casa. Tutto ciò era una testimonianza di Dio nel mondo. Il popolo di Israele fallì e quindi venne la distruzione, con ciò anche la distruzione di questa presenza di Dio fra il popolo di Israele. Fu come se Dio dicesse: io distruggerò persino la mia testimonianza sulla terra. Voglio che sappiate che la città è distrutta e che il resto del vostro popolo sarà portato in cattività. Ma non ha senso piangere, non ha senso gridare perché io intervenga. Infatti sono stato proprio io a fare questo. Il Signore Gesù nel libro dell'Apocalisse a ciascuna delle sette chiese disse più o meno: è meglio che stiate attenti alla vostra testimonianza che date nel mondo, altrimenti io vengo e toglierò la vostra lampada. Ebbene, oggi sappiamo che le lampade, cioè la testimonianza, la presenza di ciascuna di quelle chiese, è stata tolta, perché non una di esse esiste ai nostri giorni. Non esiste la chiesa di Sardi, di Filadelfia, di Laodicea e tutte le altre. Questo dovrebbe essere un messaggio d'avvertimento per noi ora. Se tu sei membro di una chiesa che non sta prendendo una chiara posizione per Dio, Lui toglierà la sua lampada e allora non ci sarà luce. La testimonianza non esisterà più. Questo è un messaggio forte, non è come uno zuccherino. Ezechiele sta parlando da parte di Dio e ha detto e ripetuto che la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini.

Il tema che tratteremo ora, considerando il capitolo 25, riguarda alcune profezie relative alle nazioni attorno a Israele, come gli Ammoniti, i Moabiti, gli Edomiti e i Filistei. Tutte queste nazioni sono ai nostri giorni scomparse dalla faccia della terra, e ciò evidenzia come le profezie annunciate su di loro si siano letteralmente adempiute. Fino a questo momento, Ezechiele aveva annunciato solamente profezie concernenti Gerusalemme e Israele, perché la distruzione di Gerusalemme e la conclusione della deportazione finale non si erano ancora del tutto realizzate. Pensate, amici, fino all'ultimo le persone che vi abitavano non abbandonarono la debole speranza di rimanervi e di vedere tornare chi era stato deportato, e questo anche perché erano incoraggiati dai falsi profeti, i quali continuavano a affermare che Dio non avrebbe mai distrutto Gerusalemme e che il paese di Israele sarebbe ritornato ai suoi antichi splendori. Penso che quando la distruzione di Gerusalemme si realizzò, le persone di quel tempo rimasero stupite, allibite, vedendo quel disastro. Immagino che a quei giorni la notizia sarebbe apparsa in prima pagina nella Gazzetta di Babilonia, con questo grande titolo: «Finalmente Gerusalemme è stata distrutta». E forse le prime frasi dell'articolo sarebbero state più o meno così: «Oggi il grande re Nabucodonosor è entrato vittorioso nella città di Gerusalemme con i suoi eserciti, abbattendo completamente le sue mura». Sì, amici, Ezechiele si è sempre mostrato accurato, preciso nelle sue profezie, e da questo momento in poi non darà più profezie sulla distruzione di Gerusalemme, perché egli non sta scrivendo nella storia. Lui è stato chiamato a scrivere la profezia, cioè quanto Dio gli rivelerà. Così ora egli si volge alle nazioni circostanti per renderli consapevoli di quale sia il loro destino futuro. In questo capitolo c'è un messaggio forte e tremendo per noi. Il Signore Gesù un giorno venne e pianse per Gerusalemme, perché sapeva che, rifiutando la sua persona, questa città sarebbe stata nuovamente per molto tempo distrutta e il suo popolo disperso fra le nazioni. Dio ha il cuore tenero, e il Signore Gesù Cristo, che ne è l'espressione, ci ha mostrato come egli sia stato misericordioso, amorevole, venendo su questa terra, pagando per le colpe dell'uomo, morendo sulla croce. E tutto questo perché? Perché non voleva che qualcuno fosse perduto, ma che tutti fossero salvati. Ma non crediate che Dio sia soltanto buono, che un giorno perdonerà tutti e che non terrà in nessun conto coloro che lo respingono. A questo riguardo ascoltate cosa disse Gesù rivolgendosi a delle città che lo avevano rifiutato. Lo puoi trovare nel Vangelo di Luca, capitolo 10, versetti 13 e 15. «Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsaida! Perché se in Tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già da tempo si sarebbero ravvedute, prendendo il cilicio e sedendo nella cenere. Perciò nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Hades». Non mi sembra questo un linguaggio troppo amorevole di Gesù, ma piuttosto molto forte e severo. Egli disse pure in Luca 11, versetto 44, «Guai a voi, scribi e farisei, perché siete come quei sepolcri che non si vedono, e chi vi cammina sopra non ne sa niente». Sì, il Signore li denunciò in un modo che ci fa rabbrividire. Sappiate che ci sono due lati importanti che dobbiamo conoscere di Dio, ed egli è lo stesso ieri, oggi, domani, perché è eterno. Noi avremmo una visione distorta se sentissimo solo parlare della bontà, dell'amore di Dio. È assolutamente vero che Dio è amore, ma non ci si deve dimenticare, perdere di vista che Dio è anche santo, giusto, e che un giorno giudicherà coloro che volontariamente hanno rifiutato di credere in Lui come Salvatore. Se non teniamo in considerazione queste due cose, abbiamo una vista distorta di Dio. Forse per molte persone il libro di Ezechiele è un libro difficile. Se tu pensi di non capirlo, studialo con uno spirito di preghiera. Dio ti farà comprendere come ti ama, ma anche come egli sia giusto.

0: Ora arriviamo al giudizio delle nazioni attorno a Israele, ma a questo non dedicherò molto tempo. Leggiamo quindi il primo di questi giudizi, che riguarda la nazione di Ammon. Questo popolo ebbe una brutta origine, infatti, oltre che essere una razza di nomadi, furono i discendenti della relazione incestuosa tra il nipote d'Abramo, Lot, e la sua figlia minore. Potrai leggere questo nel libro della Genesi, al capitolo 19, nei versetti dal 33 al 38. Il loro paese si estendeva lungo il Mar Morto, e Dio disse che sarebbero diventati soggetti a Nabucodonosor, cosa che si avverò. Nei primi 7 versetti di Ezechiele, capitolo 25, troviamo il motivo per cui Dio esercitò il suo giudizio contro di loro. Leggiamoli. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, volgi la faccia verso i figli di Ammon, profetizza contro di loro, e di ai figli di Ammon. Ascoltate la parola di Dio, il Signore. Così parla Dio, il Signore. Poiché tu hai detto, ah ah, quando il mio santuario è stato profanato, quando il suolo di Israele è stato desolato, quando la casa di Giuda è stata deportata, ecco, io ti do in possesso dei figli dell'Oriente. Essi porranno in te i loro accampamenti e stabiliranno in mezzo a te le loro abitazioni. Saranno essi che mangeranno i tuoi frutti, essi che berranno il tuo latte. Io farò di Rabba un pascolo per i cammelli del paese dei figli di Ammon, un ovile per le pecore. Voi conoscerete che io sono il Signore. Infatti così parla Dio il Signore, poiché tu hai applaudito e battuto i piedi, ti sei rallegrata con tutto il disprezzo che avevi in cuore per la terra di Israele, ecco, io stendo la mia mano contro di te, ti do in pascolo alle nazioni, ti stermino in mezzo ai popoli, ti cancello dal numero dei paesi, ti distruggo e tu conoscerai che io sono il Signore. La responsabilità degli ammoniti fu quella di avere applaudito, gioito, quando il nemico distrusse Israele, perché essi erano suoi alleati. Ma dopo poco tempo lo stesso Ammon venne conquistato. In Geremia 49 al versetto 6 leggiamo: ma dopo questo io riporterò dall'esilio i figli di Ammon, dice il Signore. Dio li giudicò affinché conoscessero che egli è il solo Signore al quale si deve ubbidire. E concludiamo così le nostre considerazioni di oggi. Domani continueremo nel nostro ultimo appuntamento della settimana con la profezia contro Moab. Allora, io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: Radio Logos.
1: Numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto, 338 25 10 347.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: una logica illogica. Beh, fra poco scopriremo cosa possa significare. E intanto andiamo insieme a Marco nel suo Vangelo al capitolo 9, i versetti da 30 a 37, per entrare già nel vivo della nostra rubrica di oggi. Abbiamo visto precedentemente Gesù che scaccia un demonio che rende muto e sordo un bambino. C'è il padre di questo ragazzo che si rivolge agli apostoli che erano alla base del monte dove Gesù invece era salito con Giovanni, Giacomo e Pietro, e gli altri nove erano rimasti lì ad aspettarli. E Gesù si trasfigura sul monte, quando ritorna giù trova il padre con il ragazzo e i nove che non hanno potuto far nulla, e quindi Gesù risolve la situazione. Abbiamo ricevuto la volta scorsa una grande lezione sulla fede anche per ciascuno di noi. E allora l'episodio di oggi parte con il viaggio di Gesù, scusate il gioco di parole. Gesù parte anche lui, il viaggio inizia da questo luogo e viaggiano attraverso tutta la Galilea. Gesù in ogni luogo dove si spostava cercava di mantenere l'incognito, diciamo così, ma non sempre ci riusciva, e si trovava abbastanza spesso circondato dalle folle. Il punto di questo nostro itinerario insieme all'itinerario di Gesù sta proprio nel cammino che loro compiono, negli spostamenti che fanno per spostarsi lungo tutta questa regione. E Gesù, mentre camminano, parla con loro, gli dice: guardate che io sono il Messia, sto per essere tradito, sto per essere ucciso, ma dopo 3 giorni risusciterò dai morti. E spiegava questo concetto nelle varie accezioni, nelle varie diramazioni che poteva avere, ma gli apostoli, ci dice qui Marco, continuavano a non capire. Non capivano adesso, non capivano più tardi, non capivano oggi, non capivano domani, durante questo itinerario, durante questo cammino, questi spostamenti, ma pur continuando a non capire, non avevano il coraggio, ci dice Marco, di chiedere spiegazioni a Gesù, di entrare più in dettaglio nelle cose che lui diceva. Stavano zitti, almeno per quanto riguardava questo argomento, ma per il resto parlavano, e come se parlavano. E così giungono nella città di Cafarnao, si sistemano in una casa dove dovevano soggiornare. E a proposito del loro parlare continuo, ma non con Gesù, ma fra di loro, a questo punto Gesù glielo chiede: scusate, ma di cosa parlavate per strada? È chiaro, lui lo sa, ma vuole che lo dichiarino. E infatti si vergognavano di rispondere, proprio perché il tema non era fra i migliori. Sapete di cosa stavano parlando? Ce lo dice ancora Marco. Parlavano per strada mentre Gesù spiegava loro le verità profonde del suo regno, mentre Gesù spiegava loro quello che gli sarebbe accaduto di lì a poco. Loro parlavano d'altro. Sì. Parlavano di cose che li interessavano di più, evidentemente, rispetto ai discorsi spirituali profondi, discorsi di verità che Gesù rivolgeva a loro durante il cammino. Parlavano di situazioni che li toccavano maggiormente, che andavano perfino, potremmo dire, più in profondità delle verità divine. Ma non era proprio il caso che andassero più in profondità, perché in questo modo soppiantavano, diciamo, diciamo così, quello che Gesù voleva realmente insegnare loro. Erano invece delle tematiche dalle quali loro venivano più toccati, o possiamo dire più interessati. C'era un interesse vero, un interesse pratico, un interesse spicciolo, un interesse che li coinvolgeva molto. E volete sapere di cosa? Lo vedremo fra poco. Mario Calvagno e riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi. Una logica illogica, questo è il titolo che ho voluto dare. E fra poco scopriremo quale possa essere il significato di queste parole. Abbiamo visto nel precedente segmento Gesù che si sposta insieme ai suoi apostoli, insieme ai dodici, lungo tutta la Galilea. Per strada lui parla di quello che gli accadrà, della morte, della crocifissione che subirà, e poi anche della resurrezione dopo tre giorni dalla morte. Ma gli apostoli sembrano non capire nulla, anzi non sembrano, non capiscono assolutamente nulla di quello che Gesù dice, ma sono timidi e non chiedono ulteriori spiegazioni e si lasciano così andare ad un ascolto senza alcuna comprensione. Però la loro timidezza, diciamo così, viene a cadere nel momento in cui debbono parlare, e a volte anche in maniera animata, sempre lungo questo tragitto, di cose che loro pensano li riguardino in maniera personale. E lì invece si impegnano, lì non hanno alcuna timidezza, lì non hanno alcuna remora, anzi cercano ciascuno di prevaricare sull'altro per ottenere il risultato che si sono prefissi. E poc'anzi abbiamo lasciato un po' sospesa questa cosa qui, perché in realtà Gesù, quando arrivano all'interno della casa che li ospiterà nella città di Cafarnao per un certo periodo, li interpella. Ovviamente, dicevamo, Gesù sa di cosa loro parlavano, però glielo chiede: di che cosa parlavate poi per strada, si può sapere? E loro si vergognavano, proprio visto il tema di cui stavano discutendo in maniera così animata, perché il tema per loro era molto importante. Dicevano: ma allora chi dovrà essere il più grande? Il più grande nel regno dei cieli, il più grande nel regno che il Maestro sta mettendo su per noi. Chi comanderà sugli altri? Chi dovrà essere il migliore, il più bravo? Sarò io? No, sarò io, tu non sei capace, io invece sì. Ecco, queste erano le loro situazioni discutevano così un po' sotto traccia, per non farsi sentire da Gesù. Rimanevano un po' più distanti quando dovevano discutere di questo mentre camminavano sulla strada per andare a Cafarnao. Gesù ovviamente lo sapeva e non riceve in quel momento alcuna risposta, ma è lui che pone loro delle domande e dei pesi spirituali, diciamo così, che gravano sul loro cuore, in modo che finalmente capiscano come ci si debba comportare. E infatti cosa fa Gesù? Gesù li fa sedere tutti e dodici intorno a sé e chiama un bambino che era lì in giro per casa, che era stato fuori a giocare. La casa li ospita, ovviamente, e quindi lo chiama e dice: vieni. Un bambino di pochi anni lo prende in braccio e guarda i suoi apostoli e dice: chi vuole essere il più grande nel mio regno deve essere l'ultimo, il servo di tutti. Ecco, guardate questo bambino che accoglierà nel mio nome un piccino, un piccolo come questo, accoglierà me, e chi accoglie me accoglie mio padre che mi ha mandato. È questa l'essenza del regno di Dio, è questo lo spirito del regno di Dio, dice Gesù. Questo è lo scopo del regno di Dio, quello del servizio per gli altri, del farsi piccoli per diventare grandi. E la logica umana non è questa. La logica umana è quella della prevaricazione. Già basta vivere nel mondo del lavoro, in qualunque luogo, in qualunque posto di lavoro. Qual è la logica? La logica è quella di darsi da fare al massimo, spesso, molto spesso, mettendo in cattiva luce, a bella posta, gli altri, mentendo, avendo dei comportamenti prevaricatori di ogni tipo, di modo che possa essere quella persona ad andare avanti e non l'altra, e non l'altro. L'altro lo mettiamo in cattiva luce, affinché venga screditato, affinché venga rimproverato, affinché venga messo in secondo piano, di modo che non possa andare avanti. E questo avviene non solo nel posto di lavoro, avviene in tutta la società, in tutti gli aspetti. Non ci soffermiamo qui su questo, credo che queste cose siano abbastanza sapute, se non risapute addirittura. Invece la logica di Gesù è un'altra, è una logica illogica, appunto, come dice il nostro titolo dell'appuntamento con Dio di oggi. Vedete, i bambini allora godevano di una scarsa considerazione, erano considerati ultimi sia per età che per conoscenza, ma Gesù mette questo bambino che prende in braccio, lo mette al centro dell'attenzione. Dovete diventare come lui, come questo piccolo bambino. Beh, senza andare troppo lontano a quell'epoca, già basta rimanere nella nostra epoca, anche appena all'etimologia del termine bambino, è una etimologia che forse deriva da origini onomatopeiche, si dice. Scusate la parola difficile, di solito evito di usare parole difficili, ma onomatopeico indica il suono che viene prodotto, e poi la parola che si utilizza in quel caso deriva proprio dal suono. E il suono qual è? Quello del bambino piccolo che cerca di imparare a parlare e dice ba ba ba ba ba, così, no? Questo è il suono. E onomatopeico sta per indicare la parola che noi ricaviamo da questo suono. La parola è appunto bambino, perché il bambino dice ba ba ba mentre impara. I papà sperano che il suono prodotto sia quello per imparare la parola papà, le mamme invece di solito la spuntano sempre, perché i bambini imparano sempre per prima la parola mamma. Allora, il suono onomatopeico, sì, e deriva questa parola bambino, per così utilizzare ancora l'etimologia, da una parola greca, del greco antico, che indicava appunto la balbuzia, il balbettio di chi compie i primi passi non solo sulle proprie gambette esili, ma anche nell'ambito del proprio linguaggio. E basterebbe rimanere nell'ambito italiano, della lingua italiana, o meglio dei linguaggi regionali dell'Italia, per spostarci in Lombardia, a Milano particolarmente, dove il bamba, quindi da qui deriva poi bambino, il bamba è lo stupidino di turno, lo stupido anzi di turno, quello che non capisce nulla, quello che non è in grado di comprendere i discorsi. E quindi bambino, da bamba, il bambino è lo stupidino, è quello che non capisce nulla. Gesù non vuole dirci di arrivare al punto di non capire nulla, no, assolutamente, ma vuole dirci di diventare forse poco considerati, a costo di diventare appunto poco considerati, come poco considerati erano i bambini. Noi dobbiamo farci simili ai bambini, dobbiamo diventare simili ai bambini per aiutare gli altri, per mettere davanti a noi gli altri, piuttosto che essere noi a metterci davanti agli altri a scapito loro, perché chi si identificherà con gli ultimi con i poco considerati, con i non considerati, si identifica con Gesù e si identifica anche con il Padre che ha mandato Gesù. E ancora oggi, allora, la logica di Gesù, la logica illogica di Gesù, la logica inversa di Gesù, la logica diversa di Gesù, la logica controcorrente di Gesù diventa l'unica logica possibile, diventa l'unica logica rivoluzionaria rispetto alla logica umana, perché nel vivere la nostra vita noi siamo chiamati, io sono chiamato, voi siete chiamati e chiamate a ispirarvi a questa logica controcorrente, la logica di Gesù, la logica illogica.

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli, anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente. Non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di anima, corpo e spirito. E quando tutti e tre questi elementi sono in armonia, allora tutto l'essere funziona. Ed è anche importante sottolineare che la Bibbia si occupa dell'uomo tutto intero, nelle sue tre componenti. Una sola di esse non deve prendere il sopravvento sulle altre, né può essere messa in disparte a tutto vantaggio delle altre. E nella tua vita, nel tuo essere, caro amico all'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà, come ha aiutato molti altri.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Sara Moretti, oggi leggiamo dal libro di Isaia, capitolo 8, versetto 17, dove è scritto: «Io aspetto il Signore che nasconde la sua faccia alla casa di Giacobbe. In lui ripongo la mia speranza». Aspettare. Possiamo aspettare con gioia, con preoccupazione, con noia. Possiamo aspettare a lungo o per poco. Ma aspettare è qualcosa che in genere non ci piace, comporta avere pazienza e a volte, quando l'attesa finisce, rimaniamo delusi. Nel 2020, con la pandemia, abbiamo tutti compreso che cosa significhi aspettare. Isaia si trova in un tempo di timore per il popolo e sceglie di aspettare. Sa che è la cosa migliore da fare, perché sa chi sta aspettando e in chi ha posto la sua speranza, il Signore. Sa che non sarebbe stato deluso. È un'attesa attiva. Isaia non si stancò mai di annunciare ciò che Dio metteva sul suo cuore. Tra questi, l'annuncio più importante, la venuta del Messia, della quale aveva scritto qualche versetto prima e il cui sacrificio racconterà con potenza di particolari più avanti, al capitolo 53. Un'attesa realizzata, ma che riguarda ancora oggi chi crede. Gesù ha promesso di tornare. Che la nostra scelta sia di aspettare attivamente, sapendo in chi abbiamo riposto la nostra speranza.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina quanto è scritto nell'Evangelo di Luca, capitolo 7, versetti da 36 a 50. Uno dei farisei lo invitò a pranzo, ed egli, entrati in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. E stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli. Egli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: «Costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice». E Gesù, rispondendo, gli disse: «Simone, ho qualcosa da dirti». Ed egli: «Maestro, di' pure». Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. «Chi di loro dunque lo amerà di più?» Simone rispose: «Ritengo sia colui al quale ha condonato di più». Gesù gli disse: «Hai giudicato rettamente». E voltatosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma colui a cui poco è perdonato, poco ama». Poi disse alla donna: «I tuoi peccati sono perdonati». Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata, vai in pace». La felicità di sapersi perdonati. Ha una cattiva reputazione quella donna che entra in casa di Simone, notabile religioso all'epoca di Gesù. Di sicuro Simone non l'ha invitata. Possibile che non abbia timore di entrare in casa sua? No, sa che a tavola c'è Gesù. Piena di coraggio e di fiducia, entra. A quell'epoca le case erano aperte. Si avvicina di dietro e si mette ai suoi piedi piangendo. Piange di commozione perché si rende conto che Gesù l'ha accolta. Sa bene di avere una cattiva condotta e lo sa anche Simone, che segretamente condanna Gesù perché non la rifiuta. Ma Gesù conosce i pensieri di Simone e gli dimostra che considera quella donna non per la sua reputazione, ma per l'atteggiamento che prende nei suoi confronti e il suo pentimento. Perché non ha paura di Gesù? Forse il Signore non conosce tutti i suoi peccati? Non sa quanto sono numerosi? Li conosce certamente, perché sente Gesù che dice a Simone: «I suoi molti peccati le sono perdonati». Egli non dice: «I suoi peccati sono troppi perché possa stare ai miei piedi», ma: «I suoi molti peccati le sono perdonati», dichiarando così che ora è giusta davanti a Dio. Quella donna disprezzata forse ha pensato: «Parla veramente di me? È proprio me che perdona?» Quindi il Signore riprende la parola, la guarda, si rivolge a lei direttamente e afferma: «I tuoi peccati sono perdonati». Infine aggiunge: «Vai in pace». Le dà la pace riguardo al passato, la forza per il presente e la certezza per l'avvenire. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi, cari amici d'ascolto, ben ritrovati e buongiorno. È il 30 luglio e dal libro del Deuteronomio nel capitolo 30 leggeremo il verso 16. Poiché io ti comando oggi di amare il Signore, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi e le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi, e il Signore, il tuo Dio, ti benedica nel paese dove stai per entrare, per prenderne possesso. Non so se è capitato a qualcuno di poter tenere un mappamondo fra le mani. A me sì. E di qualunque dimensione fosse, ho pensato, io sono qui. Mi sono sentita parte di un progetto, ma anche infinitamente piccola. Eppure, per ogni insignificante nullità, Dio ha progettato un luogo in cui vivere per un tempo e un luogo dove vivere per l'eternità, ma in una dimensione diversa. Dio parlava mentre Mosè aveva davanti ai suoi occhi la terra promessa. Contemplava una benedizione che non avrebbe goduto, ma per la quale aveva lottato e si era impegnato per lunghi anni. Ma non sarebbe entrato in quel territorio perché aveva disubbidito a un comando di Dio. Era doloroso, difficile da sopportare, ma il peccato non può essere accettato da Dio sotto nessuna forma e senza alcuna giustificazione. Gesù non era ancora venuto e non aveva ancora pagato con la vita il prezzo del riscatto dal peccato per ognuno di noi. Gesù ha portato la legge del ravvedimento e del perdono. Dio voleva dimostrare che nemmeno il più grande profeta poteva entrare nella terra promessa con le proprie forze o i propri meriti, perché ci vuole ubbidienza e soprattutto la grazia. Mosè non è entrato nel territorio fisico, terreno, ma è entrato nel riposo di Dio perché credeva che quel Dio avrebbe provveduto il Messia, che avrebbe liberato il suo popolo dal retaggio del peccato. Se abbiamo iniziato un cammino di fede con Gesù, non dimentichiamo mai il comando che abbiamo letto nel verso di oggi per godere ogni benedizione possibile in obbedienza alla sua parola e per la sua grazia.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il futuro è nelle tue mani. Il nostro destino non è scritto. In Cristo il destino eterno è certo e sicuro, ma il corso della nostra vita sulla terra non è predeterminato. Le scelte che facciamo ogni giorno influenzano il nostro futuro. Alcuni insistono sul fatto che non esiste il libero arbitrio, che non abbiamo un vero controllo sulla nostra vita. La parola di Dio dice il contrario. La Bibbia è piena di persone che fanno delle scelte e ne subiscono le conseguenze, nel bene e nel male. Il giovane ricco, in cerca della vita eterna, scelse la sua ricchezza e se ne andò pentito. Il ladro sulla croce scelse di credere in Gesù e nel suo regno imminente e ricevette la promessa del paradiso. Le scelte fatte da ciascuno di questi individui hanno influito sul loro destino. È lo stesso per te e per me. Il nostro destino è determinato dalle scelte che facciamo ogni giorno. Il nostro passato non determina il nostro futuro, ma le scelte di oggi sì. Attraverso la preghiera e una relazione intima con il Signore, oggi possiamo cambiare il nostro destino e quello della nostra famiglia, della nostra città e della nostra nazione. Dio ha detto, vieni ora e riflettiamo. Se i vostri peccati sono come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Se sono rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Caro amico e cara amica, anche tu hai una scelta da fare, puoi cambiare il tuo destino. In Cristo sei già figlio e figlia del Re. La tua eternità con Lui è assicurata. Il tuo futuro è nelle tue mani.
3: Direi che è innegabile che possiamo trovarci in situazioni indipendenti dalla nostra volontà. Ma è anche vero che il pensiero che il nostro destino sia già segnato e che non possa essere cambiato ci fa perdere di vista l'enorme importanza delle nostre scelte. perché, come tante volte abbiamo ricordato, sono proprio quelle che ci portano conseguenze positive o dannose. È come se per ogni nostra decisione arrivasse uno scontrino da pagare, lasciatemi passare il paragone. I latini dicevano infatti «faber est sue quisque fortune», cioè ognuno è artefice della propria sorte, perché il nostro futuro non dipende dal caso o dalla fortuna, ma è il risultato diretto delle nostre scelte e delle nostre azioni. Che il nostro futuro sia nelle nostre mani è una realtà, anche perché se Dio decidesse per noi, ci toglierebbe il libero arbitrio e ci renderebbe come robot creati per eseguire i comandi altrui. Ma Dio non fa questo. Dio ci rispetta, non ci costringe con la violenza, ma ci parla in verità e con amore, proprio per evitarci danni seri e irreversibili. Cosa scegliamo oggi? Di ascoltarlo e seguire le sue indicazioni o di fare di testa nostra? Anche oggi vi incoraggio a non sottovalutare questo interrogativo e vi saluto nell'amore del Signore. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Un ben trovato a tutti, amici ed amiche. Eccoci di nuovo per un altro appuntamento con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio, numero 5. Oggi vedremo la sovranità. Leggiamo subito dal primo libro delle Cronache, al capitolo 29, al verso 11, e dice: A te, Signore, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo. A te, Signore, il regno, a te che ti innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose. La Bibbia intera, sapete, ci parla della sovranità di Dio e viene descritta in molti modi. Lo studio degli attributi di Dio è importante, sapete, non solo perché ci fanno conoscere chi è Dio, ma anche per quello che ci si può aspettare da Lui e cosa Lui si aspetta da noi. Conoscere gli attributi di Dio, quindi anche la sovranità, è importante. È importante perché questo determina la nostra fede, determina la nostra preghiera, il nostro comportamento. Avere una visione distorta di Dio ci rende miopi dal punto di vista spirituale. Quindi, lo scopo degli attributi divini non è quello di mostrare se Dio esiste, ma mostra invece chi è Dio, in modo che la fede possa avere una base solida e una speranza certa. Sapete, amici, dalla mia esperienza di fede, che dura ormai da 43 anni, ho imparato che per conoscere Dio non bisogna fidarsi della religione, poiché il Dio che verrà fuori dalla religione sarà sempre un Dio adattato, un Dio plasmato secondo la concezione umana della divinità. Per conoscere bene il Dio unico e vero, bisogna andare alle Sacre Scritture, in cui Lui si è rivelato. E state pur certi che sarà Dio stesso, proprio nella sua sovranità che va al di là della religiosità umana e attraverso lo Spirito Santo, a darvi la giusta comprensione dei testi. Poiché se è vero, come è vero, che la sua volontà è che tutti gli uomini giungano a salvezza attraverso l'opera compiuta dal Signore Gesù Cristo, beh, il suo messaggio risulterà chiaro e comprensibile a tutti gli uomini. Proprio per la sua volontà di salvare tutti, la rivelazione biblica è alla portata di tutti, altrimenti sarebbe un controsenso. Ed è proprio per questo motivo, non fatevi persuadere da chi vi dice che per spiegare la Bibbia occorre il teologo, il pastore, il prete o qualche persona con un carisma speciale. Paolo dice chiaramente nella prima lettera che scrisse al suo collaboratore Timoteo, al capitolo 3, al verso 16:
Ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere e a educare alla giustizia. Certo, so, cari amici, che Dio ha dato dei doni spirituali nella Chiesa, e questi per l'insegnamento, per l'edificazione, per lo studio della Bibbia stesso, per la cura pastorale. Ma la responsabilità è sempre personale ed è quella di verificare alla luce della Bibbia se le cose effettivamente stanno nel modo in cui vengono insegnate. Nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 17, al verso 11, è detto: ora gli abitanti di quella città ricevettero la parola da Paolo, l'apostolo Paolo, con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. L'espressione sovranità di Dio era una frase che veniva usata comunemente nelle chiese. Era un tema che veniva esposto frequentemente dai pulpiti. Ed era una verità che portava conforto a molti cuori, a molti credenti, che dava coraggio e dava stabilità ai cristiani. Oggi in molti ambienti fare menzione alla sovranità di Dio significa parlare una lingua sconosciuta. Che tristezza vedere proprio questa dottrina che è la chiave della storia. È il tessuto stesso della Sacra Scrittura. Ed è il fondamento della teologia cristiana. E dicevo, che tristezza vedere così trascurata questa dottrina e così poco compresa. Bene amici, il programma anche oggi termina qui e sono convinto che parlare della sovranità di Dio in solo 10 minuti è molto riduttivo e non è possibile contenere, come dire, in così poco tempo questa grande verità, questa grande teologia. Quindi vi invito, amici, a ricercare nella parola di Dio questo attributo di Dio, poiché scoprirete cose meravigliose che Dio ha fatto, che Dio vuole fare nella vostra vita. Bene, vi ringrazio amici e vi do appuntamento a domani, e che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Good morning everybody. No, non pigliatevi paura, non stiamo facendo tutto in inglese, parliamo in italiano, però ogni tanto vi butto lì qualcosa, dai. Oggi continuiamo col capitolo 8, Vangelo secondo Luca, versetto 34 al 48. Quando i guardiani dei porci videro ciò che era accaduto, corsero a raccontarlo dappertutto, nella città vicina e per le campagne. Ben presto molte persone vennero per vedere coi propri occhi cosa era successo. E quando giunsero vicino a Gesù, videro l'uomo, poco prima indemoniato, seduto tranquillamente ai suoi piedi, completamente sano e rivestito di tutto punto. E tutti furono presi da gran paura. Allora i testimoni dell'accaduto raccontarono agli altri come l'indemoniato era stato guarito. E tutti gli abitanti della regione pregarono Gesù di andarsene e di lasciarli in pace, perché un vero terrore si era impossessato di loro. Perciò Gesù risalì in barca e partì, attraversando di nuovo il lago per raggiungere l'altra riva. L'uomo che era stato liberato dai demoni lo aveva pregato di prenderlo con sé, ma Gesù non aveva voluto. «Torna dai tuoi», gli aveva detto, «e racconta loro il miracolo meraviglioso che Dio ha fatto per te». Così l'uomo era andato per la città, raccontando a tutti ciò che aveva fatto per lui, Gesù. Sull'altra riva del lago, la folla che era in attesa di Gesù lo accolse a braccia aperte, ed ecco un uomo di nome Gairo, capo della sinagoga locale, si avvicinò a Gesù e gli cadde ai piedi, implorandolo di andare a casa sua, perché la sua unica figlia di 12 anni stava morendo. Gesù, facendosi largo fra la folla, lo seguì. Strada facendo, una donna che voleva essere guarita gli si avvicinò da dietro e lo toccò. La poveretta soffriva da 12 anni di una lenta emorragia e non era riuscita a trovare un rimedio, nonostante avesse speso per i medici tutto ciò che possedeva. Nel momento stesso in cui toccò l'orlo del vestito di Gesù, l'emorragia si fermò. «Chi mi ha toccato?» chiese Gesù. E siccome tutti negavano, Pietro e quelli che erano con lui risposero: «Signore, con tutta questa gente che ti stringe da ogni parte». Ma Gesù insistette: «No, qualcuno mi ha toccato con uno scopo ben preciso, perché ho sentito la forza guaritrice uscire da me». Quando la donna si rese conto che Gesù sapeva, cominciò a tremare e cadde in ginocchio davanti a lui, confessando che era stata lei a toccarlo e che ora era guarita. «Figliola», le disse Gesù, «la tua fede ti ha salvato. Va in pace». Le due vignette predominanti in questo brano di lettura sono l'indemoniato del cimitero di Geraseni e la donna che era afflitta da un problema di perdite sanguigne. Allora, questo evento l'abbiamo già visto sia nel Vangelo di Matteo che nel Vangelo di Marco. La differenza qui è che, appunto, come nel Vangelo di Marco, si parla di una persona indemoniata, mentre invece Matteo parla di due. Non penso che ci sia un conflitto fra le due cose, perché io posso dire che vedo due mele su un tavolo, o posso dire c'è una mela sul tavolo, ma se dicessi c'è solo una mela su un tavolo, allora lì ci sarebbe contraddizione. Per cui la cosa importante, appunto, è focalizzarsi sull'evento, sul fatto che quest'uomo era indemoniato o questi uomini erano indemoniati e sono stati liberati da queste forze opprimenti. E il fatto, appunto, che la gente non ha voluto che Gesù stesse nella zona perché erano più preoccupate della perdita di denaro che della sanità mentale di alcuni dei loro abitanti. Triste, triste come cosa. Questo esempio mi ricorda tra l'altro l'esempio di Paolo, quando attraversava Efeso, se vi ricordate, cominciava a predicare contro Diana, la dea Diana, che era la dea del posto, della città, e ha avuto un sacco di resistenza da questo Demetrio, che era uno dei lavoratori di gioielli, era un silversmith, un lavoratore di argento, che l'ha accusato appunto di perdite di introiti finché l'hanno cacciato. E la parte triste è appunto vedere come, piuttosto che gioire per la verità, noi ci si venda per per degli introiti economici. La seconda vignetta, appunto quella della donna che aveva perdite di sangue, però prima ancora di vedere questa donna vediamo che Jairo, qui viene detto il suo nome, il capo della sinagoga, che viene a implorare Gesù di andare a casa sua perché sua figlia di 12 anni stava per morire. E cosa fa Cristo? Prende il suo tempo, è la cosa strana. Allora, qua abbiamo una bambina che sta per morire, allora piuttosto che correre subito con Jairo a casa sua, se la prende comoda quasi e nel frattempo guarisce appunto questa donna con perdite di sangue e la ingaggia in una conversazione, sapendo che time is of the essence, cioè il tempo era preziosissimo, invece vediamo che il Signore non freme. E la cosa anche interessante è vedere che Jairo non mette nessuna pressione su di lui, non dice maestro andiamo immediatamente perché sta morendo per cui ogni secondo conta, assolutamente no. Abbiamo anche noi questo tipo di pazienza, specialmente con delle problematiche che sembrano così urgenti. Padre, è triste notare come gli abitanti del posto ti hanno chiesto di allontanarti dalla città, piuttosto che rigioire per questo uomo che è stato sanato, erano preoccupati per le perdite che hanno avuto con quei porci. E a volte tu fai lo stesso nella nostra vita, metti a morte delle porcherie, proprio delle porcherie, per far sì che noi si possa essere liberati. Aiutaci a vederlo con quella prospettiva. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, belli, buon resto della giornata e ci si sente domani. Un abbraccio.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. La vita cristiana è un percorso, un viaggio dentro e fuori noi stessi. Cominciamo ai piedi della croce, magari bagnando le pagine di una Bibbia o la spalla di un amico, mentre scegliamo di abbandonare quel terribile male che chiamiamo peccato. Abbracciamo la luce e ci troviamo abbracciati da Gesù, con un cuore nuovo, libero e una meta per cui vale la pena correre. È un processo che dura un attimo e una vita. Questo è in parte quanto Dario De Marco dice a proposito di questo suo CD. Cenere e fumo è la traccia che chiude l'album ed è quella che vi faccio ascoltare adesso. Da Elena, buon ascolto e alla prossima!
3: Signore, sei stato qui, ricordo il tuo amore in me, le lacrime di gioia che in passato ho versato con te. Mi chiedo che cosa hai cambiato,

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 2, versetti 24 e 25. Ma Gesù non si fidava di loro, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. La delusione è il segno che abbiamo smesso di emettere giudizi non rispondenti alla realtà, e cioè giudizi falsi. Quando la delusione ci disinganna, corriamo il rischio di diventare cinici e aspramente severi nel giudicare gli altri. Ma la delusione che viene da Dio ci insegna a vedere il nostro prossimo come veramente è, senza per questo spingerci al cinismo e a reagire con parole pungenti e amare. Molte crudeltà hanno origine dalla sofferenza causata da delusioni. Non esiste linearità nei nostri rapporti con gli altri perché non ci basiamo sui fatti. La nostra linearità è circoscritta alle idee che ci facciamo gli uni degli altri. Vediamo tutto o meraviglioso e perfetto oppure meschino e spregevole a seconda della nostra idea preconcetta. Il rifiuto di perdere le illusioni è la causa di molte sofferenze della vita umana. Questo è il processo. Se amiamo una persona ma non amiamo Dio, pretendiamo da questa persona perfezione e correttezza, e quando non le possiamo ottenere diventiamo crudeli e vendicativi. In effetti ciò che vogliamo da questo essere umano è qualche cosa che esso non può dare. C'è solo una persona che può colmare quel tremendo vuoto nel cuore: il Signore Gesù Cristo. Perché il Signore è così severo riguardo alle relazioni umane? Perché sa che ogni relazione umana che non si fondi sulla fedeltà a Dio, presto o tardi sfocia in un disastro. Il nostro Signore non si fidava di nessuno, eppure non era mai sospettoso, non era mai amaro. La sua fiducia in Dio e in quello che la sua grazia poteva compiere in ogni essere umano era così perfetta che egli non disperava di nessuno. Se la nostra fiducia è posta negli esseri umani, finiremo col disperare di tutti.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Dario De Marco, protagonista del disco Highlight di questi giorni, a proposito di questo suo album dice che mentre nel suo primo lavoro aveva cantato di speranza, attesa e fede, in Voglio essere vero ha sentito il bisogno di affrontare gli stessi temi, ma in una chiave molto più concreta e attuale, facendo della sincerità il filo conduttore dell'intero racconto. E noi adesso lo andiamo ad ascoltare in Prendi questa rovina, canta Dario De Marco. E da Elena, buon ascolto e alla prossima!
1: Disco Highlight.

Caratteristica della sigla iniziale, il rullo dei tamburi. È questo il nostro nuovo incontro per la giornata di oggi, cari amici. L'incontro del buongiorno, condotto in studio da Roberto.

Il nostro consueto appuntamento mattutino è arrivato oggi all'edizione relativa al giorno del 30 luglio e vi auguro un buon ascolto, perché oltre a della musica classica, che usiamo generalmente come sottofondo, verificheremo anche attraverso alcune riflessioni un argomento di attualità, un argomento di vita pratica.

E quest'oggi il nostro argomento al centro della argomentazione che tratteremo insieme in questi prossimi 10 minuti è quello relativo ai nemici.

Da che l'uomo calca la terra, purtroppo, ha sempre dovuto fare i conti con l'insidia relativa all'odio verso il suo prossimo. E quindi la storia dell'umanità, fino ai giorni nostri, ci insegna come spesso le guerre sono state al centro delle attività della vita umana. E quindi spesso e volentieri vediamo il nostro prossimo come dei nemici. Ma se proprio non come dei nemici quando si va in guerra, quantomeno come delle persone dalle quali noi siamo chiamati ad essere diffidenti, perché la fregatura è dietro l'angolo, non è vero? Direi che possiamo trasportare questo elementare concetto anche nel campo della vita spirituale, perché vedremo come il cristiano, o forse per meglio dire il credente, nel caso in cui noi parliamo di persone che la loro fede la vivono nel quotidiano, Satana è il nemico numero uno dal quale bisogna rimanere assai attenti. Ma parleremo di Satana e di quelle che sono le sue insidie dopo un primo stacco musicale tratto quest'oggi dal compositore Haydn.

Le sacre scritture, ovvero la Bibbia, la parola di Dio, ci riportano attraverso le parole di Gesù un concetto estremamente di attualità, nonostante spesso l'inganno sia dietro l'angolo, l'inganno relativo al fatto che non vengono prese seriamente gli avvisi di Gesù. Infatti l'Evangelista Luca, al suo 10° capitolo e al versetto 19, ci ricorda come Gesù, parlando di Satana, lo definiva il nemico, Dio delle tenebre, davanti al quale, anche se talvolta lui ne nega l'esistenza, tutti si inchinano, ad eccezione ovviamente di coloro che hanno creduto in Cristo Gesù e che quindi sono stati liberati dal giogo satanico. Satana è definito dall'Apocalisse, l'ultimo libro delle Sacre Scritture, come il serpente antico, che fa ogni cosa per ingannarci. È definito dall'Apostolo Paolo come il leone ruggente che cerca di divorarci. Pietro, capitolo 5, versetto 8 della sua prima lettera, ci ricorda queste parole: rimanete sobri, vigilate, il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, rimanendo fermi nella vostra fede.

Gli inganni e le macchinazioni di Satana sono terribili, perché si insinua in maniera subdola nelle menti, nei cuori, nelle lingue degli esseri umani, e dobbiamo essere grandemente impegnati nel contrastare questo nella nostra vita, ovviamente senza la possibilità di essere guidati da Dio, ciò sarebbe impossibile, ma domandando a Dio la sua guida nelle nostre vite, ecco che Satana cade, non vince. Tutti i suoi sforzi tendono infatti ad allontanare l'uomo da Dio, per far ricadere l'umanità in disgrazia. Per il credente vi è un'unica posizione sicura: rimanere ai piedi di Dio. Ed è solamente rimanendo in Lui e camminando con Lui che possiamo resistere a questo nemico. Ricordiamo la virtù del sangue dell'agnello e alla parola della sua testimonianza. Queste sono due cose importanti. Come possiamo difenderci dagli attacchi di Satana? L'Apostolo Paolo, nel libro degli Efesini, al capitolo 6, dai versetti 11 a 17, ci presenta la completa armatura spirituale. E il mio invito è proprio che voi andiate a leggere questi passi, in modo tale da poter comprendere come rivestirci per affrontare il nemico. Siamo arrivati al momento della preghiera insieme. Signore nostro Dio, grazie perché Tu ci hai dato questa armatura per vincere Satana, non con le nostre forze, ma attraverso la Tua preziosa guida. Aiutaci nel far sì che questa si realizzi nel concreto delle nostre vite. Te lo domandiamo nel nome del Tuo figliolo. Amen.

siamo arrivati alla conclusione del nostro incontro. Ti ricordo che se non possiedi una copia delle Sacre Scritture non devi fare altro che metterti in contatto con noi, in modo da poter anche verificare, Bibbia alla mano, quelle che sono le tematiche che affrontiamo ogni giorno. Il recapiti, come sempre, al termine della sigla. Nel frattempo io devo proprio scappare. Grazie di essere rimasto in mia compagnia e l'appuntamento è per domani. Ciao!

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo, su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 30 luglio 2026, un buon ascolto. Nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Come segnalato dall'aeronautica militare del paese, tutte le difese aeree sono entrate in azione. In particolare si sono registrati lanci di missili in direzione della regione della capitale, ma anche Dnipro e Ri. 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte a causa di questo attacco missilistico russo nell'Ucraina centrale, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Un missile balistico ha colpito in pieno un'abitazione privata dove viveva una famiglia numerosa, uccidendo 2 bambine e 4 adulti, ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare municipale. Il presidente Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Passiamo in Iran. Gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Brett Cooper, capo del comando centrale americano, ha presentato al presidente Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Pare, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che Trump possa scegliere fra raid mirati o la campagna proposta da Cooper per rispondere all'attacco iraniano contro target americani in Giordania. E intanto, nella notte, gli Stati Uniti hanno iniziato gli attacchi che, come riportato in una nota del CENTCOM, sono potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente. Una nave da crociera è rimasta incagliata mentre navigava lungo il Danubio tra la Romania e la Bulgaria a causa del basso livello delle acque consumate dalla siccità delle ultime settimane. Un incidente imprevisto e apparentemente irrisolvibile, almeno finché il livello del fiume non tornerà a crescere. Circa 186 passeggeri e 52 membri dell'equipaggio sono rimasti senza acqua potabile né cibo per una notte intera. Le operazioni di recupero, grazie a motovedette, sono ultimate solo un giorno più tardi. Andiamo in Argentina. Un elicottero impegnato in un'esercitazione antincendio con 7 persone a bordo è precipitato ieri nel parco provinciale di Isquigualasto, nella provincia di San Juan, in una zona considerata di difficile accesso. Stando alle autorità locali, non ci sarebbero sopravvissuti. Veniamo alla cronaca italiana. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conforme alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno messo in esecuzione un decreto emesso dal GIP di Palmi, Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese. I NoTav rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma da giovedì 30 al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati. Aveva offerto 20.000 euro a un boss della mala per uccidere la ex, un piano studiato in tutti i dettagli e ormai prossimo a essere seguito, sventato in estremis dai carabinieri di Caserta e dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, che hanno fermato 5 persone, tra loro il killer Andrea Utiero, elemento di vertice di un gruppo malamitoso di Gricignano di Aversa, provincia di Caserta, legato al clan dei Casalesi, e il mandante, il 44enne Vincenzo Russo. E i carabinieri di Giussano, provincia di Monza Brianza, hanno scoperto un laboratorio per la lavorazione della droga. In manette sono finiti un 41enne e un 25enne. I militari sono intervenuti dopo alcune segnalazioni che riferivano di movimenti anomali nei pressi di un'abitazione. Sequestrati anche 23 kg di cocaina. Dal 30 luglio chi avrà 70 anni o più al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà più preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La misura era stata inserita a febbraio nel decreto legge, poi convertito appunto in legge. Le previsioni del tempo di oggi: un vasto campo di alta pressione di matrice subtropicale si espande ulteriormente su tutto il paese.
La giornata contrassegnata da un ampio soleggiamento, infatti il sole non incontrerà alcun problema per poter splendere in un cielo che sarà prevalentemente sereno e solo raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 37-38 gradi all'ombra al centro-nord. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi, auguriamo a tutti voi un buon ascolto dei nostri programmi.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Buon giovedì, ben ritrovati col libro più letto. Parabole che ci insegnano a vivere. Continuiamo ad ascoltare da Enzo anche la spiegazione di queste parabole. A te la parola, Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto, un ringraziamento a tutti voi che siete ancora una volta in ascolto. Ieri abbiamo concluso la nostra lettura del libro profetico di Ezechiele, iniziando a leggere la parabola delle due sorelle, Ola e Oliba. Esse si prostituivano e rappresentano rispettivamente Samaria e Gerusalemme. Ezechiele attirò un po' d'attenzione con la sua storia delle due sorelle Ola e Oliba. Ezechiele aveva a che fare con gente di collo duro e racconta questa parabola per attirare la loro attenzione. Sì, amici, egli usava certi metodi forse inusuali, ma molto efficaci. Il racconto prosegue ai versetti 12 sino al 16 di Ezechiele, capitolo 23. Si appassionò per i figli d'Assiria che erano suoi vicini, governatori e magistrati, vestiti pomposamente, cavalieri in groppa ai loro cavalli, tutti giovani e belli. Io vidi che essa si contaminava. Entrambe seguivano la medesima via, ma questa superò l'altra nelle sue prostituzioni. Vide degli uomini disegnati sui muri, delle immagini di caldei dipinte in rosso, con delle cinture ai fianchi, con degli ampi turbanti in capo, dall'aspetto di capitani, tutti quanti ritratti dei figli di Babilonia, della Caldea, loro terra natia. E come li vide, si appassionò per loro e mandò a essi dei messaggeri in Caldea. Questo episodio che abbiamo letto si riferisce a un evento storico realmente accaduto quando il re Acaz sedeva sul trono nel regno meridionale. Egli andò a Damasco per incontrare Tiglat-Pileser, re d'Assiria, e in quel posto vide un altare che non aveva mai visto. Subito ne rimase estasiato, al punto che incaricò il sacerdote Uria di costruirne uno simile da mettere nel tempio di Dio. Puoi trovare questo episodio descritto nel libro di Seconda Re, capitolo 16, versetti dal 10 al 18. Lui, in un certo modo, desiderava migliorare l'adorazione, perché, sai, gli piacevano le novità come a molte persone ai nostri giorni. Dio prese nota di ciò e per quello giudicò il regno settentrionale. Ora l'invasione babilonese del regno meridionale sta per venire e non c'era più nessuna alternativa. Dio sta ora giudicando sia il regno settentrionale che quello del sud perché hanno voltato le spalle all'Iddio vero e vivente. Un regno commise apertamente l'idolatria, l'altro pretese di adorare Dio in un nuovo modo. Amici, sarebbe un bene per tutti oggi che si ascoltasse Dio. L'avvertimento di Paolo quando nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 13, versetto 5, scrisse dicendo «Esaminatevi per vedere se siete nella fede». Qualcuno a questo punto potrebbe chiedermi, non credi nella certezza della fede del credente? Sì, amico, ci credo. Ma vedi, credo anche alla superficialità e nell'incertezza dei presunti credenti. Dobbiamo esaminare noi stessi e chiederci, quando frequenti una chiesa, adori veramente Dio? Ti avvicini con fede sincera alla persona di Cristo? Lo ami davvero? Gli stai ubbidendo? Sai, amico, Lui non vuole il tuo servizio se non lo ami. In Giovanni 21 Gesù chiese a Pietro per tre volte, «Mi vuoi bene?» E quando Pietro disse di sì, il Signore rispose, «Pasci le mie pecore». Solo allora il Signore lo poté usare. Possa essere così anche per te. I successivi versetti di questo capitolo 23 di Ezechiele sono una rassegna degli innumerevoli peccati, disubbidienze che questi due regni commisero disonorando, offendendo il Signore che eseguì il suo giusto giudizio. Ci limiteremo a leggere versetti 28, 46 e 49. Infatti così parla Dio, il Signore. Ecco, io ti do in mano di quelli che detesti, in mano di quelli da cui ti sei allontanata. Perciò così parla Dio, il Signore. Sarà fatta salire contro di loro una moltitudine ed esse saranno date in balia del terrore e del saccheggio. La vostra scelleratezza vi sarà fatta ricadere addosso. Voi porterete la pena della vostra idolatria e conoscerete che io sono Dio, il Signore.

0: Nel capitolo 24, che ora iniziamo a considerare, troviamo due parabole. La prima riguarda una pentola, la seconda la triste comunicazione della morte della moglie di Ezechiele. Dio userà tutto ciò per parlare al popolo. Leggiamo quindi i primi 6 versetti che riguardano la parabola della pentola. La parola del Signore mi fu rivolta il 9° anno, il 10° mese, il 10° giorno del mese, in questi termini. Figlio d'uomo, scriviti la data di questo giorno, di quest'oggi. Oggi stesso il re di Babilonia marcia contro Gerusalemme. Proponi una parabola a questa casa ribelle e di loro, così parla Dio, il Signore. Metti la pentola sul fuoco e versaci dentro dell'acqua. Raccoglici dentro i pezzi di carne, tutti i buoni pezzi, coscia e spalla, riempi la dossa scelte. Prendi il meglio del gregge, ammucchia sotto la pentola la legna per far bollire le ossa. Falla bollire molto, affinché anche le ossa che ci sono dentro cuociano. Perciò così parla Dio, il Signore. Guai alla città sanguinaria, pentola piena di verderame, il cui verderame non si stacca. Vuotala dei pezzi, uno dopo l'altro, senza tirare a sorte. Questa è la prima volta in cui Ezechiele mette la data al suo messaggio, per indicare al popolo di Israele che, contemporaneamente, Nabucodonosor sarebbe entrato con irruenza in Gerusalemme. Sapete, a quei tempi non c'era la televisione e nemmeno un satellite che trasmettesse questo messaggio da Gerusalemme a Babilonia, quindi questo era il modo in cui Ezechiele comunicava ciò che stava succedendo. E l'unico modo col quale egli potesse avere questo messaggio era che Dio glielo rivelasse, che lui lo credesse e lo annunciasse in seguito. Inoltre, in questo brano c'è detto di nuovo che Gerusalemme è chiamata la città di sangue e che in mezzo a lei vi è una pentola completamente ricoperta di verderame. L'applicazione spirituale di questa parabola è che la pentola raffigura la città di Gerusalemme con i suoi cittadini dentro, mentre il verderame è figura degli innumerevoli peccati commessi. Gli altri versetti di questa parabola, che vanno dal 7 al 13 di Ezechiele, capitolo 24, che per brevità non leggeremo, ci dicono come quella pentola dovesse essere arroventata finché si staccasse tutto il verderame che vi si era accumulato, così da completare il giudizio, come ci dice il versetto seguente. Io, il Signore, ho parlato. La cosa avverrà, io la compirò. Non indietreggerò, non avrò pietà, non mi pentirò. Tu sarai giudicata secondo la tua condotta, secondo le tue azioni, dice Dio, il Signore. Questo versetto spiega come Dio intervenga per esercitare il suo giudizio, realizzatosi a quel tempo per Gerusalemme, ma ci dice anche come un giorno, molto presto, il giudizio di Dio si eserciterà, si realizzerà anche su questa terra. Quanto abbiamo letto ci mostra la serietà di quanto egli, il Signore, ha detto. Leggiamo ora il brano riguardante la seconda parabola, quella che riguarda appunto l'annuncio di una imminente morte della moglie di Ezechiele. Andiamo a leggere versetti dal 15 al 19 di Ezechiele, capitolo 24. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, ecco, con un colpo improvviso io ti tolgo la delizia dei tuoi occhi, ma tu non fare lamento, non piangere, non versare lacrime. Sospira in silenzio, non portare lutto per i morti, copri il capo con il turbante, mettiti i calzari ai piedi, non ti coprire la barba e non mangiare il pane che la gente ti manda. La mattina parlai al popolo e la sera mia moglie morì. La mattina dopo feci come mi era stato comandato. Il popolo mi chiedeva, non dovrai forse spiegarci che cosa significhi quello che fai? Questo messaggio deve aver certamente sconvolto Ezechiele, il quale probabilmente aveva sposato una bella e giovane ragazza di Israele e si amavano. Ma purtroppo, mentre si trovavano in quel paese straniero, in cattività, lei si ammalò e morì. Immagino che questo fatto abbia spezzato il cuore di Ezechiele, ma di nuovo egli deve interpretare un ruolo che sarà un messaggio potente, visivo per il popolo ribelle. Abbiamo letto che Dio gli disse, fai finta che non sia successo niente e non essere in lutto. Affermazioni molto forti, che anche il popolo non capiva. Infatti vennero da lui e gli chiesero, ma cosa mai significa tutto questo? Tua moglie è morta e tu fai finta di niente, ma che razza di uomo sei? Domande più che mai legittime, ma Dio aveva uno scopo preciso, far arrivare il suo messaggio a quella gente ribelle.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il versetto 24 è la chiave dell'intero libro di Ezechiele. Leggiamo quindi questo brano fino al versetto 24. E io risposi loro, la parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Di alla casa di Israele, così parla Dio, il Signore. Ecco, Io profanerò il mio santuario, orgoglio della vostra forza, delizia dei vostri occhi, oggetto di venerazione delle vostre anime, i vostri figli, le vostre figlie, che avete lasciati a Gerusalemme, cadranno per la spada. Voi farete come ho fatto io, non vi coprirete la barba e non mangerete il pane che la gente vi manda. Avrete i vostri turbanti in capo, i vostri calzari ai piedi, non farete lamento e non piangerete, ma vi consumerete nelle vostre iniquità e gemerete l'uno con l'altro. Ezechiele sarà per voi un simbolo, tutto quello che fa lui lo farete voi. Quando queste cose accadranno, voi conoscerete che io sono Dio, il Signore. Il brano che abbiamo letto ci ha fatto conoscere quanto avverrà a Gerusalemme e al capitolo 33, versetto 21 di questo libro, che più avanti considereremo, troviamo scritto: il dodicesimo anno della nostra deportazione, il decimo mese, il quinto giorno del mese, un fuggiasco da Gerusalemme venne da me e mi disse: la città è presa. In quel preciso momento Gerusalemme fu distrutta e dopo la notizia raggiunse i deportati. Nel campo, dopo diverso tempo, arrivarono quindi dei fuggiaschi che dovevano aver avuto un aspetto terribile, i quali dissero: siamo gli unici scampati dalla città. I falsi profeti che affermavano che ciò non sarebbe mai avvenuto hanno sbagliato. Ora la città è bruciata, il tempio è raso al suolo e le sue mura sono una rovina. Ezechiele aveva una ragione per non piangere. Il motivo lo troviamo nel versetto 27, che ora leggerò e che conclude questo capitolo 24 del libro di Ezechiele. In quel giorno la tua bocca si aprirà all'arrivo del fuggiasco, tu parlerai, non sarai più muto e sarai per loro un simbolo. Essi conosceranno che io sono il Signore. Abbiamo letto che essi conosceranno che io sono il Signore. Questa frase, ripetuta circa 70 volte in tutto il libro, ricompare anche qui. Perché avrebbero riconosciuto il Signore se Lui avesse permesso la distruzione di Gerusalemme e del Tempio? Gerusalemme era la città di Dio e il Tempio era la sua casa. Tutto ciò era una testimonianza di Dio nel mondo. Il popolo di Israele fallì e quindi venne la distruzione, con ciò anche la distruzione di questa presenza di Dio fra il popolo di Israele. Fu come se Dio dicesse: io distruggerò persino la mia testimonianza sulla terra. Voglio che sappiate che la città è distrutta e che il resto del vostro popolo sarà portato in cattività. Ma non ha senso piangere, non ha senso gridare perché io intervenga. Infatti sono stato proprio io a fare questo. Il Signore Gesù nel libro dell'Apocalisse a ciascuna delle sette chiese disse più o meno: è meglio che stiate attenti alla vostra testimonianza che date nel mondo, altrimenti io vengo e toglierò la vostra lampada. Ebbene, oggi sappiamo che le lampade, cioè la testimonianza, la presenza di ciascuna di quelle chiese, è stata tolta, perché non una di esse esiste ai nostri giorni. Non esiste la chiesa di Sardi, di Filadelfia, di Laodicea e tutte le altre. Questo dovrebbe essere un messaggio d'avvertimento per noi ora. Se tu sei membro di una chiesa che non sta prendendo una chiara posizione per Dio, Lui toglierà la sua lampada e allora non ci sarà luce. La testimonianza non esisterà più. Questo è un messaggio forte, non è come uno zuccherino. Ezechiele sta parlando da parte di Dio e ha detto e ripetuto che la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini.

Il tema che tratteremo ora, considerando il capitolo 25, riguarda alcune profezie relative alle nazioni attorno a Israele, come gli Ammoniti, i Moabiti, gli Edomiti e i Filistei. Tutte queste nazioni sono ai nostri giorni scomparse dalla faccia della terra, e ciò evidenzia come le profezie annunciate su di loro si siano letteralmente adempiute. Fino a questo momento, Ezechiele aveva annunciato solamente profezie concernenti Gerusalemme e Israele, perché la distruzione di Gerusalemme e la conclusione della deportazione finale non si erano ancora del tutto realizzate. Pensate, amici, fino all'ultimo le persone che vi abitavano non abbandonarono la debole speranza di rimanervi e di vedere tornare chi era stato deportato, e questo anche perché erano incoraggiati dai falsi profeti, i quali continuavano a affermare che Dio non avrebbe mai distrutto Gerusalemme e che il paese di Israele sarebbe ritornato ai suoi antichi splendori. Penso che quando la distruzione di Gerusalemme si realizzò, le persone di quel tempo rimasero stupite, allibite, vedendo quel disastro. Immagino che a quei giorni la notizia sarebbe apparsa in prima pagina nella Gazzetta di Babilonia, con questo grande titolo: «Finalmente Gerusalemme è stata distrutta». E forse le prime frasi dell'articolo sarebbero state più o meno così: «Oggi il grande re Nabucodonosor è entrato vittorioso nella città di Gerusalemme con i suoi eserciti, abbattendo completamente le sue mura». Sì, amici, Ezechiele si è sempre mostrato accurato, preciso nelle sue profezie, e da questo momento in poi non darà più profezie sulla distruzione di Gerusalemme, perché egli non sta scrivendo nella storia. Lui è stato chiamato a scrivere la profezia, cioè quanto Dio gli rivelerà. Così ora egli si volge alle nazioni circostanti per renderli consapevoli di quale sia il loro destino futuro. In questo capitolo c'è un messaggio forte e tremendo per noi. Il Signore Gesù un giorno venne e pianse per Gerusalemme, perché sapeva che, rifiutando la sua persona, questa città sarebbe stata nuovamente per molto tempo distrutta e il suo popolo disperso fra le nazioni. Dio ha il cuore tenero, e il Signore Gesù Cristo, che ne è l'espressione, ci ha mostrato come egli sia stato misericordioso, amorevole, venendo su questa terra, pagando per le colpe dell'uomo, morendo sulla croce. E tutto questo perché? Perché non voleva che qualcuno fosse perduto, ma che tutti fossero salvati. Ma non crediate che Dio sia soltanto buono, che un giorno perdonerà tutti e che non terrà in nessun conto coloro che lo respingono. A questo riguardo ascoltate cosa disse Gesù rivolgendosi a delle città che lo avevano rifiutato. Lo puoi trovare nel Vangelo di Luca, capitolo 10, versetti 13 e 15. «Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsaida! Perché se in Tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già da tempo si sarebbero ravvedute, prendendo il cilicio e sedendo nella cenere. Perciò nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Hades». Non mi sembra questo un linguaggio troppo amorevole di Gesù, ma piuttosto molto forte e severo. Egli disse pure in Luca 11, versetto 44, «Guai a voi, scribi e farisei, perché siete come quei sepolcri che non si vedono, e chi vi cammina sopra non ne sa niente». Sì, il Signore li denunciò in un modo che ci fa rabbrividire. Sappiate che ci sono due lati importanti che dobbiamo conoscere di Dio, ed egli è lo stesso ieri, oggi, domani, perché è eterno. Noi avremmo una visione distorta se sentissimo solo parlare della bontà, dell'amore di Dio. È assolutamente vero che Dio è amore, ma non ci si deve dimenticare, perdere di vista che Dio è anche santo, giusto, e che un giorno giudicherà coloro che volontariamente hanno rifiutato di credere in Lui come Salvatore. Se non teniamo in considerazione queste due cose, abbiamo una vista distorta di Dio. Forse per molte persone il libro di Ezechiele è un libro difficile. Se tu pensi di non capirlo, studialo con uno spirito di preghiera. Dio ti farà comprendere come ti ama, ma anche come egli sia giusto.

0: Ora arriviamo al giudizio delle nazioni attorno a Israele, ma a questo non dedicherò molto tempo. Leggiamo quindi il primo di questi giudizi che riguarda la nazione di Ammon. Questo popolo ebbe una brutta origine, infatti, oltre che essere una razza di nomadi, furono i discendenti della relazione incestuosa tra il nipote d'Abramo, Lot, e la sua figlia minore. Potrai leggere questo nel libro della Genesi, al capitolo 19, nei versetti dal 33 al 38. Il loro paese si estendeva lungo il Mar Morto, e Dio disse che sarebbero diventati soggetti a Nabucodonosor, cosa che si avverò. Nei primi 7 versetti di Ezechiele, capitolo 25, troviamo il motivo per cui Dio esercitò il suo giudizio contro di loro. Leggiamoli. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, volgi la faccia verso i figli di Ammon, profetizza contro di loro, e di ai figli di Ammon. Ascoltate la parola di Dio, il Signore. Così parla Dio, il Signore. Poiché tu hai detto, quando il mio santuario è stato profanato, quando il suolo di Israele è stato desolato, quando la casa di Giuda è stata deportata, ecco, io ti do in possesso dei figli dell'Oriente. Essi porranno in te i loro accampamenti e stabiliranno in mezzo a te le loro abitazioni. Saranno essi che mangeranno i tuoi frutti, essi che berranno il tuo latte. Io farò di Rabba un pascolo per i cammelli, del paese dei figli di Ammon, un ovile per le pecore. Voi conoscerete che io sono il Signore. Infatti così parla Dio il Signore, poiché tu hai applaudito e battuto i piedi, ti sei rallegrata con tutto il disprezzo che avevi in cuore per la terra di Israele. Ecco, io stendo la mia mano contro di te, ti do in pascolo alle nazioni, ti stermino in mezzo ai popoli, ti cancello dal numero dei paesi, ti distruggo e tu conoscerai che io sono il Signore. La responsabilità degli ammoniti fu quella di avere applaudito, gioito, quando il nemico distrusse Israele, perché essi erano suoi alleati. Ma dopo poco tempo lo stesso Ammon venne conquistato. In Geremia 49 al versetto 6 leggiamo: «Ma dopo questo io riporterò dall'esilio i figli di Ammon, dice il Signore. Dio li giudicò affinché conoscessero che egli è il solo Signore al quale si deve ubbidire». E concludiamo così le nostre considerazioni di oggi. Domani continueremo nel nostro ultimo appuntamento della settimana con la profezia contro Moab. Allora, io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Chilchia parlò a Safan, il segretario, e gli disse: «Ho trovato nella casa del Signore il libro della legge». Seconda Cronache 34:15. In Israele era successo qualcosa di inaudito. La parola di Dio, la sua santa legge, era andata perduta e nessuno se ne era accorto. La cosa venne alla luce solo quando il sacerdote Chilchia la trovò in un angolo. La lesse e improvvisamente capì cosa mancasse all'intera nazione. A volte sono preso dal timore che nella nostra nazione e nel cosiddetto occidente cristiano possa accadere la stessa cosa, che la Bibbia vada perduta. E a nessuno manca. Forse qualcuno sta leggendo queste righe nella cui vita la Bibbia è già andata perduta. È ancora da qualche parte, proprio come la Bibbia di allora, la legge di Dio, era ancora da qualche parte nel Tempio. Ma inutilizzata, dimenticata, è terribile. Allora il silenzio di Dio si stende sulla nostra vita, perché Egli parla solo attraverso la Sua parola. Quindi sentiamo mille voci, ma non più quella che conta. Nel centro giovanile di Essen, nella casa Weigle, è stato appeso uno strano quadro dopo l'ultima guerra. Vi si vedono le orribili macerie di una città distrutta. I bambini giocano sul ciglio della strada. Hanno trovato qualcosa tra le macerie, un crocifisso, un'immagine del Salvatore crocifisso. Lo guardano con stupore e nei loro volti spaventati c'è il presentimento che questa sia la causa di tutti i disastri, che questa croce sia stata dimenticata. Dei giovani hanno scoperto la parola di Dio in modo del tutto nuovo, come la scoprì Chilchia. Anche noi dovremmo riscoprire la Bibbia e la parola di Dio incarnata, Gesù, in un modo tutto nuovo. Signore, preservaci dal disprezzare la Tua parola e la Tua salvezza. Amen.

fedeli amici all'ascolto, buongiorno come sempre da Carmelo. Oggi 30 luglio leggiamo dal libro di Giobbe dei versetti, il primo tratto dal capitolo 38 ed è il versetto 33. Conosci tu le leggi del cielo o puoi tu stabilire il loro dominio sulla terra? Altri versetti sono tratti dal capitolo 42 e sono i versetti dall'1 al 3. Allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: riconosco che puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. Chi è colui che offusca il tuo consiglio senza intendimento? Per questo ho detto cose che non comprendevo, cose troppo alte per me che non conoscevo.

Le scoperte della scienza, per quanto appassionanti possano essere, sono incapaci di soddisfare le imperiose esigenze dell'anima umana. L'astronomia, tanto per considerare questa disciplina, ci apre uno scorcio sullo splendore della creazione, ma è completamente muta sull'amore di Dio verso gli uomini. Durante questi ultimi decenni sono stati fatti immensi progressi nella conoscenza delle leggi e della struttura dell'universo. Esplorare lo spazio, inviare delle sonde capaci di emettere per anni a centinaia di milioni di chilometri i loro segnali, sono certo degli eventi straordinari che ci riempiono di ammirazione, ma Dio rimane pur sempre al di là di ogni investigazione e possiamo essere certi che saprà preservare da ogni effrazione i segreti che giudica bene di non lasciare scoprire. Del resto, come ognuno di noi lo ha sicuramente sperimentato, i bisogni intellettuali dell'essere umano non sono i più importanti. L'uomo ha un cuore che non può rimanere vuoto. Conosco una sola persona che possa riempirlo e che non lo deluderà mai. Questo è Gesù Cristo. E l'uomo ha anche una coscienza che ha bisogno di pace, di perdono e di certezze. Chi dunque potrà rispondere alle esigenze dell'anima umana? Colui che l'ha creata, Dio solo. In che modo lo farà? Per mezzo della sua parola. Investigate le scritture, diceva Gesù. Esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Cari all'ascolto, non possiamo certo trascurare un consiglio così accorato da parte di Gesù stesso. E quindi, se non conoscete le scritture, siete ancora in tempo a farlo oggi. E ripeto, oggi e non domani. E con questo consiglio, Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre a Dio piacendo, a domani.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 30 luglio 2026, un buon ascolto. Nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Come segnalato dall'aeronautica militare del paese, tutte le difese aeree sono entrate in azione. In particolare si sono registrati lanci di missili in direzione della regione della capitale, ma anche Dnipro e Ri. 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte a causa di questo attacco missilistico russo nell'Ucraina centrale, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Un missile balistico ha colpito in pieno un'abitazione privata dove viveva una famiglia numerosa, uccidendo 2 bambine e 4 adulti, ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare municipale. Il presidente Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Passiamo in Iran. Gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale americano, ha presentato al presidente Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Pare, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che Trump possa scegliere fra raid mirati o la campagna proposta da Cooper per rispondere all'attacco iraniano contro target americani in Giordania. E intanto, nella notte, gli Stati Uniti hanno iniziato gli attacchi che, come riportato in una nota del CENTCOM, sono potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente. Una nave da crociera è rimasta incagliata mentre navigava lungo il Danubio tra la Romania e la Bulgaria a causa del basso livello delle acque consumate dalla siccità delle ultime settimane. Un incidente imprevisto e apparentemente irrisolvibile, almeno finché il livello del fiume non tornerà a crescere. Circa 186 passeggeri e 52 membri dell'equipaggio sono rimasti senza acqua potabile né cibo per una notte intera. Le operazioni di recupero, grazie a motovedette, sono ultimate solo un giorno più tardi. Andiamo in Argentina. Un elicottero impegnato in un'esercitazione antincendio con 7 persone a bordo è precipitato ieri nel parco provinciale di Isquigualasto, nella provincia di San Juan, in una zona considerata di difficile accesso. Stando alle autorità locali, non ci sarebbero sopravvissuti. Veniamo alla cronaca italiana. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conforme alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno messo in esecuzione un decreto emesso dal GIP di Palmi, Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese. I NoTav rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma da giovedì 30 al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati. Aveva offerto 20.000 euro a un boss della mala per uccidere la ex, un piano studiato in tutti i dettagli e ormai prossimo a essere seguito, sventato in extremis dai carabinieri di Caserta e dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, che hanno fermato 5 persone, tra loro il killer Andrea Utiero, elemento di vertice di un gruppo malamitoso di Gricignano di Aversa, provincia di Caserta, legato al clan dei Casalesi, e il mandante, il 44enne Vincenzo Russo. E i carabinieri di Giussano, provincia di Monza Brianza, hanno scoperto un laboratorio per la lavorazione della droga. In manette sono finiti un 41enne e un 25enne. I militari sono intervenuti dopo alcune segnalazioni che riferivano di movimenti anomali nei pressi di un'abitazione. Sequestrati anche 23 kg di cocaina. Dal 30 luglio, chi avrà 70 anni o più al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà più preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo, infatti, sarà a vita. La misura era stata inserita a febbraio nel decreto legge, poi convertito appunto in legge. Le previsioni del tempo di oggi: un vasto campo di alta pressione di matrice subtropicale si espande ulteriormente su tutto il paese.
La giornata contrassegnata da un ampio soleggiamento, infatti il sole non incontrerà alcun problema per poter splendere in un cielo che sarà prevalentemente sereno e solo raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 37-38 gradi all'ombra al centro nord. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi, auguriamo a tutti voi un buon ascolto dei nostri programmi.

0: Casa Nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo, con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Quello che vi racconto oggi è successo, diciamo 35 anni fa, però penso che ci sia qualche cosa da imparare ancora. Noi a casa nostra abbiamo sempre creduto che lavorare forte non abbia mai ammazzato nessuno e perciò abbiamo sempre incoraggiato i nostri figli a darsi da fare. Però quando erano piccoli e volevano aiutare, fra virgolette, mi ci voleva tutta la pazienza di cui ero capace, per non mandarli tutti invece a giocare pur di levarmeli dai piedi. Ricordo perfettamente una volta che ero tornata col carrello pesante pieno di frutta, verdura e altra roba che avevo comprato al mercato. Avevo fretta, ero un pochino in ritardo e faceva un gran caldo. «Mamma, ti possiamo aiutare a mettere a posto la roba?» Quattro bambini si sono offerti volontariamente. Veramente ci piacerebbe molto aiutare perché poi ci dai di solito il piccolo premio. E facciamole aiutare, mi sono detta. A uno ho dato l'incarico di mettere le pesche in un cestino, a un altro di portare le patate in dispensa. La bambina doveva incaricarsi delle melanzane e il piccoletto, se qualcuno di voi conosce il nostro figlio, che è alto 1,85 m, non potrebbe credere che fosse piccoletto, ma il piccoletto doveva trasportare i pomodori uno per volta sul lavandino. La cucina sembrò immediatamente un formicaio. L'unica differenza era che invece di formiche c'erano bambini che andavano avanti e indietro e si scontravano. A un certo punto trovarono che scontrarsi era molto più divertente che evitarsi, per cui riuscirono a darsi un gran numero di spintoni. Secondo atto. Bambini che ridevano, patate che rotolavano per terra, pesche che si acciaccavano un pochino, mentre l'incaricata delle melanzane piangeva perché si era punta con quelle uova viola. Per una mamma già in ritardo era un pochino troppo. Mi misi a raccattare la roba da terra, ringraziai profusamente tutti per la buona volontà dimostrata e ordinai a tutti di andare a giocare e di non farsi più vedere per un po'. Invece, poco dopo, uno dei bambini fece capolino con l'aria più impegnata del mondo e disse: «Mamma, hai dimenticato il tuo piccolo premio? Non ti abbiamo aiutata con buona volontà?» Quasi mi venne da esplodere davanti a tanta faccia tosta, ma poi pensai a qualcosa di molto incoraggiante. Dio ci usa al suo servizio e penso che spesso, grandi e grossi come siamo, gli facciamo l'effetto di tanti bambini che giocano invece di lavorare, che si urtano fra loro e finiscono per farsi male. Con un centinaio di angeli ben organizzati, il Signore potrebbe fare molto meglio il lavoro di tutti noi messi insieme. Invece, continua pazientemente a usarci. Non solo, alla fine ci darà pure un premio. Perciò, in un impeto di generosità, mi misi a distribuire anch'io un piccolo premio ai miei aiutanti, un'albicocca per uno. Il colmo fu che uno venne più tardi a protestare perché il suo piccolo premio era un po' più piccolo di quello degli altri. Mai contenti gli operai.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: Sono le ore 10 e 30 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Questi commenti sul libro dell'Apocalisse sono stati tutti elaborati in esclusiva dal dottor Vernon McGee, il quale nel corso della sua vita è stato un pastore evangelico e anche un insegnante biblico. Ebbene, i suoi studi, le sue predicazioni, i suoi programmi radio seguono tutti la linea di interpretazione che viene comunemente riconosciuta e definita come teologia dispensazionalista, la quale si differenzia ovviamente dalla teologia riformata e anche da quella liberale. Andiamo dunque avanti. Da quando Satana è stato scacciato dal cielo, ha sempre avuto un quartier generale sulla terra. In questi ultimi giorni quella sede sarà Babilonia. Forse riconosci Babilonia come l'antica capitale dei primi imperi della terra. La Bibbia usa questo nome per descrivere un sistema mondo spirituale in guerra contro Dio. L'Anticristo ha un partner in questo schema di dominazione del mondo, chiamato la grande prostituta, cioè la falsa chiesa che rimane dopo che la vera chiesa è stata portata via. Queste persone che compongono la falsa chiesa non hanno mai creduto in Cristo come Salvatore e non hanno mai fatto parte del corpo di Cristo, ma brandiscono la religione come un'arma. Questa grande prostituta controllava le masse e i re della terra credevano che un'empia alleanza con lei li avrebbe aiutati a conquistare il mondo. La grande prostituta cavalca, dice il testo, una bestia di colore scarlatto e indossa abiti di porpora, di scarlatto. Lei è ora capitale religiosa del mondo, avendo ereditato tutte le religioni del mondo quando la vera Chiesa ha lasciato la terra. Beve da una coppa d'oro piena delle abominazioni e della sozzura dell'immoralità sessuale. Essa è l'ebbrezza religiosa dell'antichiesa, un falso Vangelo. Questa coppa fa ubriacare il mondo. Per un certo periodo l'anticristo condivide i riflettori con la grande prostituta, ma la odia. Così rompe l'alleanza con lei e la distrugge con così tanta violenza che viene descritto come un cannibale che raccoglie le sue ossa e poi le brucia con il fuoco. Eliminando la falsa chiesa, per l'anticristo si libera la strada per essere adorato lui, come annunciato dal falso profeta. Il centro religioso è a Gerusalemme, dove il falso profeta erige l'immagine dell'anticristo perché sia venerata. In quel giorno Babilonia domina, controlla il mondo nella religione, nel commercio e tutto è incentrato sull'anticristo ed è così che gli viene fatta giustizia. Il capitolo 18 dell'Apocalisse comincia con un altro angelo che scende dal cielo con un messaggio. Questo angelo, senza volto e senza nome, ha grande autorità, ha grande potenza. Egli grida con voce forte: «Caduta! È caduta Babilonia la Grande!» E il giudizio si abbatte come un diluvio. La prosperità di Babilonia l'ha accecata davanti al giudizio di Dio. Il commercio è attivo in borsa fino al momento del giudizio. Lusso, arroganza, orgoglio, peccato, autoinganno, tutto ciò caratterizza lo spirito di questa città senza Dio. La pace mondiale è vicina, l'ottimismo è lo spirito del giorno, ma poi Dio dice basta. Dio distrugge questa città con un giudizio rapido, definitivo, in un'ora. Il grande benessere viene abbattuto. Entro l'ora del tramonto Babilonia non è altro che rovine fumanti. Il mondo è scioccato. Il punto di vista è diverso in cielo. Lì scoppia la festa. I santi hanno pregato per questo. I profeti dell'Antico Testamento l'hanno predetto. Ora tutto è compiuto e tutti sono pieni di gioia perché la santità e la giustizia di Dio sono state vendicate e il nome di Dio è stato scagionato. Anche il cielo recita il dramma, la fine della violenza, l'improvviso e completo annientamento di Babilonia. Come una pietra che fa un grande tonfo e poi scompare sotto le onde, Babilonia è giunta alla fine. Questa era la città di Satana, che è stato un assassino fin dall'inizio. Il crimine finale di Babilonia è stato l'uccisione del popolo di Dio, ma ora la triste storia del peccato dell'uomo è giunta al termine. Questo periodo spaventoso che il Signore Gesù Cristo ha chiamato la grande tribolazione è finito. La prossima volta le note del dottor Vernon McGee ci mostreranno Gesù Cristo che viene sulla terra per mettere fine a questo giorno oscuro e disastroso. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrcristiana. Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Sara Moretti, oggi leggiamo dal libro di Isaia, capitolo 8, versetto 17, dove è scritto: «Io aspetto il Signore che nasconde la sua faccia alla casa di Giacobbe. In Lui ripongo la mia speranza». Aspettare. Possiamo aspettare con gioia, con preoccupazione, con noia. Possiamo aspettare a lungo o per poco. Ma aspettare è qualcosa che in genere non ci piace, comporta avere pazienza e a volte, quando l'attesa finisce, rimaniamo delusi. Nel 2020, con la pandemia, abbiamo tutti compreso che cosa significhi aspettare. Isaia si trova in un tempo di timore per il popolo e sceglie di aspettare. Sa che è la cosa migliore da fare, perché sa chi sta aspettando e in chi ha posto la sua speranza, il Signore. Sa che non sarebbe stato deluso. È un'attesa attiva. Isaia non si stancò mai di annunciare ciò che Dio metteva sul suo cuore. Tra questi, l'annuncio più importante, la venuta del Messia, della quale aveva scritto qualche versetto prima e il cui sacrificio racconterà con potenza di particolari più avanti, al capitolo 53. Un'attesa realizzata, ma che riguarda ancora oggi chi crede. Gesù ha promesso di tornare. Che la nostra scelta sia di aspettare attivamente, sapendo in chi abbiamo riposto la nostra speranza.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina quanto è scritto nell'Evangelo di Luca, capitolo 7, versetti da 36 a 50. Uno dei farisei lo invitò a pranzo, ed egli, entrati in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. E stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli. Egli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: «Costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice». E Gesù, rispondendo, gli disse: «Simone, ho qualcosa da dirti». Ed egli: «Maestro, di' pure». Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. «Chi di loro dunque lo amerà di più?» Simone rispose: «Ritengo sia colui al quale ha condonato di più». Gesù gli disse: «Hai giudicato rettamente». E voltatosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, donna. Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato,

poco ama. Poi disse alla donna: «I tuoi peccati sono perdonati». Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata. Vai in pace». La felicità di sapersi perdonati. Ha una cattiva reputazione quella donna che entra in casa di Simone, notabile religioso all'epoca di Gesù. Di sicuro Simone non l'ha invitata. Possibile che non abbia timore di entrare in casa sua? No, sa che a tavola c'è Gesù. Piena di coraggio e di fiducia, entra. A quell'epoca le case erano aperte. Si avvicina di dietro e si mette ai suoi piedi, piangendo. Piange di commozione perché si rende conto che Gesù l'ha accolta. Sa bene di avere una cattiva condotta e lo sa anche Simone, che segretamente condanna Gesù perché non la rifiuta. Ma Gesù conosce i pensieri di Simone e gli dimostra che considera quella donna non per la sua reputazione, ma per l'atteggiamento che prende nei suoi confronti e il suo pentimento. Perché non ha paura di Gesù? Forse il Signore non conosce tutti i suoi peccati? Non sa quanto sono numerosi? Li conosce certamente, perché sente Gesù che dice a Simone: «I suoi molti peccati le sono perdonati». Egli non dice: «I suoi peccati sono troppi perché possa stare ai miei piedi», ma: «I suoi molti peccati le sono perdonati», dichiarando così che ora è giusta davanti a Dio. Quella donna disprezzata forse ha pensato: «Parla veramente di me? È proprio me che perdona?» Quindi il Signore riprende la parola, la guarda, si rivolge a lei direttamente e afferma: «I tuoi peccati sono perdonati». Infine aggiunge: «Vai in pace». Le dà la pace riguardo al passato, la forza per il presente e la certezza per l'avvenire. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi, cari amici all'ascolto, ben ritrovati e buongiorno. È il 30 luglio e dal libro del Deuteronomio nel capitolo 30 leggeremo il verso 16. Poiché io ti comando oggi di amare il Signore, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi e le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi, e il Signore, il tuo Dio, ti benedica nel paese dove stai per entrare, per prenderne possesso. Non so se è capitato a qualcuno di poter tenere un mappamondo fra le mani. A me sì. E di qualunque dimensione fosse, ho pensato, io sono qui. Mi sono sentita parte di un progetto, ma anche infinitamente piccola. Eppure, per ogni insignificante nullità, Dio ha progettato un luogo in cui vivere per un tempo e un luogo dove vivere per l'eternità, ma in una dimensione diversa. Dio parlava mentre Mosè aveva davanti ai suoi occhi la terra promessa. Contemplava una benedizione che non avrebbe goduto, ma per la quale aveva lottato e si era impegnato per lunghi anni. Ma non sarebbe entrato in quel territorio perché aveva disubbidito a un comando di Dio. Era doloroso, difficile da sopportare, ma il peccato non può essere accettato da Dio sotto nessuna forma e senza alcuna giustificazione. Gesù non era ancora venuto e non aveva ancora pagato con la vita il prezzo del riscatto dal peccato per ognuno di noi. Gesù ha portato la legge del ravvedimento e del perdono. Dio voleva dimostrare che nemmeno il più grande profeta poteva entrare nella terra promessa con le proprie forze o i propri meriti, perché ci vuole ubbidienza e soprattutto la grazia. Mosè non è entrato nel territorio fisico, terreno, ma è entrato nel riposo di Dio,

0: perché credeva che quel Dio avrebbe provveduto il Messia, che avrebbe liberato il suo popolo dal retaggio del peccato. Se abbiamo iniziato un cammino di fede con Gesù, non dimentichiamo mai il comando che abbiamo letto nel verso di oggi, per godere ogni benedizione possibile in obbedienza alla sua parola e per la sua grazia.
1: La riflessione di oggi ha per titolo «Il futuro è nelle tue mani». Il nostro destino non è scritto. In Cristo il destino eterno è certo e sicuro, ma il corso della nostra vita sulla terra non è predeterminato. Le scelte che facciamo ogni giorno influenzano il nostro futuro. Alcuni insistono sul fatto che non esiste il libero arbitrio, che non abbiamo un vero controllo sulla nostra vita. La parola di Dio dice il contrario. La Bibbia è piena di persone che fanno delle scelte e ne subiscono le conseguenze, nel bene e nel male. Il giovane ricco, in cerca della vita eterna, scelse la sua ricchezza e se ne andò pentito. Il ladro sulla croce scelse di credere in Gesù e nel suo regno imminente e ricevette la promessa del paradiso. Le scelte fatte da ciascuno di questi individui hanno influito sul loro destino. È lo stesso per te e per me. Il nostro destino è determinato dalle scelte che facciamo ogni giorno. Il nostro passato non determina il nostro futuro, ma le scelte di oggi sì. Attraverso la preghiera e una relazione intima con il Signore, oggi possiamo cambiare il nostro destino e quello della nostra famiglia, della nostra città e della nostra nazione. Dio ha detto: «Vieni ora e riflettiamo. Se i vostri peccati sono come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Se sono rossi come la porpora, diventeranno come la lana». Caro amico e cara amica, anche tu hai una scelta da fare e puoi cambiare il tuo destino. In Cristo sei già figlio e figlia del Re. La tua eternità con Lui è assicurata. Il tuo futuro è nelle tue mani.
2: Direi che è innegabile che possiamo trovarci in situazioni indipendenti dalla nostra volontà, ma è anche vero che il pensiero che il nostro destino sia già segnato e che non possa essere cambiato ci fa perdere di vista l'enorme importanza delle nostre scelte, perché come tante volte abbiamo ricordato, sono proprio quelle che ci portano conseguenze positive o dannose. È come se per ogni nostra decisione arrivasse uno scontrino da pagare, lasciatemi passare il paragone. I latini dicevano infatti: «Faber est sue quisque fortune», cioè ognuno è artefice della propria sorte, perché il nostro futuro non dipende dal caso o dalla fortuna, ma è il risultato diretto delle nostre scelte e delle nostre azioni. Che il nostro futuro sia nelle nostre mani è una realtà, anche perché se Dio decidesse per noi, ci toglierebbe il libero arbitrio e ci renderebbe come robot creati per eseguire i comandi altrui. Ma Dio non fa questo. Dio ci rispetta, non ci costringe con la violenza, ma ci parla in verità e con amore, proprio per evitarci danni seri e irreversibili. Cosa scegliamo oggi? Di ascoltarlo e seguire le sue indicazioni o di fare di testa nostra? Anche oggi vi incoraggio a non sottovalutare questo interrogativo e vi saluto nell'amore del Signore. Dio ci benedica.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Tessacoda ideologico a Roma al Pride, forse meglio noto come Gay Pride, dove l'organizzazione ha rifiutato l'adesione di Keshet, coordinamento LGBT ebraico. Al gruppo era stato chiesto di prendere le distanze dal governo israeliano, riconoscendo l'esistenza di un genocidio, e la richiesta aveva inevitabilmente sollevato polemiche. Naturalmente si tratta di una battaglia tutta interna alla sinistra, dove a una maggioranza silente e quindi favorevole all'esclusione si sono sono opposti alcuni sparuti esponenti pro Keshet, tra questi il senatore Ivan Scalfarotto, che parla di qualcosa di profondamente sbagliato. Per Scalfarotto quello proposto dall'organizzazione è un test ideologico all'ingresso e lo si applica a Israele e solo a Israele. Le comunità di paesi dove essere gay è un reato e a volte una condanna a morte possono sfilare senza che nessuno chieda a loro conto di nulla. Pretendere dagli ebrei una presa di distanza pubblica come prova di ammissione, conclude duro Scalfarotto, non è giudicare ciò che fanno, è pretendere da loro una delle molte prove di lealtà che da sempre si chiedono agli ebrei, è più antico dei meccanismi antisemiti. Era una nota del nostro direttore editoriale Paolo Jugovas.
5: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
6: Voglio essere vero, di Dario De Marco. La vita cristiana è un percorso, un viaggio dentro e fuori noi stessi. Cominciamo ai piedi della croce, magari bagnando le pagine di una Bibbia o la spalla di un amico, mentre scegliamo di abbandonare quel terribile male che chiamiamo peccato. Abbracciamo la luce e ci troviamo abbracciati da Gesù, con un cuore nuovo, libero e una meta per cui vale la pena correre. È un processo che dura un attimo e una vita. Questo è in parte quanto Dario De Marco dice a proposito di questo suo CD. Cenere e fumo è la traccia che chiude l'album ed è quella che vi faccio ascoltare adesso. Da Elena, buon ascolto e alla prossima.
7: Signore, sei stato qui, ricordo il tuo amore in me, le lacrime di gioia che in passato ho versato con te. Mi chiedo che cosa hai cambiato

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 30 luglio 2026, un buon ascolto. Nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Come segnalato dall'aeronautica militare del paese, tutte le difese aeree sono entrate in azione. In particolare si sono registrati lanci di missili in direzione della regione della capitale, ma anche Dnipro e Ryi. 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte a causa di questo attacco missilistico russo nell'Ucraina centrale, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Un missile balistico ha colpito in pieno un'abitazione privata dove viveva una famiglia numerosa, uccidendo 2 bambine e 4 adulti, ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare municipale. Il presidente Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Passiamo in Iran. Gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Brett Cooper, capo del comando centrale americano, ha presentato al presidente Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Pare, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che Trump possa scegliere fra raid mirati o la campagna proposta da Cooper per rispondere all'attacco iraniano contro target americani in Giordania. E intanto, nella notte, gli Stati Uniti hanno iniziato gli attacchi che, come riportato in una nota del CENTCOM, sono potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente. Una nave da crociera è rimasta incagliata mentre navigava lungo il Danubio tra la Romania e la Bulgaria a causa del basso livello delle acque consumate dalla siccità delle ultime settimane. Un incidente imprevisto e apparentemente irrisolvibile, almeno finché il livello del fiume non tornerà a crescere. Circa 186 passeggeri e 52 membri dell'equipaggio sono rimasti senza acqua potabile né cibo per una notte intera. Le operazioni di recupero, grazie a motovedette, sono ultimate solo un giorno più tardi. Andiamo in Argentina. Un elicottero impegnato in un'esercitazione antincendio con 7 persone a bordo è precipitato ieri nel parco provinciale di Isquigualasto, nella provincia di San Juan, in una zona considerata di difficile accesso. Stando alle autorità locali, non ci sarebbero sopravvissuti. Veniamo alla cronaca italiana. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conforme alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno messo in esecuzione un decreto emesso dal GIP di Palmi, Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese. I NoTav rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma da giovedì 30 al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati. Aveva offerto 20.000 euro a un boss della mala per uccidere la ex, un piano studiato in tutti i dettagli e ormai prossimo a essere seguito, sventato in extremis dai carabinieri di Caserta e dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, che hanno fermato 5 persone, tra loro il killer Andrea Utiero, elemento di vertice di un gruppo malamitoso di Gricignano di Aversa, provincia di Caserta, legato al clan dei Casalesi, e il mandante, il 44enne Vincenzo Russo. E i carabinieri di Giussano, provincia di Monza e Brianza, hanno scoperto un laboratorio per la lavorazione della droga. In manette sono finiti un 41enne e un 25enne. I militari sono intervenuti dopo alcune segnalazioni che riferivano di movimenti anomali nei pressi di un'abitazione, sequestrati anche 23 kg di cocaina. Dal 30 luglio, chi avrà 70 anni o più al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà più preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo, infatti, sarà a vita. La misura era stata inserita a febbraio nel decreto legge, poi convertito appunto in legge. Le previsioni del tempo di oggi: un vasto campo di alta pressione di matrice subtropicale si espande ulteriormente su tutto il paese.
La giornata contrassegnata da un ampio soleggiamento, infatti il sole non incontrerà alcun problema per poter splendere in un cielo che sarà prevalentemente sereno e solo raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 37-38 gradi all'ombra al centro nord. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi, auguriamo a tutti voi un buon ascolto dei nostri programmi.

Ed inizia così un nuovo appuntamento con Verso il Traguardo. Do il benvenuto a tutti quanti voi all'ascolto, a questo nuovo appuntamento che ci vede insieme per i prossimi 30 minuti. Giusi a tenervi compagnia con questo programma che al suo interno ha due rubriche dove andremo a trattare alcuni argomenti: la rubrica Libertà di Pensiero e poi la piccola rubrica Notizie e Curiosità. Oggi parleremo di un amore senza condizioni e poi parleremo di alimentazione. Detto questo, vi lascio l'ascolto del primo brano in scaletta dalla voce di Lenny LeBlanc. Rinnovo a tutti quanti voi il buon ascolto.

E dopo aver ascoltato il primo brano in scaletta della musica straniera, passiamo adesso a quella italiana. Lo facciamo ascoltando questa bella canzone tratta dall'album Adorazione. Un bel brano che porta come titolo Credo in un grande Dio.

0: libertà di pensiero. Libertà di pensiero.
1: Un amore senza condizioni. Un ragazzo ormai grande racconta di quando era un ragazzo di 18 anni e dice proprio così. Diversi anni fa ero un ragazzo di 18 anni sempre in cerca di offerte telefoniche per chiamare e mandare SMS al minor prezzo. Tra le tante avevo aderito ad un'offerta che dava la possibilità di inviare SMS gratis. Ero talmente entusiasta, dice, di quell'offerta che ne parlai subito a tutti i miei amici. Avevamo trovato qualcosa che ci avrebbe permesso di risparmiare un sacco di soldini, dato che eravamo sempre al verde. Quella gioia però durò poco più di una settimana. Dopo l'invio infatti di alcuni messaggi ci rendemmo conto di essere rimasti tutti senza credito. Ahimè, avevamo preso una bella fregatura. Eh sì, le condizioni dell'offerta dicevano che avremmo aderito in automatico anche ad un abbonamento, ma noi chiaramente non lo avevamo letto. Nessuno ti regala niente, tranne Dio. Quella volta, dice questo ragazzo ormai grande, imparai la lezione. Le vere offerte non esistono e nessuno ti regala niente a questo mondo senza volere qualcosa in cambio. Ed anche la mia relazione con Dio è stata per molto tempo basata sul principio «io do affinché tu dia», fino a quando non mi sono scontrato con l'offerta dell'amore di Dio, l'unica offerta degna di essere chiamata tale, perché il suo amore è senza condizioni. Lui ci ama dalla mattina appena svegli fino alla sera, quando andiamo a dormire. Ci ama quando ci comportiamo bene e anche quando ci comportiamo male. Ci ama se siamo usciti da una dipendenza, ma continua ad amarci se stiamo ancora combattendo con una dipendenza. Certamente Dio non gioisce dei nostri peccati, ma continua ad amarci. E sai perché? Per un semplice motivo, che a differenza dell'amore umano, che è fragile e debole, il suo invece è un amore che non addebita il male, perché è paziente, benevolo, non invidioso ed eterno. Cosa succede quando non siamo coscienti invece di questo amore? Te lo sei mai chiesto? È necessario essere coscienti del suo amore, altrimenti potremmo cadere nella trappola del «devo fare qualcosa per essere amato da lui», come era successo a dei credenti di una chiesa, quella di Efeso, che in una lettera scritta da Gesù per mezzo di Giovanni vengono esortati a tornare all'amore di Dio anziché continuare a fare le opere per lui. Possiamo leggere questo in un libro della Bibbia, in Apocalisse, al capitolo 2, i versi che vanno dal 2 al 5. Ma che tipo di chiesa era quella di Efeso? Allora Gesù la descrive così: «Conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, non puoi sopportare i malvagi. Hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, so che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato». Così è scritto nei primi tre versi del capitolo 2 di questo libro dell'Apocalisse. E in quella chiesa c'era gente che in quanto ad abnegazione non aveva rivali e abbiamo appunto visto che si affaticavano e possiamo immaginare che erano veramente super indaffarati nella zona in cui vivevano, aiutavano i bisognosi, gli indifesi. Sicuramente parlavano anche di Gesù alle altre persone. Non erano certo di quelli che si tiravano indietro al minimo problema, anzi erano costanti, talmente tanto che erano disposti a soffrire pur di portare a termine il loro dovere. Se all'esterno erano così zelanti, non erano da meno dall'interno dei loro incontri, quindi, perché abbiamo appunto visto che avevano il fiuto per i falsi apostoli. Ma perché facevano tutto questo? Udite, udite, per amore del mio nome. Quale motivazione migliore di questa? Gesù era colui che li stimolava a fare tutte quelle cose. Oggi una chiesa del genere sarebbe di esempio per molte altre. Peccato però che Gesù, il capo della Chiesa, non era per niente contento. Infatti, subito dopo questo elenco di opere, li riprende dicendogli di aver abbandonato il loro primo amore. È scritto: ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Apocalisse capitolo 2 verso 4. Abbandonare il nostro primo amore. Lo stesso scrittore di Apocalisse, nella sua prima lettera, descrive il perfetto amore di Dio per noi, dicendo che l'amore viene da Dio. E in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi. Noi amiamo perché Lui ci ha amato per primo. Quindi, sulla base di questi versi, dire che gli Efesini avevano lasciato il loro primo amore non significa che dovevano tornare ad amare Gesù come nei primi giorni di conversione, ma tornare a riconoscere e godere dell'amore di Dio. In altre parole, si erano dimenticati di essere figli amati e, come il figlio al prodigo, si erano un po' allontanati dall'amore del loro padre. Quindi non possiamo tornare ad amare Dio se prima non torniamo a comprendere l'amore che Dio ha per noi. Il nostro primo amore non è il nostro amore per Dio, ma è l'amore di Dio per noi. Tornare a fare quindi le opere di prima. E tu forse oggi ti trovi magari intrappolato in qualche menzogna. Dio ti ama in base a quello che fai, perché magari, non lo so, alcune persone vengono a dirti di impegnarti di più, leggere di più, pregare di più, frequentare di più e servire di più. Ma prova prima ad ascoltare quello che Gesù ha da dirti. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Tu hai creduto in Gesù? Lo contempli? Sei ammaliato dal suo amore per te? È questo che Gesù continua a volere da ognuno di noi. Quando noi smettiamo di credere in Gesù o nell'amore di Dio, smettiamo di riposare e cominciamo a lavorare per Lui. Forse potrai diventare famoso per le tue opere come gli Efesini, ma Gesù non ne sarà felice, perché siamo stati salvati per ricevere l'amore del suo Padre Celeste, che è anche il nostro. L'amore di Dio è ossigeno per chiunque crede in Dio. Dio ti ama. Se stai pensando che Dio non possa amarti a causa di tutte le cose cattive che magari hai fatto o che fai, Gesù in Apocalisse dice che dovresti ravvederti, ovvero cambiare il tuo pensiero. Cambia il tuo pensiero riguardo l'amore di Dio per te. Prova a considerare per un attimo tutte quelle persone poco amabili di cui parla magari la Bibbia. Dio ha amato un adultero, un assassino di nome Davide, ha amato un fariseo di nome Saulo, amò un traditore di nome Pietro. Quando ha camminato sulla terra in forma umana, era amico dei peccatori, amava i lebbrosi e ancora i ladri, le prostitute, gli esattori delle tasse, gli odiosi samaritani. Tutto questo perché il suo amore per noi non ha nulla a che fare con la nostra bellezza o il nostro comportamento. Non c'è niente che possiamo fare oggi per far sì che Dio ci ami di più, e non c'è niente che non possiamo fare per farci amare di meno. Lui ci ama semplicemente perché amare è nella sua natura. E quindi lascia che questa buona notizia, amico, amica, bruci nel tuo cuore.
0: Libertà di pensiero. Libertà di pensiero.

0: Passiamo così alla rubrica notizie e curiosità di oggi, dove andiamo a parlare di alimentazione e in particolare di questa curiosità: quante uova a settimana è giusto mangiare? Tante ricerche su questo argomento. Quella più recente spiega che il consumo invece di tutti gli alimenti con alti livelli di colesterolo, e quindi non solo le uova, ad aumentare il rischio cardiovascolare. E se escludiamo dalla dieta le uova, ma mangiamo altri alimenti, quindi che contengono colesterolo, come le carni rosse, il burro e i salumi, il rischio per la salute è esattamente lo stesso. Quello che conta è tenere sotto controllo i livelli di colesterolo seguendo una dieta sana ed equilibrata e praticando una regolare attività fisica, e così si possono mangiare tranquillamente anche 3 o 4 uova alla settimana. Questa è la risposta dalla più recente, diciamo, ricerca fatta. Anche un docente di fisiologia dice che l'uovo non va dimenticato. Oggi si sa che appunto non è il colesterolo alimentare a far male, quello che conta è ridurne la sintesi da parte del fegato, e questo si ottiene appunto seguendo una dieta equilibrata ricca di fibre e di antiossidanti. Il colesterolo inoltre è dannoso in circolo, soprattutto se è ossidato, e l'uovo è ricchissimo di carotenoidi che ne impediscono l'ossidazione. Perciò quindi queste 4 uova a settimana, come suggerito per la dieta mediterranea, sono del tutto ragionevoli. Poi c'è un'altra curiosità: lo lavo o no? Attenzione però, anche se l'uovo che stiamo per rompere è un po' sporco di terra e può accadere se si prendono le uova del contadino, non bisognerebbe mai lavarlo sotto l'acqua del rubinetto. L'uovo di gallina infatti può essere veicolo di pericolosi agenti patogeni come la salmonella, e lavarlo è un errore perché sul guscio si può formare della condensa che facilita il passaggio dei microbi all'interno. Meglio quindi romperlo e cuocerlo o gettarlo nell'acqua bollente per la coque e poi lavarsi bene le mani. E inoltre fare attenzione anche a dolci, condimenti e primi piatti che prevedono l'utilizzo di uova crude, come ad esempio il tiramisù, la maionese o la pasta alla carbonara. È meglio infatti consumare questi cibi subito dopo la preparazione. Naturalmente, soprattutto in questi casi, è meglio acquistare le uova commerciali, che sono soggette ad un rigoroso sistema di controlli, e se potete scegliere sono sempre preferibili le uova di gallina extra fresche da agricoltura biologica. Queste le curiosità di oggi in questa piccola rubrica che anche oggi ci ha tenuto compagnia.
1: Notizie e curiosità.
0: E noi velocemente andiamo alla chiusura con l'ascolto dell'ultimo brano in programma, che credo non potremo ascoltare tutto per intero, magari ve lo farò ascoltare un'altra volta in un'altra puntata interamente. Adesso lo mando giusto per darvi i miei saluti finali, perché il tempo è passato velocemente anche oggi. Questi 30 minuti sono volati via e devo dire che mi ha fatto piacere stare in vostra compagnia. Spero anche per voi. E allora rinnovo l'appuntamento per una nuova puntata di questo programma Verso il Traguardo, per passare un'altra mezz'oretta insieme ascoltando della buona musica e con gli argomenti all'interno delle varie rubriche che ci terranno compagnia. Un affettuoso saluto da parte mia, Giusy, per tutti quanti voi. Vi aspetto alla prossima puntata. Ciao, a presto.

0: Sono le ore 11 e 37 minuti.
1: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 30 luglio 2026, un buon ascolto. Nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Come segnalato dall'aeronautica militare del paese, tutte le difese aeree sono entrate in azione. In particolare si sono registrati lanci di missili in direzione della regione della capitale, ma anche Dnipro e Ri. 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte a causa di questo attacco missilistico russo nell'Ucraina centrale, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Un missile balistico ha colpito in pieno un'abitazione privata dove viveva una famiglia numerosa, uccidendo 2 bambine e 4 adulti, ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare municipale. Il presidente Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Passiamo in Iran. Gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Brett Cooper, capo del comando centrale americano, ha presentato al presidente Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Pare, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che Trump possa scegliere fra raid mirati o la campagna proposta da Cooper per rispondere all'attacco iraniano contro target americani in Giordania. E intanto nella notte gli Stati Uniti hanno iniziato gli attacchi che, come riportato in una nota del CENTCOM, sono potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente. Una nave da crociera è rimasta incagliata mentre navigava lungo il Danubio tra la Romania e la Bulgaria a causa del basso livello delle acque consumate dalla siccità delle ultime settimane. Un incidente imprevisto e apparentemente irrisolvibile, almeno finché il livello del fiume non tornerà a crescere. Circa 186 passeggeri e 52 membri dell'equipaggio sono rimasti senza acqua potabile né cibo per una notte intera. Le operazioni di recupero, grazie a motovedette, sono ultimate solo un giorno più tardi. Andiamo in Argentina. Un elicottero impegnato in un'esercitazione antincendio con 7 persone a bordo è precipitato ieri nel parco provinciale di Isquigualasto, nella provincia di San Juan, in una zona considerata di difficile accesso. Stando alle autorità locali, non ci sarebbero sopravvissuti. Veniamo alla cronaca italiana. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conforme alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno messo in esecuzione un decreto emesso dal GIP di Palmi, Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese. I NOTAV rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma da giovedì 30 al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati. Aveva offerto 20.000 euro a un boss della mala per uccidere la ex, un piano studiato in tutti i dettagli e ormai prossimo a essere seguito, sventato in extremis dai carabinieri di Caserta e dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, che hanno fermato 5 persone, tra loro il killer Andrea Utiero, elemento di vertice di un gruppo malamitoso di Gricignano di Aversa, provincia di Caserta, legato al clan dei Casalesi, e il mandante, il 44enne Vincenzo Russo. E i carabinieri di Giussano, provincia di Monza, Brianza, hanno scoperto un laboratorio per la lavorazione della droga. In manette sono finiti un 41enne e un 25enne. I militari sono intervenuti dopo alcune segnalazioni che riferivano di movimenti anomali nei pressi di un'abitazione, sequestrati anche 23 kg di cocaina. Dal 30 luglio chi avrà 70 anni o più al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà più preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La misura era stata inserita a febbraio nel decreto legge, poi convertito appunto in legge. Le previsioni del tempo di oggi: un vasto campo di alta pressione di matrice subtropicale si espande ulteriormente su tutto il paese.
La giornata contrassegnata da un ampio soleggiamento, infatti il sole non incontrerà alcun problema per poter splendere in un cielo che sarà prevalentemente sereno e solo raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 37-38 gradi all'ombra al centro nord. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi, auguriamo a tutti voi un buon ascolto dei nostri programmi.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro,
1: ed è con noi al telefono il professor Giacomo Mangiaracina, docente del Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma, presidente SITAB, Società Italiana di Tabaccologia, e coordinatore area tabagismo e formazione Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Benvenuto professore.
2: Grazie di essere con noi.
3: Eccoci.
2: 5 novembre, giornata nazionale per i diritti dei non fumatori. Professore, quale peso hanno i fumatori e quale peso hanno i non fumatori?
3: L'Italia è quello strano paese dove per lungo tempo, per decenni, i non fumatori erano i rompiscatole della situazione, insomma, sono stati per molto tempo in un certo senso emarginati, ma ha torto anche su un piano di democraticità, perché i non fumatori sono la prevalenza assoluta della popolazione. Il 77% degli italiani non fuma, i fumatori sono il 23% della popolazione, ed è bene che ogni tanto ci rinfreschiamo la memoria con queste cifre, perché così si capisce che per vari decenni i fumatori hanno avuto, sebbene minoranza, un comportamento da maggioranza, quindi hanno preteso di poter fumare dappertutto, senza neanche chiedere il permesso, e quindi nei bar, nei ristoranti si fumava, quindi questa è storia ovviamente, così come una volta si fumava nel cinema,
2: chi
3: ha una certa età si ricorderà che i ragazzi cominciavano a fumare a cinema.
1: Tanto i genitori non li vedevano, quelli
3: certo,
1: che non erano fumatori.
3: Ho cominciato anch'io a fumare a cinema. Quando compravo due sigarette, perché a quel tempo si vendevano sfuse, una per il primo tempo e una per il secondo tempo.
2: Quindi esperienza personale la sua, professore.
3: Sì, e con altri ragazzetti ci andavamo a mettere nelle prime file, insomma, in modo da non farci notare, e quindi nel buio cominciavamo a fare questi esperimenti.
1: Certo.
3: Questa è la storia di tanti altri.
1: Ma poi c'erano anche i luoghi da cui non si poteva scappare, diciamo così, tra virgolette, perlomeno i non fumatori non potevano andare via, come ad esempio i treni, nonostante i posti riservati ai fumatori, poi i corridoi diventavano delle fumerie, insomma.
3: Pensate che una volta le carrozze per i fumatori erano messe al centro del convoglio ferroviario, per cui chi andava da una parte all'altra ci passava dentro, finché le ferrovie dello Stato pensarono che forse sarebbe stato opportuno metterle all'inizio e alla fine del convoglio, per cui intorno alla fine degli anni 90 ci fu questa operazione per cui le carrozze per non fumatori sono state la 1 e la 11 nei convogli di lungo tragitto. La 1 perché era in testa, ovviamente, però era una carrozza su 4 di prima classe dedicata ai fumatori, mentre nella seconda classe era una carrozza su 11, sì. Era la 11esima carrozza, quindi diciamo che quelli della prima classe erano più privilegiati, insomma, quindi potevano fumare al 25%. Insomma, noi veniamo da questa storia, che è una storia infame, è una storia in cui si danno dei privilegi a delle persone che sono una sparuta minoranza nella popolazione, e quindi ecco che a questo punto adesso c'è tutta una levata di scudi, specialmente da quando nel 2005 è entrata in vigore la legge 3/2003, cosiddetta la legge antifumo, legge Sirchia, che poi non è una legge ma è l'articolo 51 della legge sulla pubblica amministrazione.
1: Sì, sì, sì.
2: E che cosa è successo fino ad ora?
3: E quindi cosa succede? Che intanto, si ripristina un principio di democraticità, visto quello che dicevamo poc'anzi,
2: sì.
3: Cioè a dire che i fumatori si facciano minoranza e che i non fumatori affermino la loro maggioranza nella società. Ecco, quindi questo è un primo punto. Poi ovviamente l'aspetto più importante è quello della tutela della salute pubblica, e soprattutto della salute di chi non fuma, considerando che i danni da fumo passivo sono ormai da decenni convalidati, affermati a tutti i livelli, finché si esprime l'Organizzazione Mondiale della Sanità e in modo particolare l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, cosiddetto IARC, che ha sede a Lione in Francia, che si esprime in modo insindacabile dicendo che il tabacco è un carcinogeno di classe A ed è annoverato fra le 88 sostanze sicuramente cancerogene. Stiamo parlando del fumo ambientale, è quello che si respira quando viene emesso dai bronchi dei fumatori.
1: Certo.
3: E quindi, insomma, se gli altri se lo respirano, ne hanno un danno. Io voglio citare uno studio che è stato presentato il 5 ottobre scorso a Madrid in occasione del congresso europeo della Società per la Ricerca su Nicotina e Tabacco, uno studio che viene da Seul, pensate, dalla Corea, in cui è stata dosata la cotinina, sarebbe dire viene prodotto dal metabolismo della nicotina, nei capelli, e questo fa capire come la nicotina si infiltra dappertutto.
1: Insomma, va ad attecchire nei luoghi più strani. Insomma.
3: Nei capelli delle donne gravide non fumatrici, pensate. Quindi hanno scelto un grande campione di donne non fumatrici in gravidanza e sono andate a vedere se per caso avevano cotinina nei capelli. Ed è stato scoperto una certa percentuale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che queste persone convivono accanto a un fumatore.
1: Certo.
3: E quindi hanno portato questo interessante studio che permette di capire che chi sta accanto a fumare, chi si fuma il fumo degli altri, si fuma, assimila le stesse sostanze tossiche che assume il fumatore, sebbene in una percentuale inferiore, ovviamente, no? Però,
1: certo,
3: però le prende. E allora ecco che questo ha fatto in modo che gli stati abbiano legiferato, quindi le ricerche sono ormai talmente evidenti, quindi parliamo di evidenza scientifica, che le nazioni devono prendere dei provvedimenti a tutela dei non fumatori. Ecco perché la giornata nazionale per i diritti dei non fumatori afferma, ecco, questo principio fondamentale: da un lato la pericolosità del fumo e dall'altro che i non fumatori in Italia almeno sono il 77%.
1: Professore, cosa succede il 5 novembre? Che iniziative sono previste? Cosa accadrà di particolare?
3: Ma noi fondamentalmente quest'anno facciamo una cosa, ecco, lo facciamo anche da questi microfoni, visto che ne abbiamo già parlato, fra l'altro, del cosiddetto manifesto dei giovani europei contro il tabacco, ne abbiamo parlato, solo che questa volta noi vogliamo dare delle istruzioni alle scuole su come usare questo manifesto per fare prevenzione nel contesto scolastico.
1: Quindi può essere usato nelle classi in qualche modo, ecco.
3: Noi diamo delle le istruzioni per l'uso, perché ovviamente non basta dire va bene, noi giovani europei ci siamo riuniti a Bruxelles, rappresentanti di tutti i forum giovanili di tutta Europa, di tutti gli stati membri dell'Unione
2: Europea. Insomma,
3: fare
2: la cronaca di quello che è successo.
3: No, loro poi dicono, ecco, ci siamo riuniti, abbiamo dibattuto e quindi esprimiamo questi punti, 1, 2, 3 e 4, in cui i giovani hanno bisogno di informazione, devono essere aiutati, coloro che fumano devono poter anche loro essere aiutati a smettere, anche se la percezione dello smettere o del danno da fumo è molto distante, no, dalla percezione del giovane, però ci sono delle evidenze scientifiche anche in questo, di programmi che vengono calibrati proprio a misura di giovane. Quindi i giovani dicono fate la prevenzione, quindi dateci più informazione e aiutateci a smettere, nell'ipotesi in cui tra di noi ci dovesse essere quella percentuale di ragazzi che fumano.
1: Certo.
3: Comunque che ci siano anche dei programmi per smettere di fumare indirizzati agli adolescenti.
1: Come voi non dite alle scuole semplicemente ecco qui le carte, tenetele, prendetele e sbrigatele
3: ecco
1: da voi, insomma.
3: No, diamo delle indicazioni, e magari adesso qui in radio possiamo dare un'indicazione. Hai visto mai che qualcuno ascolti.
1: E ci sono diversi insegnanti, credo, che ci ascoltano nel loro giorno libero. Quindi...
3: Eh beh, allora, intanto devono sapere che è possibile richiedere questo manifesto dei giovani contro il tabacco, che comunque lo si trova in internet nel sito gea2000.org, lo si trova nel sito della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che è legatumori.it, lo si trova mettendo su Google, quindi su un motore di ricerca, manifesto giovani tabacco. Ecco, basta mettere queste tre parole e uno se lo scarica questo manifesto. Una volta scaricato si può moltiplicare e distribuirlo nelle classi. Allora la procedura che noi suggeriamo è questa: una volta che la scuola ha il manifesto a disposizione, che lo si faccia leggere nelle classi, e quindi magari con sotto la guida dell'insegnante di scienze, per esempio, può meglio commentare i danni del fumo, o l'insegnante di attività motorie, per esempio, che si commenti questo manifesto e si crei per ogni classe un gruppo di lavoro, o un gruppo di lavoro magari interclasse. Ovviamente stiamo parlando dalle terze medie in su, ovviamente sono stati adolescenti, insomma, certo, di età un pochino più avanzata, stiamo parlando dai 15 anni in su. Va bene.
1: Che poi questa è l'età in cui si inizia a fumare, quindi è chiaro che bisogna dare queste informazioni.
3: Voglio dire, non è questo un progetto per le prime medie, ma dalle terze medie a scuola superiore. Quindi si crea un gruppo di lavoro all'interno della scuola con ragazzi più motivati, che possano loro, sulla base delle indicazioni espresse nel manifesto, che possano elaborare un piano per una scuola senza fumo, la loro scuola. E quindi i ragazzi stessi progetteranno l'intervento.
2: Insomma, i giovani sono protagonisti.
3: Esatto, questo è un punto chiave di un intervento di prevenzione efficace, quando i ragazzi non sono soltanto i destinatari dell'intervento, ma i protagonisti, appunto. Quindi il manifesto per loro è uno stimolo, quindi devono sapere che quel manifesto è stato realizzato da giovani come loro. Quindi loro devono esaminare i vari punti e estrapolare da quel manifesto i punti chiave fondamentali che loro ritengono più importanti, più interessanti o più calati nella loro dimensione scolastica, e da lì elaborare un piano per la loro scuola. Quindi il progetto lo fanno i ragazzi. Diciamo che rientra in un'ottica di scuole libere dal fumo.
1: Certo.
3: Ecco, anche perché è stato visto che quando si attuano dei programmi di scuole libere dal fumo, in cui si vigila sull'applicazione delle norme, in Italia le leggi esistono, quindi bisogna applicarle, a maggior ragione nel contesto scolastico, dove non è lecito andare a fumare nel bagno, è vietato per legge. Se qualcuno ci viene a dire che nelle scuole si fuma nel bagno, o si fuma da qualche altra parte, o nel corridoio, noi richiameremo quella scuola al diritto, all'osservanza della legalità.
1: Certo.
3: Nella scuola non si può fumare. Poi ci sono scuole che possono anche attuare un intervento più a largo raggio, impedendo che si fumi anche nel cortile, per esempio. Ci sono aziende, per citarne una, che so, la Johnson & Johnson, dove abbiamo attuato una policy anti-smoking aziendale, in cui non si può fumare in tutto il parco circostante l'azienda.
1: E tutto quello che attiene all'azienda.
3: Esatto, è territorio aziendale. Se uno vuole fumare deve andare fuori sulla Laurentina, quindi sulla strada principale, non può fumare nel contesto aziendale. Allora le aziende possono decidere questo, non capisco perché le scuole non possono farlo.
1: Certo, a maggior ragione.
3: A maggior ragione. Certo.
2: Allora, ricordiamo 5 novembre, giornata nazionale per i diritti dei non fumatori. E ringraziamo il professor Giacomo Mangiaracina.
1: Sì, docente del Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma, presidente della SITAB, Società Italiana di Tabaccologia, e coordinatore dell'area tabagismo e formazione della LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Grazie professore, tanti auguri.
3: Grazie a voi, arrivederci.
2: A risentirla.
0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro salvatore.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 30 luglio 2026, un buon ascolto. Nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Come segnalato dall'aeronautica militare del paese, tutte le difese aeree sono entrate in azione. In particolare si sono registrati lanci di missili in direzione della regione della capitale, ma anche Dnipro e Ri. 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte a causa di questo attacco missilistico russo nell'Ucraina centrale, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Un missile balistico ha colpito in pieno un'abitazione privata dove viveva una famiglia numerosa, uccidendo 2 bambine e 4 adulti, ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare municipale. Il presidente Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Passiamo in Iran. Gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Brett Cooper, capo del comando centrale americano, ha presentato al presidente Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Pare, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che Trump possa scegliere fra raid mirati o la campagna proposta da Cooper per rispondere all'attacco iraniano contro target americani in Giordania. E intanto, nella notte, gli Stati Uniti hanno iniziato gli attacchi che, come riportato in una nota del CENTCOM, sono potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente. Una nave da crociera è rimasta incagliata mentre navigava lungo il Danubio tra la Romania e la Bulgaria a causa del basso livello delle acque consumate dalla siccità delle ultime settimane. Un incidente imprevisto e apparentemente irrisolvibile, almeno finché il livello del fiume non tornerà a crescere. Circa 186 passeggeri e 52 membri dell'equipaggio sono rimasti senza acqua potabile né cibo per una notte intera. Le operazioni di recupero, grazie a motovedette, sono ultimate solo un giorno più tardi. Andiamo in Argentina. Un elicottero impegnato in un'esercitazione antincendio con 7 persone a bordo è precipitato ieri nel parco provinciale di Isquigualasto, nella provincia di San Juan, in una zona considerata di difficile accesso. Stando alle autorità locali, non ci sarebbero sopravvissuti. Veniamo alla cronaca italiana. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conforme alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno messo in esecuzione un decreto emesso dal GIP di Palmi, Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese. I Notav rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma da giovedì 30 al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai 2 attivisti tedeschi arrestati. Aveva offerto 20.000 euro a un boss della mala per uccidere la ex, un piano studiato in tutti i dettagli e ormai prossimo a essere seguito, sventato in extremis dai carabinieri di Caserta e dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, che hanno fermato 5 persone, tra loro il killer Andrea Utiero, elemento di vertice di un gruppo malamitoso di Gricignano di Aversa, provincia di Caserta, legato al clan dei Casalesi, e il mandante, il 44enne Vincenzo Russo. E i carabinieri di Giussano, provincia di Monza e Brianza, hanno scoperto un laboratorio per la lavorazione della droga. In manette sono finiti un 41enne e un 25enne. I militari sono intervenuti dopo alcune segnalazioni che riferivano di movimenti anomali nei pressi di un'abitazione. Sequestrati anche 23 kg di cocaina. Dal 30 luglio chi avrà 70 anni o più al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà più preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La misura era stata inserita a febbraio nel decreto legge, poi convertito appunto in legge. Le previsioni del tempo di oggi: un vasto campo di alta pressione di matrice subtropicale si espande ulteriormente su tutto il paese. La giornata contrassegnata da un ampio soleggiamento, infatti il sole non incontrerà alcun problema per poter splendere in un cielo che sarà prevalentemente sereno e solo raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 37-38 gradi all'ombra al centro nord. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi, auguriamo a tutti voi un buon ascolto dei nostri programmi.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Si apre infatti la puntata del 30 luglio di A come almanacco. A tutti voi il mio benvenuto all'ascolto e come sempre l'invito a rimanere qua con il nostro programma.

0: accadde oggi.
1: Era il 30 luglio 1863, quando nell'ambito delle guerre indiane Capo Pocatello della tribù degli Shoshoni firmava il trattato di Box Elder, promettendo di fermare gli assalti alle carovane di emigranti nell'Idaho meridionale e nell'Utah settentrionale. 1864, guerra di secessione americana. Le forze unioniste tentano di rompere le linee nemiche facendo esplodere una grossa bomba sotto le loro trincee. 1945, esce a Torino il primo numero del giornale sportivo Tutto Sport. Nell'ambito invece della Seconda Guerra Mondiale, proprio quello stesso giorno, il sottomarino giapponese I-58 affonda la Indianapolis, uccidendo 883 marinai statunitensi. 1956, una risoluzione congiunta del Congresso degli Stati Uniti viene firmata dal presidente Dwight Eisenhower, la quale autorizza la frase «In God we trust», «In Dio noi crediamo», come motto nazionale degli Stati Uniti. 1965, il presidente americano Lyndon Johnson tramuta in legge il Social Security Act del 1965, per l'appunto, fondando Medicare e Medicaid. 1969, guerra del Vietnam. Il presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, compie una visita improvvisa nel Vietnam del Sud per incontrarsi con il presidente Van Thieu e con i comandanti militari americani. 1971. L'Apollo 15 atterra sulla Luna. 1974, scandalo Watergate. Il presidente Nixon cede le registrazioni della Casa Bianca su ordine della Corte Suprema degli Stati Uniti. 1999, Marocco, sale al trono Mohamed VI. 2003, in Messico, l'ultima Volkswagen Maggiolino vecchio tipo esce dalla catena di montaggio.

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Oggi parliamo della stufa. Questo mobile domestico che fino a ieri era in tutte le case, normalmente in ferro nero con tubi di ferro che portano ad un camino, potrebbe sembrare antichissimo e invece apparve in questa data, cioè il 1742, e subito si diffusero sia per cuocere le vivande sia per il riscaldamento di casa. Prima di questo 1742 si usavano i focolari, i caminetti, che avevano un difetto, lo spreco di calore. Riscaldavano solo standoci vicino, ma spesso la stanza era gelida perché la maggior parte del calore della legna che bruciava saliva su per il camino. L'idea di un qualcosa di diverso venne all'inventore Benjamin Franklin. Realizzare una stufa in ferro e per smaltire il fumo fornirla di lunghi tubi verso una canna fumaria. Il calore del combustibile bruciato si sarebbe allora diffuso nel ferro della stufa medesima e nel ferro dei tubi, e l'aria che veniva in contatto con questi e con quella avrebbe riscaldato l'ambiente. L'idea era così geniale e pratica che ben presto le stufe con i tubi si diffusero in un baleno. Si cominciarono a farle con a fianco un contenitore, così si aveva sempre acqua calda, e cominciarono ad apparire anche i forni. Si proseguì poi chiamandole stufe economiche, ed infatti il calore di un pezzo di legno bruciato lo si utilizzava per quattro funzioni: riscaldava l'ambiente, ci si cucinava, si aveva l'acqua sempre calda e sempre caldo anche il forno, da far venire voglia di far tante focacce, torte, pane, arrosti. Ancora oggi molte stufe, o per solo riscaldamento, per cucinarci, sono ancora costruite come le aveva inventate Franklin, e persino la stessa caldaia del nostro riscaldamento moderno è fatta quasi allo stesso modo.

0: dizionario biblico.
1: Qui oggi parliamo di quelle che sono le lettere che l'Apostolo Paolo scrisse ai Corinzi e che entrarono poi a far parte del testo biblico. La prima lettera ai Corinzi fu scritta da Paolo ad Efeso durante il suo terzo viaggio missionario, probabilmente nel 56 o 57 d.C. Aveva già scritto un'altra lettera ai Corinzi, ma non ci è pervenuta, ed è in risposta aveva ricevuto una lettera in cui gli venivano rivolte molte domande. Paolo inoltre aveva saputo dai servi di Cloè che si erano formati dei partiti nella chiesa. Queste circostanze lo spinsero a scrivere per l'appunto la prima lettera ai Corinzi. La seconda invece fu scritta da Paolo in Macedonia, anche durante il suo terzo viaggio missionario, dopo aver avuto da Tito notizie della chiesa.
0: Avete ascoltato? Come almanacco.
1: Il nostro programma si conclude qua. Ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto di nuovo qui domani. Ciao!

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Diamo il benvenuto al dottor Biagio Tinghino, come abbiamo annunciato. Buongiorno dottore, grazie per essere in nostra compagnia. Medico, divulgatore scientifico e tra l'altro autore di vari post molto interessanti sulla pagina Facebook Promuovere e Comunicare Salute. Oggi prendiamo in considerazione un argomento che interessa tante persone, innanzitutto il sottoscritto. Insonnia non è solo un problema di caldo. Effettivamente noi perdiamo tonnellate di ore di sonno, verrebbe da dire, soprattutto in periodo estivo.
2: Di calcio, visto i mondiali.
1: Hai ragione. Ci sono, no, è vero. Ci sono situazioni in cui, insomma, siamo sollecitati a stare svegli. Però, ecco, allora, dottore, siccome sono in tanti nel periodo estivo a sentirsi stanchi, esauriti, soprattutto perché con le temperature che ci sono si dorme male, ma forse non è semplicemente una questione di caldo. Ecco, ci vuole spiegare che altro ci sta in ballo?
3: Ma sicuramente il caldo è un evento esterno stressante per cui l'organismo sta male, e bisogna sempre non dimenticare i classici consigli come quelli di bere abbondantemente, di stare all'ombra, evitare di stare fuori nelle ore centrali, soprattutto al mare. Però ci può essere qualcos'altro, per esempio il disturbo del sonno, fra le altre cose. In Italia ci sono circa 12-13 milioni di persone che sono colpite da questo problema, anche occasionalmente, ma il 10-15% di questi 12 milioni sono in realtà cronici, hanno problemi cronici, soprattutto nel sesso femminile. Pare che le donne dormano peggio degli uomini, quasi con un problema doppio rispetto a quello degli uomini. Questo dovuto a tante cause di cui poi parleremo, ma soprattutto problemi comportamentali. Naturalmente ci si mette di mezzo l'età, ci si mette di mezzo anche le apnee ostruttive del sonno, un 10%. E gli italiani provano poi a curarsi, spesso ad autocurarsi, talvolta assumendo farmaci in maniera sbagliata. Per esempio, c'è una sorta di consumo diffuso di benzodiazepinici ansiolitici, insomma sono le pilloline, le goccine per dormire che uno prende con molta facilità e che poi danno dipendenza. Ecco, un buon, diciamo, un milione di persone, anche qualcosina in meno, assume benzodiazepinici in modo sbagliato per dormire, nonostante le linee guida scientifiche dicano che questi farmaci vanno usati solo per periodi limitati e per patologie limitate. Invece non c'è nonnino in pratica, o quasi, che non abbia nel comodino le goccine che mette sotto la lingua, peraltro, senza riuscire neanche a contarle, o la compressina magica che prende prima di dormire. Ed è una tragedia.
1: Sì, però l'alternativa qual è? Perché uno potrebbe dire, toglietemi queste cose e io sono disperato, sostanzialmente non dormo più. Ecco.
3: Sì, però la rieducazione del sonno è una cosa che richiede un po' di pazienza, è un processo lento, come la rieducazione intestinale dalla stipsi. No, poi peraltro il cervello e l'intestino sono molto legati tra di loro. Ecco, per riuscire a sistemare questo problema ci vogliono un po' di settimane, quindi bisogna avere pazienza. Ci sono delle tecniche che ci possono aiutare. Non dico che tutti il 100% dei casi si possa risolvere così, ma una parte importante, ne ho anche esperienza clinica. Punto primo, bisogna utilizzare il letto solo per andare a dormire o farci qualche altra cosa e poi uscire, ecco. Ma se uno si mette a letto e non riesce a dormire, entro 20 minuti deve alzarsi e andare a fare un'altra cosa. Secondo punto, il sonno, limitare il tempo trascorso a letto effettivamente, quindi non star lì a poltrire pensando che questo sia utile. Quando uno si sveglia si alza. Terzo elemento, mantenere gli orari fissi. Eccolo. Perché se gli orari cambiano, guardate che questo fa un po' sballare tutti i bioritmi, il ritmo circadiano. Ripeto, ci vogliono settimane per sincronizzare l'orologio biologico, ma si può fare. Poi via via, le dico tutti qua e poi ne parliamo, la temperatura della stanza non deve essere non calda, non troppo fredda. evitare rumori, evitare la caffeina e soprattutto l'alcol nelle 6 ore prima il sonno, del sonno. Questo è un errore che tutti fanno, pensare che bere aiuti a dormire. E poi, cosa importantissima, stare attenti agli schermi, cioè non guardare il cellulare prima di andare a dormire, 1 o 2 ore, e la televisione. Quindi quando si va a dormire si stacca prima, almeno 1 oretta prima, ci si mette in relax e piano piano si arriva al sonno. Allora, queste sono le cose fondamentali.
1: Allora, io immagino che, non so, forse abbiamo già perso tutti gli ascoltatori. No. No, scherzo naturalmente, però è comunissimo di guardare la TV e poi spegnere e provare a dormire. È proprio una cosa.
2: È anche comunissimo guardare la TV e, siccome i programmi non sono spesso il massimo, addormentarsi.
1: Ecco,
2: il
1: questo,
2: problema è che poi ti svegli dopo.
1: Questa è una cosa che ha detto Claudio molto interessante, perché c'è un sacco di gente che si addormenta mentre guarda la televisione, ma dorme benissimo. Sembrerebbe, almeno apparentemente. Vediamo un po'. L'ansiolitico per eccellenza.
3: Beh, no, insomma, allora, meglio assolutamente non guardare la TV, questa è la verità, mentre leggere un buon libro ha un effetto conciliante. Se proprio uno ha questa abitudine, che almeno guardi programmi non impegnativi sul piano mentale. E poi bisogna anche dire una cosa, magari c'è gente che si addormenta, poi bisogna capire come dorme, quando si sveglia, se ci sono risvegli notturni. In assoluto la televisione andrebbe evitata prima di dormire, perché ci sono meccanismi fisiologici, cioè la luce, in particolare la luce blu, va a colpire alcuni recettori dell'occhio e fa produrre la melanopsina, che è una sostanza che arriva direttamente nel cervello, al nucleo soprachiasmatico dell'ipotalamo, e lì va a bloccare la produzione di melatonina, perché la melatonina ce la facciamo da soli nel cervello, ed è quell'affare, quella sostanza che ci dice: a quest'ora ti faccio venire il sonno. Se noi andiamo a bloccare questa produzione una volta guardando il cellulare, una volta guardando la TV, beh, è poi difficile avere un buon ritmo.
1: Eh sì, questo è un problema, e come anche quello che ha detto poco fa, cioè degli orari che tendiamo a sballare, quindi non c'è forse questa grande regolarità. Sto parlando dei più giovani, ma non solo. Claudio voleva aggiungere?
2: Volevo chiedere al dottor Tinghino se, perché poi sono esempi anche personali, siamo anche tutti,
1: certo,
2: un po' diversi.
1: Certo.
2: Per esempio, io se guardo un buon film, e grazie a Amazon, non alla televisione, riesco in qua e là a trovare qualcosa, devo dire che questa cosa mi fa del bene. E poi anche c'è un motivo: ho bisogno di andare a dormire non prima di mezzanotte. Se vado prima, il rischio
1: non prima, quindi
2: no, se io mi addormento per dire alle 10, poi mi sveglio alle 1.
1: Allora ci fermiamo qui, poi proviamo a rispondere a Claudio Coppini, perché credo che sia un esempio che riguarda tante persone. Ricordo che siamo insieme al dottor Biagio Tinghino, quest'oggi parliamo di insonnia, non è solo un problema di caldo. Devo dire che ci sono persone che invece problemi particolari non ne hanno. C'è un ascoltatore che ci ha appena scritto: buongiorno, pensate che io poggio la testa e svengo in 3 secondi, è un privilegio, scrive. E io gli ho risposto: ma quante ore di sonno fai? Risposta: almeno 8. E quindi
3: è meraviglioso.
1: Un premio per il nostro ascoltatore. Poi avevamo sentito prima Claudio che invece indicava tutta una serie di problemi di trucchetti.
3: Sì, sì, sì.
1: Ecco, allora sentiamo.
3: Per esempio, guardare il discorso della TV: ci sono persone che guardano la televisione e si addormentano. Perché succede? Perché in realtà questa cosa contrasta l'iperattivazione cognitiva, cioè una sorta di blocco dei pensieri. Ti metti a guardare la TV, ti distrai dai tuoi pensieri in qualche modo, quindi sei trascinato dal flusso esterno, quindi in qualche modo sei costretto a staccare dai tuoi pensieri, a infilarti un altro treno di pensieri. E questa cosa fa un po' da barriera, da condizionamento. Però il punto cos'è? Che il rischio è che poi il sonno non sia perfetto, cioè sia piuttosto disturbato. Per cui va bene l'idea di utilizzare qualcosa che ti faccia allontanare dai pensieri del giorno, ma molto meglio se questa cosa succede, per esempio, ascoltando della musica o leggendo un libro, piuttosto che vedere la televisione.
1: Ma l'idea invece che Claudio ci diceva: io prima di una certa ora è meglio che non provo a dormire, perché questo poi mi crea delle difficoltà.
3: Ma questa è proprio la dimostrazione di quello che stiamo dicendo, cioè nel cervello c'è questo orologio, e se la melatonina nel suo cervello, nella sua abitudine, è sincronizzata data per cominciare ad essere prodotto a mezzanotte, e alterare questo ritmo dà problemi. Quindi vedete quanto è importante l'orologio biologico.
1: Assolutamente. No? L'alimentazione, ecco, questo è un altro aspetto che Claudio aveva.
2: Sì, un problema che se devo stare attento, ora io ho anche una certa età, però il mangiare giusto e poco la sera mi aiuta molto anche poi nel dormire.
1: Quindi una persona che ha 123 anni come Claudio, come va bene?
3: Deve mangiare almeno 2-3 ore prima di andare a letto, questo è importante, e la cena non dovrebbe essere mai pesante. E soprattutto io sottolineo il fatto di non usare alcol per facilitare l'addormentamento, perché l'effetto è sbagliato, cioè il sonno peggiora e non migliora.
1: Lei lo ribadisce questa cosa, evidentemente sono in tanti a pensare che un po' d'alcol invece fa bene?
3: Sì, sono molti a dire bevo un buon bicchiere di vino come se prendessi un farmaco. E soprattutto io sottolineo il fatto di non usare alcol per facilitare l'addormentamento, perché l'effetto è sbagliato, cioè il sonno peggiora e non migliora.
1: Lei lo ribadisce questa cosa, evidentemente sono in tanti a pensare che un po' d'alcol invece fa bene?
3: Sì.

0: E li crea degli scompensi, solo che si ritengono praticamente invulnerabili, invincibili, e questo insomma, ma che ne pensa?
1: Allora, i giovani in realtà hanno più capacità di recupero, può anche capitare che una notte facciano tardi, dormano 2 o 3 ore e poi in domani mattina riescono a far tutto. Però è indubbio che oggi la nostra vita e anche la vita dei giovani è più sottoposta a stimolazioni, soprattutto la stimolazione degli schermi, lo ribadisco, è importante. Nessuno immagina quanto sia dannoso la sera a letto mettersi lì a scrollare col cellulare.
0: E sono tantissimi che lo fanno, ma tanti davvero.
1: Sì. Ecco, volevo anche parlare però anche di dare qualche strumento positivo, no? Beh, oltre a quelli che ho detto. Per esempio, c'è una terapia, che se possiamo definire la terapia, che non consiste nell'assunzione di farmaci, ma nell'assunzione di luce, la cosiddetta light therapy. Nei soggetti che hanno un ritmo molto sballato, la terapia si fa svegliandosi a una certa ora del mattino, per esempio con la sveglia, che sono io alle 7, e somministrandosi 20-30 minuti di luce bianca o di luce, diciamo, color naturale. Per esempio nei reparti o nei servizi che si occupano di insonnia ci sono queste stanze, o compri questi dispositivi che ti danno questa luce di una certa intensità, ti metti 20-30 minuti senza guardare direttamente la luce, ma fai le tue cose, come per esempio fare colazione con questa luce accesa. Un altro sistema è quello di alzarsi la mattina e stare per 20-30 minuti all'esposizione della luce solare, no? Quindi la luce intensa del mattino. Che cosa fa questo espediente? Ti blocca la produzione di melatonina che si sta trascinando, quindi ti fa svegliare veramente, e ti sincronizza l'orario del sonno. Quindi se sei un po' sfasato è come se io ti dessi il segnale di reset e si riparte, perché a quell'ora arriva la luce. E piano piano si ritarda anche la produzione di melatonina notturna, naturalmente con tutti i consigli che ho elencato prima, no? L'orario, certo. Il ritmo, l'alcol, gli stimoli, la caffeina, il dormire, quelle robe lì.
0: Senta dottore, ma uno ha un coniuge che russa in maniera terribile, allora a parte soffocarlo con il cuscino, quali altri espedienti ci possono essere?
1: I tappi nelle orecchie, alternativa non violenta. Alternativa non violenta, e poi ecco un'altra cosa importante, ne ho accennato alle apnee ostruttive. Magari non ha un'apnea ostruttiva, però spesso il sovrappeso, che nella mezza età comincia a manifestarsi, quel sovrappeso andrebbe un po' ridotto, e magari una visita dall'otorino per farsi dare un consiglio.
0: Allora, questo e tanto altro lo trovate anche in un post della pagina Facebook Promuovere e Comunicare Salute, quindi chi ha Facebook può andarlo a cercare questa pagina dedicata del dottor Biagio Tinghino, che stavolta era dedicato al tema dell'insonnia. Non è semplicemente una questione di caldo, certo il caldo non aiuta, questo non c'è alcun dubbio.
2: Tra l'altro la pagina è interessante perché nell'arco della settimana ci sono almeno un paio di temi e alla fine qualcuno trova anche il tema più adatto a lui in quel momento.
0: Senz'altro, sì, poi sì. Può approfondire naturalmente. Bene, grazie dottor Tinghino per essere stato in nostra compagnia quest'oggi, a risentirci.
1: Vi ringrazio anch'io, grazie.
0: E buon riposo. Giusto?
1: Grazie, a quest'ora no.
0: A quest'ora no, a quest'ora cerchiamo di stare svegli. Bene, grazie mille, a presto.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 52 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Sara Moretti, oggi leggiamo dal libro di Isaia, capitolo 8, versetto 17, dove è scritto: «Io aspetto il Signore che nasconde la sua faccia alla casa di Giacobbe. In lui ripongo la mia speranza». Aspettare. Possiamo aspettare con gioia, con preoccupazione, con noia. Possiamo aspettare a lungo o per poco. Ma aspettare è qualcosa che in genere non ci piace, comporta avere pazienza e a volte, quando l'attesa finisce, rimaniamo delusi. Nel 2020, con la pandemia, abbiamo tutti compreso che cosa significhi aspettare. Isaia si trova in un tempo di timore per il popolo e sceglie di aspettare. Sa che è la cosa migliore da fare, perché sa chi sta aspettando e in chi ha posto la sua speranza, il Signore. Sa che non sarebbe stato deluso. È un'attesa attiva. Isaia non si stancò mai di annunciare ciò che Dio metteva sul suo cuore. Tra questi, l'annuncio più importante, la venuta del Messia, della quale aveva scritto qualche versetto prima e il cui sacrificio racconterà con potenza di particolari più avanti, al capitolo 53. Un'attesa realizzata, ma che riguarda ancora oggi chi crede. Gesù ha promesso di tornare. Che la nostra scelta sia di aspettare attivamente, sapendo in chi abbiamo riposto la nostra speranza.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina quanto è scritto nell'Evangelo di Luca, capitolo 7, versetti da 36 a 50. Uno dei farisei lo invitò a pranzo, ed egli, entrati in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. E stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli. Egli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: «Costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice». E Gesù, rispondendo, gli disse: «Simone, ho qualcosa da dirti». Ed egli: «Maestro, di pure». Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. «Chi di loro dunque lo amerà di più?» Simone rispose: «Ritengo sia colui al quale ha condonato di più». Gesù gli disse: «Hai giudicato rettamente». E voltatosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma colui a cui poco è perdonato, poco ama». Poi disse alla donna: «I tuoi peccati sono perdonati». Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata, vai in pace». La felicità di sapersi perdonati. Ha una cattiva reputazione quella donna che entra in casa di Simone, notabile religioso all'epoca di Gesù. Di sicuro Simone non l'ha invitata. Possibile che non abbia timore di entrare in casa sua? No, sa che a tavola c'è Gesù. Piena di coraggio e di fiducia, entra. A quell'epoca le case erano aperte. Si avvicina di dietro e si mette ai suoi piedi, piangendo. Piange di commozione perché si rende conto che Gesù l'ha accolta. Sa bene di avere una cattiva condotta e lo sa anche Simone, che segretamente condanna Gesù perché non la rifiuta. Ma Gesù conosce i pensieri di Simone e gli dimostra che considera quella donna non per la sua reputazione, ma per l'atteggiamento che prende nei suoi confronti e il suo pentimento. Perché non ha paura di Gesù? Forse il Signore non conosce tutti i suoi peccati? Non sa quanto sono numerosi? Li conosce certamente, perché sente Gesù che dice a Simone: «I suoi molti peccati le sono perdonati». Egli non dice: «I suoi peccati sono troppi perché possa stare ai miei piedi», ma: «I suoi molti peccati le sono perdonati», dichiarando così che ora è giusta davanti a Dio. Quella donna disprezzata forse ha pensato: «Parla veramente di me? È proprio me che perdona?» Quindi il Signore riprende la parola, la guarda, si rivolge a lei direttamente e afferma: «I tuoi peccati sono perdonati». Infine aggiunge: «Vai in pace». Le dà la pace riguardo al passato, la forza per il presente e la certezza per l'avvenire. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi, cari amici d'ascolto, ben ritrovati e buongiorno. È il 30 luglio e dal libro del Deuteronomio nel capitolo 30 leggeremo il verso 16. Poiché io ti comando oggi di amare il Signore, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi e le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi, e il Signore, il tuo Dio, ti benedica nel paese dove stai per entrare, per prenderne possesso. Non so se è capitato a qualcuno di poter tenere un mappamondo fra le mani. A me sì. E di qualunque dimensione fosse, ho pensato, io sono qui. Mi sono sentita parte di un progetto, ma anche infinitamente piccola. Eppure, per ogni insignificante nullità, Dio ha progettato un luogo in cui vivere per un tempo e un luogo dove vivere per l'eternità, ma in una dimensione diversa. Dio parlava mentre Mosè aveva davanti ai suoi occhi la terra promessa. Contemplava una benedizione che non avrebbe goduto, ma per la quale aveva lottato e si era impegnato per lunghi anni. Ma non sarebbe entrato in quel territorio perché aveva disubbidito a un comando di Dio. Era doloroso, difficile da sopportare, ma il peccato non può essere accettato da Dio sotto nessuna forma e senza alcuna giustificazione. Gesù non era ancora venuto e non aveva ancora pagato con la vita il prezzo del riscatto dal peccato per ognuno di noi. Gesù ha portato la legge del ravvedimento e del perdono. Dio voleva dimostrare che nemmeno il più grande profeta poteva entrare nella terra promessa con le proprie forze o i propri meriti, perché ci vuole ubbidienza e soprattutto la grazia. Mosè non è entrato nel territorio fisico, terreno, ma è entrato nel riposo di Dio perché credeva che quel Dio avrebbe provveduto il Messia, che avrebbe liberato il suo popolo dal retaggio del peccato. Se abbiamo iniziato un cammino di fede con Gesù, non dimentichiamo mai il comando che abbiamo letto nel verso di oggi per godere ogni benedizione possibile in obbedienza alla sua parola e per la sua grazia.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il futuro è nelle tue mani. Il nostro destino non è scritto. In Cristo il destino eterno è certo e sicuro, ma il corso della nostra vita sulla terra non è predeterminato. Le scelte che facciamo ogni giorno influenzano il nostro futuro. Alcuni insistono sul fatto che non esiste il libero arbitrio, che non abbiamo un vero controllo sulla nostra vita. La parola di Dio dice il contrario. La Bibbia è piena di persone che fanno delle scelte e ne subiscono le conseguenze, nel bene e nel male. Il giovane ricco, in cerca della vita eterna, scelse la sua ricchezza e se ne andò pentito. Il ladro sulla croce scelse di credere in Gesù e nel suo regno imminente e ricevette la promessa del paradiso. Le scelte fatte da ciascuno di questi individui hanno influito sul loro destino. È lo stesso per te e per me. Il nostro destino è determinato dalle scelte che facciamo ogni giorno. Il nostro passato non determina il nostro futuro, ma le scelte di oggi sì. Attraverso la preghiera e una relazione intima con il Signore, oggi possiamo cambiare il nostro destino e quello della nostra famiglia, della nostra città e della nostra nazione. Dio ha detto, vieni ora e riflettiamo. Se i vostri peccati sono come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Se sono rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Caro amico e cara amica, anche tu hai una scelta da fare e puoi cambiare il tuo destino. In Cristo sei già figlio e figlia del Re. La tua eternità con Lui è assicurata. Il tuo futuro è nelle tue mani.
3: Direi che è innegabile che possiamo trovarci in situazioni indipendenti dalla nostra volontà. Ma è anche vero che il pensiero che il nostro destino sia già segnato e che non possa essere cambiato ci fa perdere di vista l'enorme importanza delle nostre scelte. perché, come tante volte abbiamo ricordato, sono proprio quelle che ci portano conseguenze positive o dannose. È come se per ogni nostra decisione arrivasse uno scontrino da pagare, lasciatemi passare il paragone. I latini dicevano infatti «faber est sue quisque fortune», cioè ognuno è artefice della propria sorte, perché il nostro futuro non dipende dal caso o dalla fortuna, ma è il risultato diretto delle nostre scelte e delle nostre azioni. Che il nostro futuro sia nelle nostre mani è una realtà, anche perché se Dio decidesse per noi, ci toglierebbe il libero arbitrio e ci renderebbe come robot creati per eseguire i comandi altrui. Ma Dio non fa questo. Dio ci rispetta, non ci costringe con la violenza, ma ci parla in verità e con amore, proprio per evitarci danni seri e irreversibili. Cosa scegliamo oggi? Di ascoltarlo e seguire le sue indicazioni o di fare di testa nostra? Anche oggi vi incoraggio a non sottovalutare questo interrogativo e vi saluto nell'amore del Signore. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Testa coda ideologico a Roma al Pride, forse meglio noto come Gay Pride, dove l'organizzazione ha rifiutato l'adesione di Keshet, coordinamento LGBT ebraico. Al gruppo era stato chiesto di prendere le distanze dal governo israeliano, riconoscendo l'esistenza di un genocidio, e la richiesta aveva inevitabilmente sollevato polemiche. Naturalmente si tratta di una battaglia tutta interna alla sinistra, dove a una maggioranza silente e quindi favorevole all'esclusione si sono opposti alcuni sparuti esponenti pro Keshet, tra questi il senatore Ivan Scalfarotto, che parla di qualcosa di profondamente sbagliato. Per Scalfarotto quello proposto dall'organizzazione è un test ideologico all'ingresso e lo si applica a Israele e solo a Israele. Le comunità di paesi dove essere gay è un reato e a volte una condanna a morte possono sfilare senza che nessuno chieda a loro conto di nulla. Pretendere dagli ebrei una presa di distanza pubblica come prova di ammissione, conclude duro Scalfarotto, non è giudicare ciò che fanno e pretendere da loro una delle molte prove di lealtà che da sempre si chiedono agli ebrei, è più antico dei meccanismi antisemiti. Era una nota del nostro direttore editoriale Paolo Jugovas.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 12 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: una logica illogica. Beh, fra poco scopriremo cosa possa significare. E intanto andiamo insieme a Marco nel suo Vangelo al capitolo 9, i versetti da 30 a 37, per entrare già nel vivo della nostra rubrica di oggi. Abbiamo visto precedentemente Gesù che scaccia un demonio che rende muto e sordo un bambino. C'è il padre di questo ragazzo che si rivolge agli apostoli che erano alla base del monte dove Gesù invece era salito con Giovanni, Giacomo e Pietro, e gli altri nove erano rimasti lì ad aspettarli. E Gesù si trasfigura sul monte. Quando ritorna giù, trova il padre con il ragazzo e i nove che non hanno potuto far nulla, e quindi Gesù risolve la situazione. Abbiamo ricevuto la volta scorsa una grande lezione sulla fede anche per ciascuno di noi. E allora l'episodio di oggi parte con il viaggio di Gesù, scusate il gioco di parole. Gesù parte anche lui, il viaggio inizia da questo luogo e viaggiano attraverso tutta la Galilea. Gesù in ogni luogo dove si spostava cercava di mantenere l'incognito, diciamo così, ma non sempre ci riusciva, e si trovava abbastanza spesso circondato dalle folle. Ma il punto di questo nostro itinerario insieme all'itinerario di Gesù sta proprio nel cammino che loro compiono, negli spostamenti che fanno per spostarsi lungo tutta questa regione. E Gesù, mentre camminano, parla con loro, gli dice: guardate che io sono il Messia, sto per essere tradito, sto per essere ucciso, ma dopo tre giorni risusciterò dai morti. E spiegava questo concetto nelle varie accezioni, nelle varie diramazioni che poteva avere, ma gli apostoli, ci dice qui Marco, continuavano a non capire. Non capivano adesso, non capivano più tardi, non capivano oggi, non capivano domani, durante questo itinerario, durante questo cammino, questi spostamenti, ma pur continuando a non capire, non avevano il coraggio, ci dice Marco, di chiedere spiegazioni a Gesù, di entrare più in dettaglio nelle cose che lui diceva. Stavano zitti, almeno per quanto riguardava questo argomento, ma per il resto parlavano, e come se parlavano. E così giungono nella città di Cafarnao, si sistemano in una casa dove dovevano soggiornare. E a proposito del loro parlare continuo, ma non con Gesù, ma fra di loro, a questo punto Gesù glielo chiede: ma scusate, ma di cosa parlavate per strada? È chiaro, lui lo sa, ma vuole che lo dichiarino. E infatti si vergognavano di rispondere, proprio perché il tema non era fra i migliori. Sapete di cosa stavano parlando? Ce lo dice ancora Marco. Parlavano per strada mentre Gesù spiegava loro le verità profonde del suo regno, mentre Gesù spiegava loro quello che gli sarebbe accaduto di lì a poco. Beh, loro parlavano d'altro. Sì. Parlavano di cose che li interessavano di più, evidentemente, rispetto ai discorsi spirituali profondi, discorsi di verità che Gesù rivolgeva a loro durante il cammino. Parlavano di situazioni che li toccavano maggiormente, che andavano perfino, potremmo dire, più in profondità delle verità divine. Ma non era proprio il caso che andassero più in profondità, perché in questo modo soppiantavano, diciamo così, quello che Gesù voleva realmente insegnare loro. Erano invece delle tematiche dalle quali loro venivano più toccati, o possiamo dire più interessati. C'era un interesse vero, un interesse pratico, un interesse spicciolo, un interesse che li coinvolgeva molto. E volete sapere di cosa? Lo vedremo fra poco. Mario Calvagno, e riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Una logica illogica, questo è il titolo che ho voluto dare, e fra poco scopriremo quale possa essere il significato di queste parole. Abbiamo visto nel precedente segmento Gesù che si sposta insieme ai suoi apostoli, insieme ai dodici, lungo tutta la Galilea. Per strada lui parla di quello che gli accadrà, della morte, della crocifissione che subirà, e poi anche della resurrezione dopo tre giorni dalla morte. Ma gli apostoli sembrano non capire nulla, anzi non sembrano, non capiscono assolutamente nulla di quello che Gesù dice, ma sono timidi e non chiedono ulteriori spiegazioni, e si lasciano così andare ad un ascolto senza alcuna comprensione. Però la loro timidezza, diciamo così, viene a cadere nel momento in cui debbono parlare, e a volte anche in maniera animata, sempre lungo questo tragitto, di cose che loro pensano li riguardino in maniera personale. E lì invece si impegnano, lì non hanno alcuna timidezza, lì non hanno alcuna remora, anzi cercano ciascuno di prevaricare sull'altro per ottenere il risultato che si sono prefissi. E poc'anzi abbiamo lasciato un po' sospesa questa cosa qui, perché in realtà Gesù, quando arrivano all'interno della casa che li ospiterà nella città di Cafarnao per un certo periodo, li interpella. Ovviamente, dicevamo, Gesù sa di cosa loro parlavano, però glielo chiede: di che cosa parlavate poi per strada, si può sapere? E loro si vergognavano, proprio visto il tema di cui stavano discutendo in maniera così animata, perché il tema per loro era molto importante. Dicevano: ma allora chi dovrà essere il più grande? Il più grande nel regno dei cieli, il più grande nel regno che il Maestro sta mettendo su per noi. Chi comanderà sugli altri? Chi dovrà essere il migliore, il più bravo? Sarò io? No, sarò io, tu non sei capace, io invece sì. Ecco, queste erano le loro situazioni che discutevano così un po' sotto traccia, per non farsi sentire da Gesù. Rimanevano un po' più distanti quando dovevano discutere di questo mentre camminavano sulla strada per andare a Cafarnao. Gesù ovviamente lo sapeva e non riceve in quel momento alcuna risposta, ma è lui che pone loro delle domande e dei pesi spirituali, diciamo così, che gravano sul loro cuore, in modo che finalmente capiscano come ci si debba comportare. E infatti cosa fa Gesù? Gesù li fa sedere tutti e dodici intorno a sé, e chiama un bambino che era lì in giro per casa, che era stato fuori a giocare. La casa li ospita, ovviamente, e quindi lo chiama, gli dice: vieni. Un bambino di pochi anni lo prende in braccio e guarda i suoi apostoli e dice: chi vuole essere il più grande nel mio regno deve essere l'ultimo, il servo di tutti. Ecco, guardate questo bambino, chi accoglierà nel mio nome un piccino, un piccolo come questo, accoglierà me, e chi accoglie me accoglie mio padre che mi ha mandato. E questa l'essenza del regno di Dio. È questo lo spirito del regno di Dio, dice Gesù. È questo lo scopo del regno di Dio. Quello del servizio per gli altri, del farsi piccoli per diventare grandi. E la logica umana non è questa. La logica umana è quella della prevaricazione. Già basta vivere nel mondo del lavoro, in qualunque luogo, in qualunque posto di lavoro. Qual è la logica? La logica è quella di darsi da fare al massimo, spesso, molto spesso, mettendo in cattiva luce, a bella posta, gli altri, mentendo, avendo dei comportamenti prevaricatori di ogni tipo, di modo che possa essere quella persona ad andare avanti e non l'altra, e non l'altro. L'altro lo mettiamo in cattiva luce, affinché venga screditato, affinché venga rimproverato, affinché venga messo in secondo piano, di modo che non possa andare avanti. E questo avviene non solo nel posto di lavoro, avviene in tutta la società, in tutti gli aspetti. Non ci soffermiamo qui su questo, credo che queste cose siano abbastanza sapute, se non risapute addirittura. Invece la logica di Gesù è un'altra, è una logica illogica, appunto, come dice il nostro titolo dell'appuntamento con Dio di oggi. Vedete, i bambini allora godevano di una scarsa considerazione, erano considerati ultimi sia per età che per conoscenza, ma Gesù mette questo bambino che prende in braccio, lo mette al centro dell'attenzione. Dovete diventare come lui, come questo piccolo bambino. Beh, senza andare troppo lontano a quell'epoca, già basta rimanere nella nostra epoca, anche appena all'etimologia del termine bambino, è una etimologia che forse deriva da origini onomatopeiche, si dice. Scusate la parola difficile, di solito evito di usare parole difficili, ma onomatopeico indica il suono che viene prodotto, e poi la parola che si utilizza in quel caso deriva proprio dal suono. E il suono qual è? Quello del bambino piccolo che cerca di imparare a parlare e dice ba ba ba ba ba, così, no? Questo è il suono. E onomatopeico sta per indicare la parola che noi ricaviamo da questo suono. La parola è appunto bambino, perché il bambino dice ba ba ba mentre impara. I papà sperano che il suono prodotto sia quello per imparare la parola papà, le mamme invece di solito la spuntano sempre, perché i bambini imparano sempre per prima la parola mamma. Allora il suono onomatopeico, sì, e deriva questa parola bambino, per così utilizzare ancora l'etimologia, da una parola greca, del greco antico, che indicava appunto la balbuzia, il balbettio di chi compie i primi passi non solo sulle proprie gambette esili, ma anche nell'ambito del proprio linguaggio. E basterebbe rimanere nell'ambito italiano, della lingua italiana, o meglio dei linguaggi regionali dell'Italia, per spostarci in Lombardia, a Milano particolarmente, dove il bamba, quindi da qui deriva poi bambino, il bamba è lo stupidino di turno, lo stupido anzi di turno, quello che non capisce nulla, quello che non è in grado di comprendere i discorsi. E quindi bambino, da bamba, il bambino è lo stupidino, è quello che non capisce nulla. Gesù non vuole dirci di arrivare al punto di non capire nulla, no, assolutamente, ma vuole dirci di diventare forse poco considerati, a costo di diventare appunto poco considerati, come poco considerati erano i bambini. Noi dobbiamo farci simili ai bambini, dobbiamo diventare simili ai bambini per aiutare gli altri, per mettere davanti a noi gli altri piuttosto che essere noi a metterci davanti agli altri a scapito loro. Perché chi si identificherà con gli ultimi, con i poco considerati, con i non considerati, si identifica con Gesù e si identifica anche con il Padre che ha mandato Gesù. E ancora oggi, allora, la logica di Gesù, la logica illogica di Gesù, la logica inversa di Gesù, la logica diversa di Gesù, la logica controcorrente di Gesù diventa l'unica logica possibile, diventa l'unica logica rivoluzionaria rispetto alla logica umana, perché nel vivere la nostra vita noi siamo chiamati, io sono chiamato, voi siete chiamati e chiamate a ispirarvi a questa logica controcorrente, la logica di Gesù, la logica illogica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Da Elena Rubino ben ritrovati al nostro appuntamento. Dice ancora Dario De Marco, a proposito di questo suo CD, che ha voluto provare ad esaminare argomenti che di solito restano ai margini dell'attenzione. Insieme ai brani più classici e introspettivi, c'è la storia dell'ipocrita che deve improvvisamente fare i conti con i frammenti della propria maschera, del pigro che resta a sonnecchiare mentre fuori il mondo chiede aiuto, del credente che preferisce pregare e aspettare piuttosto che pregare e agire, e del religioso che ignora il mendicante seduto poco lontano dalla chiesa. Brani introspettivi che però coinvolgono e sfidano l'ascoltatore, come quello che ascoltiamo adesso. Anima nuda, Dario De Marco.

0: tra la chiesa e l'incrocio, quella ragazzina potrebbe essere Dio.
1: Disco Highlight, in questi giorni
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11.

definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti. Così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: things for the way they really are. Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart. Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Abbiamo in nostra compagnia Giuseppe Lumia.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: In grande evidenza su tutti i giornali. Fakir, piazza per la verità, questo è il titolo di Repubblica. Sul Corriere, scudo penale per gli agenti, uomo morto in manette, scontri a Bologna tra la polizia e i manifestanti. E c'è un'intervista al ministro Piantedosi, nessuno è al di sopra della legge, questo è il titolo sul Messaggero.
2: Guarda, la vicenda Fakir, drammatica, non dimentichiamolo, una persona è morta mentre era sotto la protezione dello Stato, ci indica due strade che dobbiamo percorrere. La prima, che non dobbiamo cancellare millenni di storia e la nostra storia costituzionale, che impedisce al privato, che impedisce allo Stato di esercitare violenza. Lo Stato deve usare la violenza con parsimonia in casi eccezionali e lo Stato deve proteggere le persone piuttosto che ucciderle. E questa è una regola molto importante. Lo Stato deve avere questa energia, questa forza, e mi pare di capire che questa energia, questa forza che lo Stato democratico deve avere, ce l'hanno ricordato la nipote di Fakir e la sorella. La nipote, quando in piazza, ha chiesto rispetto, verità e giustizia. Sottolineerei, oltre alle parole immancabili di verità e giustizia, rispetto. E poi la sorella, di fronte a quegli incidenti sconsiderati, violenti, da condannare, ha detto che questi incidenti fanno solo del male alla causa di chiedere verità e giustizia, ne ha preso nettamente le distanze. Ecco, mi pare che questa reazione ci indica una strada, segna una strada, apre una strada che in questo nostro Occidente, in Italia, non dobbiamo perdere. L'altra è quella dello Stato. Lo Stato, dicevamo, deve proteggere, deve usare la violenza con parsimonia. Negli Stati Uniti, ora anche in Italia, stanno dando segnali di regressione inaudita. E c'è un elemento anche politico, lasciatemelo dire. In questi anni si era promesso sicurezza, la sicurezza non è arrivata. E quindi ci si concentra invece su altre questioni, tra cui appunto lo scudo penale per le forze di polizia, la strumentalizzazione del ruolo delle forze di polizia. Non si riesce a dare loro strumenti, risorse finanziarie, un giusto stipendio, la possibilità di esercitare al meglio la loro funzione delicatissima, e invece gli si dà in cambio questo liberi tutti, agite, sprigionate la vostra forza senza un esercizio rigoroso dell'uso della forza. E questo la dice lunga appunto in che condizioni siamo.
1: Ecco, vale la pena ricordare che questo episodio di Fakir ricorda anche l'altro episodio di Cucchi, che diciamo c'è la sorella in
3: anche
1: Parlamento.
3: Di Magherini.
1: Quindi purtroppo non è un caso isolatissimo. Però ecco, io vorrei leggere a Giuseppe Lumia una lettera che è arrivata da Repubblica, proprio credo su Repubblica di ieri, dove c'è una critica da parte di una persona che simpatizzante della sinistra, il quale scrive: la sinistra dovrebbe inserire seriamente il tema della sicurezza nel proprio programma. La sicurezza non è un argomento di destra, è un diritto dei cittadini onesti, di chi rispetta le regole e paga le tasse. È un tema attuale sul quale occorre aprire un dibattito concreto e adottare provvedimenti efficaci. La sinistra deve smettere di ignorarlo, altrimenti continuerà a lasciare spazio a politici spregiudicati e a personaggi che offrono risposte semplicistiche e muscolari a problemi complessi e quindi a perdere voti. Giuseppe Lumia, quanto cogli di vero in questa critica che viene dallo
2: lettore? Condivido questa lettera dall'A alla Z, la faccio mia. Da anni sostengo che la sicurezza è un diritto di nuova generazione, di rango costituzionale. Naturalmente la sicurezza non deve essere declinata, come vogliono le destre in tutto l'Occidente, contro i diritti, contro le garanzie, perché per loro le garanzie si stanno svelando come una protezione per i potenti. La sicurezza deve essere invece esercitata in modo intelligente, richiede diversi interventi. Non esiste una sola via alla sicurezza, esiste un sistema integrato E qual è questo sistema integrato della sicurezza? Rigore, velocità nell'esercizio della giustizia, richiede anche prevenzione, richiede anche la capacità di eliminare le cause che spesso producono insicurezza sul versante urbanistico e sociale. Pensate a quante strade non sono illuminate, pensate all'esercizio che potremmo fare in questo caso della tecnologia avanzata, dei videocontrollo, pensate a quello che potremmo fare risanando i quartieri a rischio, pensate a quello che potremmo fare con un'educazione sistematica e vera di esercizio della non violenza quando c'è un conflitto, pensate al disarmo che dovremmo fare del linguaggio violento nella politica e nei social. Insomma, c'è molto da fare, ecco perché la destra propone delle semplificazioni che non portano alla sicurezza, è dimostrato da anni dove loro governano. La sinistra deve uscire fuori da quella incertezza che la caratterizza e che il lettore denuncia e passare a un progetto integrato in grado di dare dei risultati. La sfida è aperta, bisogna lavorarci, la sicurezza è un dovere.
1: Intanto io leggo dalla prima pagina del Corriere: Baby Gang, 539 arresti, usati anche i CPR, l'operazione in tutta Italia, linea dura sui rimpatri dei giovanissimi, la stretta è scattata dopo l'aggressione a una pattuglia di vigili urbani davanti al Colosseo la notte del 1° luglio scorso. Uno dei Maranza fermati nei giorni successivi, 18enne egiziano, è stato subito rimpatriato perché è ritenuto socialmente pericoloso. Insomma, ci sono dei problemi, diciamo, sia nella reazione della polizia, però ci sono anche pericoli anche per i poliziotti, ecco, per...
2: Sì, infatti lo Stato, se ben organizzato, riduce il pericolo. Se lo Stato dà delle risorse che non ci sono alle forze di polizia, dà la professionalità che oggi è stata attenuata alle forze di polizia, i loro rischi si attenuano. Io queste operazioni, che sono sempre utili, le chiamo le risposte dello Stato del giorno dopo, l'ho coniugato attraverso la lotta alla mafia, l'antimafia del giorno dopo. Invece non abbiamo nessuna capacità di fare, come l'antimafia del giorno prima, la sicurezza del giorno prima. I Maranza vanno combattute, sia se sono formate da giovani di origine, ecco, non italiana, sia da italiani. E nei Maranza ci sono tutti, giovani di tutte le generazioni, giovani sia con condizione sociale agiata, sia con condizione sociale non agiata. Abbiamo un cedimento educativo e culturale micidiale, ce ne dobbiamo occupare. Diversamente faremmo solo operazioni del giorno dopo, ma il problema non l'avremmo risolto.
1: Torniamo a parlare con Giuseppe Lumia. Abbiamo accennato prima della canzone al nuovo corso inglese. Inizia l'era Birmingham, questa è la fotonotizia in prima pagina sul Corriere della Sera, ma un commento di Luigi Ippolito: il Labour di una volta e il rischio nostalgia. Il discorso del neo premier ha ribadito quello che è il suo mantra, e cioè che gli ultimi 40 anni di storia britannica sono da cestinare, basta col neoliberismo. Ecco, questo è un poco. Allora, che cosa ne pensa Giuseppe Lumia di uno sviluppo del genere?
2: Il primo ministro inglese fa bene ad aprire questa critica al neoliberismo, che si trova in una fase, chiamiamola la fase del delirio di onnipotenza. Addirittura il neoliberismo diventa anche cultura, modo di essere, modo di fare. Vinca il più forte, si affermi la ragione dell'interesse dominante, si cancellano tutti i diritti, il diritto internazionale in testa. Per i potenti, Big Tech, Elon Musk, la droga si può usare, gli altri no, cioè loro sono sotto il regno dell'onnipotenza. Io sono perché la droga non la usi, non la debbono usare nessuno, ma hanno questa visione. Pensate a quello che ha detto Trump: io sono la morale, io decido cosa è bene e cosa è male. Quindi un ritorno regressivo all'indietro micidiale. Non è il Labour, ecco, del primo ministro inglese che va indietro, e semmai questo neoliberismo nel suo delirio di onnipotenza, che produce guerra, produce anche povertà e producono anche danni all'ambiente che sono sotto gli occhi di tutti con questa estate torrida.
1: Ma le nazionalizzazioni che sono paventate da tanti in Inghilterra, insomma, è una strada quella percorribile o è vecchia?
2: Guarda,
1: ormai
2: Guarda, bisogna guardare bene a quello che sta succedendo già in Spagna. Già in Spagna il lavoro, che è una condizione che sta rendendo poveri il ceto medio-basso, migliora, più 8 nel reddito reale, in Italia meno 8. Pensate a quello che sta facendo Mandami a New York, che finalmente toglie dall'isolamento milioni di emarginati che producono ricchezza ma non ricevono servizi da parte del comune e non ricevono servizi da parte dello Stato. Aprire queste strade nuove senza escludere anche in alcuni settori in modo mirato e non con un approccio ideologico delle nazionalizzazioni di settore dell'economia vitale, strategica, non deve essere escluso.
1: Benissimo. Allora io vorrei
2: segnalo infine che il primo ministro, il primo gesto che ha fatto è senza fissa dimora. Quelle persone escluse da tutti, che sicuramente non voteranno e magari non lo voteranno, sono stato oggetto della sua attenzione. È un buon inizio.
1: Eh sì, questo direi proprio di sì. Un'ultima battuta, ne parla il Corriere della Sera, una introduzione che viene pubblicata al libro Disarmata e Disarmante, si allude alla pace, è una serie antologica di discorsi del Papa. Ecco, da questo punto di vista c'è qualche cosa, qualche elemento che, insomma, uno dice vabbè, ma quello fa il Papa, è normale che si esprima così, qualcosa che la società civile invece deve accogliere come qualcosa di, insomma, che interessa a tutti. Ecco, una battuta. Purtroppo siamo fuori tempo.
2: Sì, quelli che criticano il Papa per questa sua posizione sulla pace preferirebbero una chiesa delle religioni, le chiese in genere, strumentum regni dei potenti. Invece è bene che le chiese, la chiesa, siano invece strumento di pace, di giustizia e di salvaguardia del creato.
1: Bene, grazie Giuseppe Lumia per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. A risentirci presto qui su RWS.
2: A presto. Grazie.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà e allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Amen.
1: Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Vogliamo continuare la nostra meditazione, sempre dal Vangelo di Matteo, capitolo 22. Parleremo della parabola delle nozze. Abbiamo visto che Gesù già aveva, capitolo 21, pronunziato le due parabole. Vi ricordate? La parabola del fico seccato e la parabola dei cattivi vignaioli. Nella parabola del fico seccato, il Signore fece seccare proprio il fico perché vide che era il tempo dei frutti o dei primaticci, però non c'era nessun frutto. E questo è, abbiamo visto, un insegnamento per il popolo di Israele che non aveva portato frutto, frutto di ravvedimento. Nella parabola dei cattivi vignaioli vediamo un altro aspetto che Dio ha affidato. La vigna, cioè Israele, ai capi sacerdoti, agli anziani, a queste persone che dovevano essere da guida per il popolo, però si sono dimostrati infedeli, hanno pensato più a loro stessi che al bene del popolo. Per cui abbiamo visto che il Signore, nonostante aveva mandato diverse volte i suoi servitori per chiedere il frutto, alla fine mandò il suo figliolo, che anziché dare del frutto, niente meno l'hanno ucciso. In questa parabola delle nozze parla ancora su Israele. Quelle sette parabole del capitolo 13 di Matteo parlano della storia della Chiesa dall'inizio del Pentecoste fino al ritorno di Gesù. Quei sette parabole che poi possiamo presentarle come le sette chiese dell'Apocalisse, cioè dalla nascita della Chiesa sino alla venuta di Gesù per portare la Chiesa con lui in cielo. Leggiamo i primi 8 versetti. Matteo capitolo 22, dal versetto 1 all'8, dice così: E Gesù prese di nuovo a parlare loro in paraboli dicendo: Il regno dei cieli è simile ad un re, il quale fece le nozze del suo figliolo e mandò i suoi servitori a chiamare gli invitati alle nozze. Ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò degli altri servitori dicendo: Dite agli invitati, ecco, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi ed i miei animali ingrassati sono ammazzati e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non curandosene, se ne andarono chi al suo campo, chi al suo traffico. Gli altri poi presi i suoi servitori, li oltraggiarono e li uccisero. Allora il re s'adirò e mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi ed a ardere la loro città. Quindi disse ai suoi servitori: Le nozze sì, sono pronte, ma gli invitati non erano degni. Bene, la parabola delle nozze non è che altro che l'invito che il re stende a chiunque vuole partecipare. Ed è una bellissima parabola, perché in questa parabola vediamo che Dio vuole che tutti vengano, cioè il regno dei cieli è per tutti gli uomini, per tutti, cioè non è escluso nessuno. E vediamo qui come Dio vuole il bene di ogni persona. Però vediamo che presenta Israele, perché Israele? Perché Israele, possiamo dire, è il primogenito, è il figlio prediletto di Dio, popolo eletto. Chi sono questi personaggi che appaiono nella parabola? Primo, chi è il re? Secondo voi chi è il re? Chi è il re della parabola? Dio. Dio è il re. Chi è lo sposo? È Gesù. Gesù è lo sposo. Il convito, le nozze, che cosa rappresentano le nozze? L'invito ad entrare nel regno dei cieli. Nell'Apocalisse ci viene parlato delle nozze dell'agnello. Dio vuole che tutti gli uomini siano partecipi delle nozze. Chi sono i servitori mandati ad invitare le persone? I profeti. Qui i servitori sono mandati dal re per partecipare.
E gli invitati chi sono? Chi sono gli invitati nella prima parte? Il popolo di Israele. Il popolo di Israele. Questa parte rappresenta il popolo di Israele. Qual è la città? Qua dice, manderà il re adirato, ucciderà quegli omicidi e brucerà la città. Gerusalemme. Queste profezie che il Signore già aveva detto, quando è che si sono avverate? Quando si è avverata la distruzione di Gerusalemme? Nel 70 dopo Cristo. E milioni di persone morirono. Il grande invito. Qui è il re che vuole celebrare le nozze del suo figliolo. Vediamo che la parabola delle nozze è una cosa straordinaria e molto bella, perché Dio invita non a un funerale, ma alle nozze. Quanto un re invita i suoi servitori alle nozze, non è questo un grande privilegio? Essere invitati da un re alle nozze del principe, dice, ma che onore, che privilegio essere invitati dal re. Ebbene, nelle nozze che cosa traspare? La gioia. C'è questa gioia che traspare nei volti di quelli che sono i commensali, gli invitati. Ebbene, vuole mettere l'enfasi proprio sulla gioia. Quale fu il primo miracolo che Gesù compì? Alle nozze di Cana, il primo miracolo che Gesù compì fu quello di trasformare l'acqua in vino. Che cos'è il vino? Che cos'è il vino? Frutto della vigna, ma è l'emblema della gioia. Nel Salmo 104, versetto 14 e 15, dice, egli, cioè Dio, fa germogliare l'erba per il bestiame e le piante per il servizio dell'uomo, facendo uscire dalla terra il nutrimento. È il vino che rallegra il cuore dell'uomo. Il vino è l'emblema della gioia. Beviamo e rallegriamoci. Quale fu il primo miracolo delle 10 piaghe che Mosè fece in Egitto? Quale fu il primo miracolo? Quella di cambiare l'acqua in sangue. Il primo miracolo che Mosè compì, a dimostrazione che Dio di Israele è il vero Dio, dice, le acque del Nilo diventeranno sangue e tutte le fonti, le sorgenti diventeranno sangue, anche sino dalla brocca da dove usciva l'acqua per bere usciva sangue. In quel contesto, che cosa è il sangue? Sangue parla di giudizio, parla di morte. Mentre Gesù, nel cambiare l'acqua in vino, voleva benedire non solo il matrimonio, ma lui era venuto per portare che cosa? La gioia, la gioia. Cioè Gesù è venuto per portare gioia. Delle nozze parla della gioia. Mosè, dice l'Apostolo Giovanni, ha portato la legge. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. La legge obbliga la persona a compiere una cosa. La grazia invita a ricevere ciò che già è stato fatto. Cioè Gesù ci ha salvati per grazia, perché tutto ha fatto Lui. Quindi a questo invito vediamo che risalta molto la frase tutto è pronto, tutto è pronto. Cioè gli invitati non devono portare nulla, non devono preoccuparsi di nulla. Il re ha preparato tutto. Le nozze è una festa in cui ci si rallegra, c'è comunicazione, si esprime amicizia e affetto. Tutti sono ben vestiti, tutti si fanno belli. La musica e il canto creano una piacevole atmosfera. E qui dice che il re fece uccidere i buoi e gli animali ingrassati, un pranzo ricco e abbondante. Ebbene, il re ha ammazzato buoi e ha ammazzato animali ingrassati. Ma cosa ha fatto Dio per noi? Cosa ha fatto Dio per noi?
Dio ci ha dato la vita eterna, ma ha sacrificato Gesù. Non l'ha risparmiato. Non ha ammazzato buoi e animali ingrassati, ma ha dato Gesù Cristo per la nostra salvezza. Dio non poteva dare di meglio e non poteva fare di più nel dare Gesù Cristo per la nostra eterna salvezza. Cioè Dio non poteva dare di più. Ha dato il suo figliolo. Che Dio grande, che Dio meraviglioso, abbiamo cantato. Dio grande e meraviglioso. E Gesù sulla croce ha gridato, tutto è compiuto, vale dire tutto è pronto per la nostra salvezza. Cioè l'uomo, ripeto, non deve aggiungere nulla al perfetto sacrificio di Cristo e non deve fare nulla per potersi guadagnare o meritarsi la salvezza, perché tutto è per grazia, non è così? Tutto per grazia. Tutto è frutto dell'amore di Dio che ha avuto verso di noi. Gli invitati, i primi ad essere invitati è stato il popolo di Israele. Cioè Gesù aveva messo per prima il suo popolo Israele, ma questo non escludeva assolutamente anche gli altri. E qui vediamo che in qualche modo Dio dà la precedenza nella sua misericordia, nella sua grazia. Perché? Perché Dio aveva fatto delle promesse a chi? Ad Abramo, al patriarca. In te tutte le nazioni saranno benedette. È avvenuto. E la benedizione di Abramo in Cristo Gesù si è estesa a tutti i popoli. Però vediamo che prima è arrivata ad Israele. Però vediamo che quando il popolo di Israele è uscito dal paese d'Egitto, nel deserto, quante volte leggiamo il popolo mormorò, il popolo mormorò, cioè non era mai contento, e questo si è prolungato per secoli. Cioè Israele è stato chiamato un popolo di collo duro. Conosciamo la storia al tempo dei re, quanti re si sono dati all'idolatria. Di 21 re di Giuda, sapete quanti sono stati quelli chiamati, fra virgolette, buoni? 7. Tutti gli altri è uno peggio dell'altro. Idolatri, proprio idolatri. Ebbene, nonostante questo, Dio ha mandato sempre dei suoi servitori. E vediamo che alla fine ha mandato Gesù ed è stato crocifisso. L'Apostolo Pietro nel giorno di Pentecoste disse: quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio l'ha fatto il Signore e il Cristo. La reazione dei capi sacerdoti, dei farisei, degli anziani verso i discepoli, che cosa hanno fatto? L'hanno perseguitato. Stefano fu lapidato e i discepoli furono dispersi perché venivano perseguitati. Quindi Israele era un popolo di collo duro. E questi invitati, come hanno accolto l'invito? Abbiamo tre gruppi, come hanno reagito nei confronti del re. Primo, i primi hanno detto: non vollero venire, leggiamo, non vollero venire. Come l'hanno accettato? Secondo voi, come l'hanno accettato questo invito? Non vollero venire. Con superficialità. Non vollero venire. Non hanno dato neanche una spiegazione. Non vollero venire. Cioè, avevano quella determinazione di dire: noi non ci andiamo, anche se l'invito viene dal re. Che affronto? Che affronto verso il re? Non era una persona chiunque, era il re. Senza un minimo di riconoscenza. I secondi invitati cosa hanno presentato come scusanti? Non curandosene se ne andarono chi al suo campo, chi al suo traffico. Cioè come se l'invito fosse venuto da uno chiunque. Non curandosene, cioè non neanche hanno preso in considerazione l'invito del re. Quale scherno, quale offesa hanno fatto al re di comportarsi in questo modo.
Il terzo gruppo, o gli ultimi invitati, come hanno agito? Non solo si sono rifiutati, ma presi i servitori, li oltraggiarono e li uccisero. Questo comportamento, dice, suscita l'ira del re, che avrebbe fatto uccidere gli assassini e avrebbe fatto distruggere la città. Questo è avvenuto letteralmente, che Gerusalemme fu distrutta, fu assediata e la fame era così nera che le mamme si mangiavano i loro figlioli. E 600 anni prima la stessa cosa è avvenuta al tempo di Nebuchadnezzar. Ebbene, questo si è avverato. E questo sapete cosa ci insegna? Ci insegna che Dio usa oggi l'amore, la pazienza, la grazia, la longanimità. Aspetta che l'uomo si ravvede, che si converte, che si mette sulla giusta via, che si pente dei suoi peccati, che chiede perdono a Dio, che si riconcilia col suo creatore. Però l'uomo fa orecchi da mercante, prima o poi avverrà la punizione. Oggi le persone non sono cambiate, no? Sono come allora. Vediamo che le persone ascoltano la parola di Dio, l'Evangelo, ma fanno orecchi da mercante. Da questo cosa possiamo imparare? Quelli che hanno rifiutato l'invito, che sono andati al campo, che sono andati al traffico, vediamo che ci sono, come allora, ancora oggi, che pensano prima alle cose di questa terra e non alle cose del cielo. Si interessano delle cose di questa vita e non di quella futura. Vivono per il tempo e non in vista dell'eternità. Credono a ciò che vedono e non a quello che non vedono. E l'Apostolo Paolo dice ai Corinzi, ai credenti di Corinto, dice: le cose che si vedono sono per un tempo, ma le cose che non si vedono sono eterne. Quindi Dio oggi usa grazia, misericordia e pazienza, ma verrà il tempo, come per Israele, questo vale anche per gli altri popoli e anche a livello individuale, se la persona indugia, se una persona resiste all'appello, all'invito di Dio, non gli rimane che il giudizio, la condanna, la punizione, l'inferno. Ricordiamoci che Dio è un Dio d'amore, però è anche un Dio di giustizia, è un Dio di santità e non può tollerare il peccato e sopportare il peccatore all'infinito. C'è un termine con la pazienza di Dio. Che avendo rifiutato il figlio di Dio, le conseguenze quali sono state del popolo di Israele? Quali sono state le conseguenze avendo rifiutato il figlio di Dio, avendolo crocifisso? Quali sono state le conseguenze? Che Israele fu disperso dal giorno in cui Gerusalemme fu distrutta nell'anno 70, Israele è stato disperso in tutte le parti del mondo e questo è durato 2000 anni. E come dice il profeta Osea, per molto tempo non ci sarà in Israele né altare, né offerta, né sacrificio. E questo è durato perché nell'anno 70 il Dio permise che anche il Tempio fosse distrutto. Perché Dio l'ha voluto e il popolo di Israele ne ha portato le conseguenze. E le ultime conseguenze, fra le tante peripezie e persecuzioni, non parla dell'olocausto. L'olocausto è una delle tante conseguenze della disubbidienza, della ribellione del popolo di Israele. Ma non è finita lì. Perché ancora Israele deve subire durante il periodo dell'Anticristo. Ma non di meno la punizione cadrà su tutto il mondo, dove miliardi di persone morranno. E come dice il profeta Isaia, gli abitanti della terra saranno rare come l'oro d'Ofir. Miliardi! Perché Dio per 2000 anni
fa annunziare, ha fatto annunziare l'Evangelo a tutti i popoli della terra, e grazie a Dio oggi l'Evangelo è predicato in tutti i 5 continenti. Però per quegli popoli o quegli individui che non resistono a Dio, Dio può dire: ti ho dato la mia grazia, ti voglio offrire la mia salvezza nel mio figliolo, ti invito a partecipare ed entrare nel mio regno. Gesù sta per tornare. Siamo agli sgoccioli. Che il Signore ci aiuti. Amen.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: con el plan de mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Un ben trovato a tutti, amici ed amiche. Eccoci di nuovo per un altro appuntamento con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio, numero 5. Oggi vedremo la sovranità. Leggiamo subito dal primo libro delle Cronache, al capitolo 29, al verso 11, e dice: A te, Signore, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo. A te, Signore, il regno, a te che ti innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose. La Bibbia intera, sapete, ci parla della sovranità di Dio e viene descritta in molti modi. Lo studio degli attributi di Dio è importante, sapete, non solo perché ci fanno conoscere chi è Dio, ma anche per quello che ci si può aspettare da Lui e cosa Lui si aspetta da noi. Conoscere gli attributi di Dio, quindi anche la sovranità, è importante. È importante perché questo determina la nostra fede, determina la nostra preghiera, il nostro comportamento. Avere una visione distorta di Dio ci rende miopi dal punto di vista spirituale. Quindi, lo scopo degli attributi divini non è quello di mostrare se Dio esiste, ma mostra invece chi è Dio, in modo che la fede possa avere una base solida e una speranza certa. Sapete, amici, dalla mia esperienza di fede, che dura ormai da 43 anni, ho imparato che per conoscere Dio non bisogna fidarsi della religione, poiché il Dio che verrà fuori dalla religione sarà sempre un Dio adattato, un Dio plasmato secondo la concezione umana della divinità. Per conoscere bene il Dio unico e vero, bisogna andare alle Sacre Scritture, in cui Lui si è rivelato. E state pur certi che sarà Dio stesso, proprio nella sua sovranità che va al di là della religiosità umana e attraverso lo Spirito Santo, a darvi la giusta comprensione dei testi. Poiché se è vero, come è vero, che la sua volontà è che tutti gli uomini giungano a salvezza attraverso l'opera compiuta dal Signore Gesù Cristo, beh, il suo messaggio risulterà chiaro e comprensibile a tutti gli uomini. Proprio per la sua volontà di salvare tutti, la rivelazione biblica è alla portata di tutti, altrimenti sarebbe un controsenso. Ed è proprio per questo motivo, non fatevi persuadere da chi vi dice che per spiegare la Bibbia occorre il teologo, il pastore, il prete o qualche persona con un carisma speciale. Paolo dice chiaramente nella prima lettera che scrisse al suo collaboratore Timoteo, al capitolo 3, al verso 16,
Ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere e a educare alla giustizia. Certo, so, cari amici, che Dio ha dato dei doni spirituali nella Chiesa, e questi per l'insegnamento, per l'edificazione, per lo studio della Bibbia stesso, per la cura pastorale. Ma la responsabilità è sempre personale ed è quella di verificare alla luce della Bibbia se le cose effettivamente stanno nel modo in cui vengono insegnate. Nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 17, al verso 11, è detto: ora gli abitanti di quella città ricevettero la parola da Paolo, l'apostolo Paolo, con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. L'espressione sovranità di Dio era una frase che veniva usata comunemente nelle chiese. Era un tema che veniva esposto frequentemente dai pulpiti. Ed era una verità che portava conforto a molti cuori, a molti credenti, che dava coraggio e dava stabilità ai cristiani. Oggi in molti ambienti fare menzione alla sovranità di Dio significa parlare una lingua sconosciuta. Che tristezza vedere proprio questa dottrina, che è la chiave della storia. È il tessuto stesso della Sacra Scrittura. Ed è il fondamento della teologia cristiana. E dicevo, che tristezza vedere così trascurata questa dottrina e così poco compresa. Bene amici, il programma anche oggi termina qui e sono convinto che parlare della sovranità di Dio in solo 10 minuti è molto riduttivo e non è possibile contenere, come dire, in così poco tempo questa grande verità, questa grande teologia. Quindi vi invito, amici, a ricercare nella parola di Dio questo attributo di Dio, poiché scoprirete cose meravigliose che Dio ha fatto, che Dio vuole fare nella vostra vita. Bene, vi ringrazio amici e vi do appuntamento a domani, e che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Good morning everybody. No, non pigliatevi paura, non stiamo facendo tutto in inglese, parliamo in italiano, però ogni tanto vi butto lì qualcosa, dai. Oggi continuiamo col capitolo 8, Vangelo secondo Luca, versetto 34 al 48. Quando i guardiani dei porci videro ciò che era accaduto, corsero a raccontarlo dappertutto, nella città vicina e per le campagne. Ben presto molte persone vennero per vedere coi propri occhi cosa era successo. E quando giunsero vicino a Gesù, videro l'uomo, poco prima indemoniato, seduto tranquillamente ai suoi piedi, completamente sano e rivestito di tutto punto. E tutti furono presi da gran paura. Allora i testimoni dell'accaduto raccontarono agli altri come l'indemoniato era stato guarito. E tutti gli abitanti della regione pregarono Gesù di andarsene e di lasciarli in pace, perché un vero terrore si era impossessato di loro. Perciò Gesù risalì in barca e partì, attraversando di nuovo il lago per raggiungere l'altra riva. L'uomo che era stato liberato dai demoni lo aveva pregato di prenderlo con sé, ma Gesù non aveva voluto. «Torna dai tuoi», gli aveva detto, «e racconta loro il miracolo meraviglioso che Dio ha fatto per te». Così l'uomo era andato per la città, raccontando a tutti ciò che aveva fatto per lui, Gesù. Sull'altra riva del lago, la folla che era in attesa di Gesù lo accolse a braccia aperte, ed ecco un uomo di nome Gairo, capo della sinagoga locale, si avvicinò a Gesù e gli cadde ai piedi, implorandolo di andare a casa sua, perché la sua unica figlia di 12 anni stava morendo. Gesù, facendosi largo fra la folla, lo seguì. Strada facendo, una donna che voleva essere guarita gli si avvicinò da dietro e lo toccò. La poveretta soffriva da 12 anni di una lenta emorragia e non era riuscita a trovare un rimedio, nonostante avesse speso per i medici tutto ciò che possedeva. Nel momento stesso in cui toccò l'orlo del vestito di Gesù, l'emorragia si fermò. «Chi mi ha toccato?» chiese Gesù. E siccome tutti negavano, Pietro e quelli che erano con lui risposero: «Signore, con tutta questa gente che ti stringe da ogni parte». Ma Gesù insistette: «No, qualcuno mi ha toccato con uno scopo ben preciso, perché ho sentito la forza guaritrice uscire da me». Quando la donna si rese conto che Gesù sapeva, cominciò a tremare e cadde in ginocchio davanti a lui, confessando che era stata lei a toccarlo e che ora era guarita. «Figliola», le disse Gesù, «la tua fede ti ha salvato. Va in pace». Le due vignette predominanti in questo brano di lettura sono l'indemoniato del cimitero di Geraseni e la donna che era afflitta da un problema di perdite sanguigne. Allora, questo evento l'abbiamo già visto sia nel Vangelo di Matteo che nel Vangelo di Marco. La differenza qui è che, appunto, come nel Vangelo di Marco, si parla di una persona indemoniata, mentre invece Matteo parla di due. Non penso che ci sia un conflitto fra le due cose, perché io posso dire che vedo due mele su un tavolo, o posso dire c'è una mela sul tavolo. Ma se dicessi c'è solo una mela su un tavolo, allora lì ci sarebbe contraddizione. Per cui la cosa importante, appunto, è focalizzarsi sull'evento, sul fatto che quest'uomo era indemoniato o questi uomini erano indemoniati e sono stati liberati da queste forze opprimenti. E il fatto, appunto, che la gente non ha voluto che Gesù stesse nella zona perché erano più preoccupate della perdita di denaro che della sanità mentale di alcuni dei loro abitanti. Triste, triste come cosa. Questo esempio mi ricorda tra l'altro l'esempio di Paolo, quando attraversava Efeso, se vi ricordate, cominciava a predicare contro Diana, la dea Diana, che era la dea del posto, della città, e ha avuto un sacco di resistenza da questo Demetrio, che era uno dei lavoratori di gioielli, era un silversmith, un lavoratore di argento, che l'ha accusato appunto di perdite di introiti finché l'hanno cacciato. E la parte triste è appunto vedere come, piuttosto che gioire per la verità, noi ci si venda per degli introiti economici. La seconda vignetta, appunto quella della donna che aveva perdite di sangue, però prima ancora di vedere questa donna vediamo che Jairo, qui viene detto il suo nome, il capo della sinagoga, che viene a implorare Gesù di andare a casa sua perché sua figlia di 12 anni stava per morire. E cosa fa Cristo? Prende il suo tempo, è la cosa strana. Allora, qua abbiamo una bambina che sta per morire, allora piuttosto che correre subito con Jairo a casa sua, se la prende comoda quasi e nel frattempo guarisce appunto questa donna con perdite di sangue e la ingaggia in una conversazione, sapendo che time is of the essence, cioè il tempo era preziosissimo, invece vediamo che il Signore non freme. E la cosa anche interessante è vedere che Jairo non mette nessuna pressione su di lui, non dice maestro andiamo immediatamente perché sta morendo per cui ogni secondo conta, assolutamente no. Abbiamo anche noi questo tipo di pazienza, specialmente con delle problematiche che sembrano così urgenti. Padre, è triste notare come gli abitanti del posto ti hanno chiesto di allontanarti dalla città. Piuttosto che rigioire per questo uomo che è stato sanato, erano preoccupati per le perdite che hanno avuto con quei porci. E a volte tu fai lo stesso nella nostra vita, metti a morte delle porcherie, proprio delle porcherie, per far sì che noi si possa essere liberati. Aiutaci a vederlo con quella prospettiva. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, belli, buon resto della giornata e ci si sente domani. Un abbraccio.
1: A Radio Logos sono le ore 17 e 20 minuti.
2: Quest'oggi in prima pagina, sia sul Corriere della Sera che su Repubblica, si menziona la conclusione della vita di Pippo Di Marca. Gramellini lo definisce formidabile teatrante di sottoscala che è morto gettandosi dal quarto piano. Ha finito i suoi giorni sui San Pietrini di Trastevere, offerto per un'ora allo sguardo indifferente dei turisti che bevevano il cappuccino ai tavolini di un bar. Ai familiari, scrive Gramellini oggi, ha lasciato un biglietto: scusate, non ce la faccio, non è questa la vita che voglio. Ha chiesto scusa per il dolore che sapeva di infliggere a chi gli voleva bene, ma a 86 anni non riusciva più a convivere con una malattia che gli aveva succhiato le forze, i pensieri, tutto. Poi l'articolo continua, magari continueremo anche noi insomma, a leggere qualche altro paragrafo, però io vorrei parlarne con il pastore avventista Michele Abiusi. Tra l'altro i cristiani sul temi come questo hanno avuto per tanti anni, direi per secoli, un atteggiamento molto duro. Ecco, i suicidi non venivano neanche seppelliti nei cimiteri, diciamo, quelli delle persone normali, ma altrove, come una sorta di sottolineatura della vergogna e dell'accusa che si faceva nei confronti di queste persone. Allora, Michele Abiusi, insomma, una vicenda questa che però non è semplicemente la vicenda, la conclusione tragica di una vita, magari nella malattia, ma purtroppo anche tanti giovani soffrono e a volte si conclude così. Insomma, quindi è un argomento però che non possiamo ignorare, perché ci sono, cioè, la sofferenza psichica è una sofferenza che è reale. Ecco, una tua riflessione in merito, Michele, anche come pastore. Quindi.
3: Sì, allora innanzitutto saluto tutti i nostri ascoltatori, voi in studio, e sicuramente un tema molto molto delicato, questo del suicidio, del togliersi la vita, perché un tempo ma fino a non tanti anni fa, perché come tu hai sottolineato, è vero, nel cattolicesimo i suicidi non potevano neanche essere seppelliti nel cimitero cristiano, quindi questo diritto canonico è cambiato nel 1983, quindi parliamo di secoli e secoli.
2: In cambiato cui l'altro giorno praticamente, sì.
3: Questa forte discriminazione, questo forte giudizio, no? Io personalmente ho incominciato la mia attività pastorale nel 1974 Ricordo che un paio di famiglie che hanno avuto dei suicidi in casa mi hanno chiesto di fare una piccola cerimonia, è vero, perché il prete si, diciamo, seguiva le regole della Chiesa, quindi non poteva farlo. E perché nasceva questo? Perché l'idea era: la vita è un dono di Dio, Dio è il datore della vita, noi non abbiamo il diritto di togliercela, perché altrimenti ci mettiamo al di sopra di Dio. Ora, detta così, può sembrare anche logica e lineare come spiegazione, ma quando entriamo nell'animo umano, allora le cose sono molto molto differenti, perché anche Gesù ha detto che a volte lo spirito dell'uomo è pronto a essere in armonia con Dio, però la carne lo rende debole. Cioè, fin quando siamo in questo corpo che è soggetto alla malattia, al dolore e in ultima analisi alla morte, evidentemente avviene qualcosa nell'animo umano che noi, e questo è il mio pensiero anche come pastore, noi non possiamo assolutamente giudicare e valutare, perché l'intimo di una persona solo Dio può conoscerla, e quello che può spingere una persona a togliersi la vita, che è un atto veramente estremo, è vero, noi non potremo mai mai saperlo. Per cui io dico: affido il giudizio a Dio, che sicuramente valuterà quella persona fino a quando stava bene, e poi sa il Signore, che legge nei cuori, quello che avviene nell'animo di un essere, che una persona che è stata sempre molto attivo, come nel caso dell'attore Pippo Di Marco, no? Che ha creato il metateatro, no? Quindi è stato all'avanguardia dagli anni 60-70 in poi in questo ambito. A 86 anni, lui nel biglietto che ha lasciato ai propri familiari dice: non ne posso più, il mio corpo è come un cadavere, lo spettacolo è finito. Quindi sono parole molto tristi, che vengono dettate da un animo sicuramente in pena, in un'età abbastanza ragguardevole, e quindi cosa spinge una persona noi non possiamo saperlo, ma non vogliamo neanche giudicarlo, vogliamo ricordarlo per quello che è stato e per quello, certo, di buono che ha costruito nella sua vita, particolarmente in ambito teatrale.
2: Allora, diamola subito la parola a Claudio, poi metteremo una canzone. C'è poi una dimensione politica per quel che riguarda i temi del fine vita, ma semmai ne parliamo dopo. Claudio?
4: A me quello che mi colpisce sempre è il mistero, no, delle nostre vite, perché tante volte vi ricordate persone che, diciamo, non lo sarei mai aspettato, cioè persone che avevano incontrato, familiari, a volte addirittura coniugi, cioè ci sono dei mistero dentro la nostra vita che non potremmo, e quindi ha ragione Michele, il giudizio è proprio l'ultima cosa. Come facciamo a sapere? Spesso non sappiamo cosa c'è dentro a questa cosa che logora, e addirittura che, come tante volte, la testimonianza delle persone di lavoro, certo, tutti dicono: ma non lo sarei mai aspettato.
2: Allora, in realtà, negli articoli che ho letto su Pippo Di Marca non c'è mai un tema legato al giudizio, quanto piuttosto a questa compassione per una persona che è rimasta sola sostanzialmente nella sua sofferenza, non perché non ci fossero affetti attorno a lui, ma perché ci sono situazioni nella vita in cui sei solo, a prescindere dal fatto che ci siano le persone che ti vogliono bene. Torniamo a parlare con il pastore avventista Michele Abiusi. Quest'oggi ci siamo soffermati sulla notizia di cui si parla in prima pagina sia sul Corriere della Sera che su Repubblica, del suicidio di Pippo Di Marca, un grande attore. Gramellini ricorda Monicelli, Lucentini, Mémé Perlini, naturalmente Primo Levi, che di anni ne aveva solamente 67, ma i suoi pesavano il doppio, scrive giustamente Gramellini. Qualcuno era depresso, qualcuno malato terminale, tutti soffrivano le pene dell'inferno, avevano vissuto abbastanza per avere diritto di decidere quando staccare la spina. Ciò che indigna, secondo Gramellini, e offende, è averli costretti a farlo in quel modo. Pippo Di Marca, potete vederlo nel Traditore di Bellocchio, dove interpreta Andreotti, avrebbe meritato di andarsene tra gli oggetti di scena, guardando negli occhi la moglie e il figlio, senza il trauma di una caduta nel vuoto e l'epilogo di un corpo spiaccicato sull'asfalto. Quell'immagine terribile è stata la sua ultima interpretazione. La caduta in un altro vuoto, quello legislativo, che in nome di principi nobili ma astratti produce obbrobri e ingiustizie nelle realtà di chi parte come in quella di chi resta. Vediamo un po' Claudio e poi sentiamo perché, che cosa ne pensa Michela Biusi.
4: No, qui ha perfettamente ragione a farlo, perché c'è un tema che proprio il Parlamento non riesce a legiferare, quindi si schiera in maniera bloccata. Però bisogna trovare per forza un senso. È stata addirittura la Corte che più volte
2: ha sollecitato il Parlamento, ma che non invece è bloccato, come dice giustamente Claudio. Allora, Michela Biusi, uno potrebbe dire: ma un cristiano come si dovrebbe schierare in queste situazioni veramente borderline?
3: Sì, ci si interroga sul tema della eutanasia, del fine vita, di come un cristiano si deve porre. Allora io dico che condivido appieno quello che è diciamo una linea guida che offre la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno. La Chiesa avventista insegna che non ci deve essere accanimento terapeutico, nel senso che quando una persona è arrivata alla fine della propria vita non devono essere i macchinari a tenerla in vita, perché poi abbiamo assistito a casi come la Englaro e tanti altri, no? Che si sono protratti per decenni senza mai voler staccare la spina, perché quella non è più vita. La vita, come giustamente diceva anche Pippo Di Marco, dice: io non vivo più. Non è più questa la vita è quando tu sei nel pieno delle facoltà, però ci può essere anche un modo dignitoso di affrontare il fine vita attraverso i farmaci, attraverso una preparazione psicologica ad affrontare il trapasso, per farlo con serenità. Un tempo, io ricordo quando ero bambino, ho assistito alla morte di mio nonno, eravamo tutti intorno al suo letto, lui è morto serenamente in casa, è vero, con l'affetto dei propri cari. Oggi invece vengono portati in ospedale, non hai più l'occasione di vederli, eccetera. È vero che tante vite si salvano, ma è vero anche che a volte tu muori in solitudine. È un tema molto complesso questo qui, in cui i governanti dovrebbero avere un equilibrio per emanare delle leggi più eque, più giuste, e la domanda è l'individuo che ha la parola finale o è Dio che ha la parola finale? Allora, io personalmente credo che sia Dio, ma non dobbiamo complicare le cose attraverso terapie, attraverso certo, interventi che prolungano la sofferenza, perché a volte ho visto persone spegnersi nonostante fossero imbottiti di morfina in grandi atroci dolori, e questo mi dispiace profondamente.
2: Certo. È un tema molto delicato, ne abbiamo parlato solamente di aspetti legati a malattie, poi ci sono le sofferenze psichiche che quello possono riguardare anche persone giovani, e qua la cosa si complica ulteriormente, e davvero dobbiamo essere onesti, non abbiamo risposta a tutto, a tutti i problemi. Ci sono delle situazioni che veramente in tante occasioni ci superano come possibilità di intervento, questo non lo so se sei d'accordo con me, Michele, dobbiamo concludere.
3: Sì, sono d'accordo perché ci sono tanti giovani che sono in trattamento anche presso il centro di igiene mentale e che a volte compiono questo atto estremo, è vero, nonostante la loro giovane età, e non sempre sono capiti e seguiti come si dovrebbe. Ora non voglio aprire altre parentesi, però è un tema molto molto delicato su cui bisogna però riflettere e avere anche delle idee abbastanza chiare su quando è necessario, per esempio, un ricovero coatto, su quando bisogna intervenire in determinati modi prima che avvengano delle tragedie.
2: I familiari spesso non sono pronti per queste situazioni, purtroppo.
4: Penso alla vita di queste persone che hai citato, che hanno fatto questa scelta dura. È il fatto della dignità della vita, e quindi quando la vita non ha più una dignità, anche questo ha un senso importante, insomma sono scelte, penso, anche drammatiche.
2: Assolutamente. Allora, Michela Biusi, grazie per essere stato in nostra compagnia, grazie mille, a risentirci presto qui su RWS.
3: Grazie a voi.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

0: Radio Logos.
1: Numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto, 338 25 10 347.

Logos, non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 22 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Si apre infatti la puntata del 30 luglio di A come almanacco. A tutti voi il mio benvenuto all'ascolto e come sempre l'invito a rimanere qua con il nostro programma.

0: Accadde oggi.
1: Era il 30 luglio 1863, quando nell'ambito delle guerre indiane Capo Pocatello della tribù degli Shoshoni firmava il trattato di Box Elder, promettendo di fermare gli assalti alle carovane di emigranti nell'Idaho meridionale e nell'Utah settentrionale. 1864, guerra di secessione americana. Le forze unioniste tentano di rompere le linee nemiche facendo esplodere una grossa bomba sotto le loro trincee. 1945, esce a Torino il primo numero del giornale sportivo Tutto Sport. Nell'ambito invece della Seconda Guerra Mondiale, proprio quello stesso giorno, il sottomarino giapponese I-58 affonda la Indianapolis, uccidendo 883 marinai statunitensi. 1956, una risoluzione congiunta del Congresso degli Stati Uniti viene firmata dal presidente Dwight Eisenhower, la quale autorizza la frase «In God we trust», «In Dio noi crediamo», come motto nazionale degli Stati Uniti. 1965, il presidente americano Lyndon Johnson tramuta in legge il Social Security Act del 1965, per l'appunto, fondando Medicare e Medicaid. 1969, guerra del Vietnam. Il presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, compie una visita improvvisa nel Vietnam del Sud per incontrarsi con il presidente Van Thieu e con i comandanti militari americani. 1971. L'Apollo 15 atterra sulla Luna. 1974, scandalo Watergate. Il presidente Nixon cede le registrazioni della Casa Bianca su ordine della Corte Suprema degli Stati Uniti. 1999, Marocco, sale al trono Mohamed VI. 2003, in Messico, l'ultima Volkswagen Maggiolino vecchio tipo esce dalla catena di montaggio.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Oggi parliamo della stufa. Questo mobile domestico che fino a ieri era in tutte le case, normalmente in ferro nero con tubi di ferro che portano ad un camino, potrebbe sembrare antichissimo e invece apparve in questa data, cioè il 1742, e subito si diffusero sia per cuocere le vivande sia per il riscaldamento di casa. Prima di questo 1742 si usavano i focolari, i caminetti, che avevano un difetto, lo spreco di calore. Riscaldavano solo standoci vicino, ma spesso la stanza era gelida perché la maggior parte del calore della legna che bruciava saliva su per il camino. L'idea di un qualcosa di diverso venne all'inventore Benjamin Franklin. Realizzare una stufa in ferro e per smaltire il fumo fornirla di lunghi tubi verso una canna fumaria. Il calore del combustibile bruciato si sarebbe allora diffuso nel ferro della stufa medesima e nel ferro dei tubi, e l'aria che veniva in contatto con questi e con quella avrebbe riscaldato l'ambiente. L'idea era così geniale e pratica che ben presto le stufe con i tubi si diffusero in un baleno. Si cominciarono a farle con a fianco un contenitore, così si aveva sempre acqua calda, e cominciarono ad apparire anche i forni. Si proseguì poi chiamandole stufe economiche, ed infatti il calore di un pezzo di legno bruciato lo si utilizzava per quattro funzioni: riscaldava l'ambiente, ci si cucinava, si aveva l'acqua sempre calda e sempre caldo anche il forno, da far venire voglia di far tante focacce, torte, pane, arrosti. Ancora oggi molte stufe, o per solo riscaldamento, per cucinarci, sono ancora costruite come le aveva inventate Franklin, e persino la stessa caldaia del nostro riscaldamento moderno è fatta quasi allo stesso modo.

0: piccolo dizionario biblico.
1: Qui oggi parliamo di quelle che sono le lettere che l'Apostolo Paolo scrisse ai Corinzi e che entrarono poi a far parte del testo biblico. La prima lettera ai Corinzi fu scritta da Paolo ad Efeso durante il suo terzo viaggio missionario, probabilmente nel 56 o 57 d.C. Aveva già scritto un'altra lettera ai Corinzi, ma non ci è pervenuta, ed è in risposta aveva ricevuto una lettera in cui gli venivano rivolte molte domande. Paolo inoltre aveva saputo dai servi di Cloè che si erano formati dei partiti nella chiesa. Queste circostanze lo spinsero a scrivere per l'appunto la prima lettera ai Corinzi. La seconda invece fu scritta da Paolo in Macedonia, anche durante il suo terzo viaggio missionario, dopo aver avuto da Tito notizie della chiesa.
0: Avete ascoltato? Come almanacco.
1: Il nostro programma si conclude qua. Ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto di nuovo qui domani. Ciao!
0: A Radio Logos sono le ore 18 e 34 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Sara Moretti, oggi leggiamo dal libro di Isaia, capitolo 8, versetto 17, dove è scritto: «Io aspetto il Signore che nasconde la sua faccia alla casa di Giacobbe. In Lui ripongo la mia speranza». Aspettare. Possiamo aspettare con gioia, con preoccupazione, con noia. Possiamo aspettare a lungo o per poco. Ma aspettare è qualcosa che in genere non ci piace, comporta avere pazienza e a volte, quando l'attesa finisce, rimaniamo delusi. Nel 2020, con la pandemia, abbiamo tutti compreso che cosa significhi aspettare. Isaia si trova in un tempo di timore per il popolo e sceglie di aspettare. Sa che è la cosa migliore da fare, perché sa chi sta aspettando e in chi ha posto la sua speranza, il Signore. Sa che non sarebbe stato deluso. È un'attesa attiva. Isaia non si stancò mai di annunciare ciò che Dio metteva sul suo cuore. Tra questi, l'annuncio più importante, la venuta del Messia, della quale aveva scritto qualche versetto prima e il cui sacrificio racconterà con potenza di particolari più avanti, al capitolo 53. Un'attesa realizzata, ma che riguarda ancora oggi chi crede. Gesù ha promesso di tornare. Che la nostra scelta sia di aspettare attivamente, sapendo in chi abbiamo riposto la nostra speranza.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina quanto è scritto nell'Evangelo di Luca, capitolo 7, versetti da 36 a 50. Uno dei farisei lo invitò a pranzo ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. E stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli. Egli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: «Costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice». E Gesù, rispondendo, gli disse: «Simone, ho qualcosa da dirti». Ed egli: «Maestro, di pure». Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. «Chi di loro dunque lo amerà di più?» Simone rispose: «Ritengo sia colui al quale ha condonato di più». Gesù gli disse: «Hai giudicato rettamente». E voltatosi verso la donna disse a Simone: «Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma colui a cui poco è perdonato, poco ama». Poi disse alla donna: «I tuoi peccati sono perdonati». Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata, vai in pace». La felicità di sapersi perdonati. Ha una cattiva reputazione quella donna che entra in casa di Simone, notabile religioso all'epoca di Gesù. Di sicuro Simone non l'ha invitata. Possibile che non abbia timore di entrare in casa sua? No, sa che a tavola c'è Gesù. Piena di coraggio e di fiducia, entra. A quell'epoca le case erano aperte. Si avvicina di dietro e si mette ai suoi piedi, piangendo. Piange di commozione perché si rende conto che Gesù l'ha accolta. Sa bene di avere una cattiva condotta e lo sa anche Simone, che segretamente condanna Gesù perché non la rifiuta. Ma Gesù conosce i pensieri di Simone e gli dimostra che considera quella donna non per la sua reputazione, ma per l'atteggiamento che prende nei suoi confronti e il suo pentimento. Perché non ha paura di Gesù? Forse il Signore non conosce tutti i suoi peccati? Non sa quanto sono numerosi? Li conosce certamente, perché sente Gesù che dice a Simone: «I suoi molti peccati le sono perdonati». Egli non dice: «I suoi peccati sono troppi perché possa stare ai miei piedi», ma: «I suoi molti peccati le sono perdonati», dichiarando così che ora è giusta davanti a Dio. Quella donna disprezzata forse ha pensato: «Parla veramente di me? È proprio me che perdona?» Quindi il Signore riprende la parola, la guarda, si rivolge a lei direttamente e afferma: «I tuoi peccati sono perdonati». Infine aggiunge: «Vai in pace». Le dà la pace riguardo al passato, la forza per il presente e la certezza per l'avvenire. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati e buongiorno. È il 30 luglio e dal libro del Deuteronomio nel capitolo 30 leggeremo il verso 16. Poiché io ti comando oggi di amare il Signore, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi e le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi, e il Signore, il tuo Dio, ti benedica nel paese dove stai per entrare, per prenderne possesso. Non so se è capitato a qualcuno di poter tenere un mappamondo fra le mani. A me sì. E di qualunque dimensione fosse, ho pensato, io sono qui. Mi sono sentita parte di un progetto, ma anche infinitamente piccola. Eppure, per ogni insignificante nullità, Dio ha progettato un luogo in cui vivere per un tempo e un luogo dove vivere per l'eternità, ma in una dimensione diversa. Dio parlava mentre Mosè aveva davanti ai suoi occhi la terra promessa. Contemplava una benedizione che non avrebbe goduto, ma per la quale aveva lottato e si era impegnato per lunghi anni. Ma non sarebbe entrato in quel territorio perché aveva disubbidito a un comando di Dio. Era doloroso, difficile da sopportare, ma il peccato non può essere accettato da Dio sotto nessuna forma e senza alcuna giustificazione. Gesù non era ancora venuto e non aveva ancora pagato con la vita il prezzo del riscatto dal peccato per ognuno di noi. Gesù ha portato la legge del ravvedimento e del perdono. Dio voleva dimostrare che nemmeno il più grande profeta poteva entrare nella terra promessa con le proprie forze o i propri meriti, perché ci vuole ubbidienza e soprattutto la grazia. Mosè non è entrato nel territorio fisico, terreno, ma è entrato nel riposo di Dio perché credeva che quel Dio avrebbe provveduto il Messia, che avrebbe liberato il suo popolo dal retaggio del peccato. Se abbiamo iniziato un cammino di fede con Gesù, non dimentichiamo mai il comando che abbiamo letto nel verso di oggi per godere ogni benedizione possibile in obbedienza alla sua parola e per la sua grazia.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il futuro è nelle tue mani. Il nostro destino non è scritto. In Cristo il destino eterno è certo e sicuro, ma il corso della nostra vita sulla terra non è predeterminato. Le scelte che facciamo ogni giorno influenzano il nostro futuro. Alcuni insistono sul fatto che non esiste il libero arbitrio, che non abbiamo un vero controllo sulla nostra vita. La parola di Dio dice il contrario. La Bibbia è piena di persone che fanno delle scelte e ne subiscono le conseguenze, nel bene e nel male. Il giovane ricco, in cerca della vita eterna, scelse la sua ricchezza e se ne andò pentito. Il ladro sulla croce scelse di credere in Gesù e nel suo regno imminente e ricevette la promessa del paradiso. Le scelte fatte da ciascuno di questi individui hanno influito sul loro destino. È lo stesso per te e per me. Il nostro destino è determinato dalle scelte che facciamo ogni giorno. Il nostro passato non determina il nostro futuro, ma le scelte di oggi sì. La promessa del paradiso. Le scelte fatte da ciascuno di questi individui hanno influito sul loro destino. È lo stesso per te e per me. Il nostro destino è determinato dalle scelte che facciamo ogni giorno.

0: scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Se sono rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Caro amico e cara amica, anche tu hai una scelta da fare, puoi cambiare il tuo destino. In Cristo sei già figlio e figlia del Re. La tua eternità con Lui è assicurata, il tuo futuro è nelle tue mani.
1: Direi che è innegabile che possiamo trovarci in situazioni indipendenti dalla nostra volontà, ma è anche vero che il pensiero che il nostro destino sia già segnato e che non possa essere cambiato ci fa perdere di vista l'enorme importanza delle nostre scelte, perché come tante volte abbiamo ricordato, sono proprio quelle che ci portano conseguenze positive o dannose. È come se per ogni nostra decisione arrivasse uno scontrino da pagare, lasciatemi passare il paragone. I latini dicevano infatti «faber est sue quisque fortune», cioè ognuno è artefice della propria sorte, perché il nostro futuro non dipende dal caso o dalla fortuna, ma è il risultato diretto delle nostre scelte e delle nostre azioni. Che il nostro futuro sia nelle nostre mani è una realtà, anche perché se Dio decidesse per noi, ci toglierebbe il libero arbitrio e ci renderebbe come robot creati per eseguire i comandi altrui. Ma Dio non fa questo. Dio ci rispetta, non ci costringe con la violenza, ma ci parla in verità e con amore, proprio per evitarci danni seri e irreversibili. Cosa scegliamo oggi? Di ascoltarlo e seguire le sue indicazioni o di fare di testa nostra? Anche oggi vi incoraggio a non sottovalutare questo interrogativo e vi saluto nell'amore del Signore. Dio ci benedica.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
3: Stessa coda ideologico a Roma al Pride, forse meglio noto come Gay Pride, dove l'organizzazione ha rifiutato l'adesione di Keshet, coordinamento LGBT ebraico. Al gruppo era stato chiesto di prendere le distanze dal governo israeliano riconoscendo l'esistenza di un genocidio e la richiesta aveva inevitabilmente sollevato polemiche. Naturalmente si tratta di una battaglia tutta interna alla sinistra, dove a una maggioranza silente e quindi favorevole all'esclusione si sono opposti alcuni sparuti esponenti pro Keshet, tra questi il senatore Ivan Scalfarotto, che parla di qualcosa di profondamente sbagliato. Per Scalfarotto quello proposto dall'organizzazione è un test ideologico all'ingresso e lo si applica a Israele e solo a Israele. Le comunità di paesi dove essere gay è un reato e a volte una condanna a morte possono sfilare senza che nessuno chieda a loro conto di nulla. Pretendere dagli ebrei una presa di distanza pubblica come prova di ammissione, conclude duro Scalfarotto, non è giudicare ciò che fanno e pretendere da loro una delle molte prove di lealtà che da sempre si chiedono agli ebrei, è più antico dei meccanismi antisemiti. Era una nota del nostro direttore editoriale Paolo Jugovas.
4: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
5: Sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.

una giornata variabile di giugno. Il sole appare e scompare, ma i larghi tratti di azzurro in mezzo alle nubi fanno supporre che non pioverà.

Sono qui che cammino lungo un viottolo fra due campi, guardando il cielo dove le nubi giocano con il sole. Respiro a pieni polmoni il profumo della campagna. Ah, quanto amo questa terra! È qui che sono nato. Qui, fra pianura e Appennino, sotto questo cielo, voglio vivere. Guardo le zolle, l'erba, i cespugli e gli alberi.

0: alberi e mi pare di vedere degli amici, degli esseri familiari che fanno parte della mia vita. E poi ci sono gli animali che rendono viva la campagna, gli uccelli in primo luogo, con i loro canti e i loro voli gioiosi.
1: Gioiosi?
0: Certo, sì, gioiosi, ma per noi che li guardiamo, un po' meno per loro che devono procurarsi il cibo a volte con fatica. Le rondini, per esempio, volano, ma sono costrette a farlo per procacciare il nutrimento per sé e per i piccoli. Già, le rondini, ma dove sono? Normalmente volano sui campi, ma ora non le vedo. Di là da un filare di querce intravedo un contadino che con una motofalciatrice sta tagliando l'erba del suo campo. E dietro la falciatrice, eccole, le rondini. Volano tutte nello spazio di pochi metri cubi d'aria. Seguono da presso la macchina agricola in movimento. Paiono quasi una piccola nuvola che accompagna il contadino nel suo lavoro. Non mi ci vuole molto a capire il perché di questa situazione, che mi ha distratto dai miei pensieri, attirando tutta la mia attenzione. La falciatrice a motore, tagliando l'erba, costringe una miriade di piccoli insetti ad alzarsi in volo. Di questa inaspettata manna, che viene non dal cielo ma dal terreno, stanno approfittando le rondini. Pur di catturare gli insetti, sono disposte a sopportare sia la presenza dell'uomo a pochi metri da loro, sia il rumore della macchina agricola in movimento. Le rondini, che già sono state capaci di sfruttare le nostre case per nidificare, ci danno in questo modo un'altra bella lezione di opportunismo.

Vogliamo continuare a parlare adesso di quelle specie animali che hanno la capacità di adattarsi a situazioni particolari pur di ricavarne un vantaggio in termini di alimentazione, per esempio, oppure di successo riproduttivo. Il mondo naturale si muove ubbidendo a delle leggi precise, stabilite dalla sapienza del creatore. Una di queste, per esempio, che è poi quella che seguiamo anche noi ogni giorno quando andiamo a fare la spesa, afferma che la massima convenienza si ha quando si ottiene il massimo spendendo il minimo. È muovendosi in questa ottica che il leone, quando sceglie la sua preda in un branco di zebre, dà la preferenza ad un animale vecchio o malato. A parità di peso di carne, lui fa meno fatica a catturarlo. Per lo stesso motivo, le volpi vanno a mangiare nelle discariche e negli immondezzai. Lì si trova del cibo a buon mercato. Non c'è bisogno di corrergli dietro per averlo. Ci si riempie la pancia senza fatica. Chi va per mare, poi, avrà senza dubbio avuto modo di osservare, in qualche occasione, i gabbiani che si accodano puntualmente ai pescherecci che dopo la nottata di pesca rientrano in porto. Gli uccelli sanno benissimo che quello è il momento in cui vengono eliminati e quindi gettati in mare gli scarti della pesca. Scarti per l'uomo, ma ottimo cibo per i gabbiani. Ancora, il più conosciuto di tutti gli uccelli, il passero, è ben disposto a sopportare il disturbo che la presenza dell'uomo comporta pur di poter sfruttare le opportunità che l'ambiente domestico gli offre. In primo luogo tante belle cavità dove fare il nido, sotto le tegole, nei buchi dei vecchi muri, eccetera. In secondo luogo il cibo, briciole, avanzi e resti di vario genere. I passeri sanno fare molto bene i loro conti. Nel Gargano, per esempio, in un campeggio dove sono stato qualche anno fa, i passeri si trovarono nella condizione di non avere cavità artificiali dove costruire il nido. Tende e roulotte ovviamente non servivano allo scopo, e anche le poche costruzioni di servizio del campeggio erano fatte in modo da non offrire ai passeri alcuna possibilità di nidificazione. Ebbene, pur di sfruttare i vantaggi alimentari che la vicinanza dell'uomo comportava, i passeri costruivano i loro nidi sugli alberi. Si trattava di grossi nidi a forma di palla con un foro d'entrata e venivano costruiti anche su alberini di modeste dimensioni. Facciamo un ultimo esempio. Il falco della regina che nidifica lungo le coste della Sardegna. Ebbene, a differenza degli altri falchi che si riproducono in primavera, il falco della regina alleva la propria prole nella tarda estate al fine di poter sfruttare, per nutrire i piccoli, gli uccelli migratori che in quel periodo già stanno passando per andare a svernare in Africa. I migratori costituiscono una opportunità che il falco della regina non si è lasciato sfuggire. Opportunismo, dunque, capacità di adattarsi a situazioni nuove, potenzialmente favorevoli. Queste sono le strategie vincenti che permettono a tante specie di avere successo nella lotta per la vita.

In questa ultima parte della trasmissione voglio dirvi due parole sulle cosiddette zone di transizione o zone di confine, argomento questo che ha abbastanza a che vedere con quanto abbiamo detto fino ad ora sull'opportunismo degli animali e sulla loro capacità di adattamento. Si dicono zone di transizione quei particolari tratti di territorio dove un certo tipo di ambiente confina in modo repentino con un altro completamente diverso. Per esempio il limitare di un bosco che si affacci sui campi. Queste zone non avrebbero niente di particolare se non fosse per il fatto che qui ritroviamo un numero di animali, specialmente uccelli, decisamente superiore a quello riscontrabile all'interno dei due ambienti che confinano. Ho citato poco fa il limitare di un bosco che si affaccia sui campi. Ebbene, tante volte camminando sulle colline ho potuto constatare che nel bel mezzo dei campi, oppure all'interno del bosco, nel folto, si incontrano meno uccelli di quelli che invece si trovano nella striscia di terreno che comprende la fine del bosco e l'inizio dei campi. Il perché di questa situazione è facilmente intuibile. La zona di confine fra bosco e prati racchiude in sé le caratteristiche di entrambi gli ambienti, quello boscoso e quello campestre. Offre dunque agli animali delle possibilità alimentari e di vita in genere decisamente superiori. Quanto andiamo dicendo spiega in parte anche il motivo della così grande presenza di uccelli nei nostri parchi e giardini. Questi ultimi infatti presentano le medesime caratteristiche della zona di confine che abbiamo appena descritto. Sono costituiti da un'alternanza di alberi e spazi aperti, che risulta estremamente adatta alla vita, per esempio, dei piccoli uccelli canori. Un altro esempio estremamente interessante di zona di confine è quello costituito dall'ambiente costiero. Con questa definizione intendo abbracciare tutte le possibili rive, sia quelle del mare, sia quelle dei fiumi, dei laghi o di ogni altro ambiente acquatico. Per capire quanto ricchi e adatti alla vita siano questi ambienti, dove la terraferma confina con l'acqua, è sufficiente pensare all'esercito di uccelli che li frequenta e trova qui nutrimento e spazio per nidificare. Qui la vita trionfa in tutto il suo rigoglio e la sua stessa esistenza costituisce un canto alla grandezza del Creatore.

Fino qui forse sono stato un po' tecnico nel comunicarvi certi concetti, ma l'ho fatto di proposito, perché volevo cercare di portarvi a riflettere sull'estrema complessità del mondo naturale. Vedete, come avverto in me un moto di meraviglia e di gioia nell'osservare la vita di un animale selvatico, nello stesso modo lo avverto quando vengo messo di fronte alla grandezza della vita naturale nella sua globalità, alla perfezione dei meccanismi che regolano i rapporti fra gli esseri viventi. Guardando queste cose, dobbiamo pensare che veniamo resi partecipi di una parte della sapienza di Dio. Un pensiero non riesco mai ad evitare. Un Dio che nel creare ha messo in opera un tale spiegamento di potenza e di sapienza, non merita forse la mia fiducia anche quando pretende di dettare le regole secondo le quali io devo vivere? Certo che la merita. Ecco dunque la mia esperienza. La creazione di Dio mi lascia a bocca aperta dalla meraviglia e mi spinge ad avere una solida fede nel Creatore.

Abbiamo terminato anche per oggi. Ringraziandovi per il cortese ascolto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima trasmissione. Da Fabio, un cordiale a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Eccoci qua, buonasera e benvenuti a tutti. Benvenuti nel nome del Signore Gesù, benvenuti in questo programma che ogni sera va in onda sui canali di Cristiano Online e sulle frequenze di Radio Logos 97 e 300 MHz in FM. Dio vi benedica, è un piacere stare con voi. Questa sera abbiamo il caro Franco Liotti, che è in diretta con noi. Andremo dopo ad ascoltare il messaggio che ci ha proposto questa sera e sarà per noi veramente una grande gioia. E passo ai saluti, voglio salutare la scia e il titolo, ecco la regia ci ha fatto sapere il titolo, ma era già nella grafica. Voglio dare saluti a tutti voi, Caterina, Maria Barbera, Luigi Nea, Radio Logos e Radio Ascoltatore, abbiamo salutati Patrizia, Mimma Valenzano, Giuseppe Ciavarrella e tutti quelli che anche non scrivono, ma ci siete. Dio vi benedica. Siamo una grande famiglia che ci ritroviamo tutte le sere per circa un'oretta e sapete, è trascorso tanto tempo. Abbiamo ormai migliaia e migliaia di programmi lanciati su YouTube e su Facebook, abbiamo milioni di visualizzazioni e questo perché abbiamo un'assiduità, quindi una costanza nel proseguire questo impegno che il Signore ci ha dato per poter portare avanti. Ovviamente l'impegno lo vedo anche in molti di voi, non è solo nostro. Non siamo riusciti ancora di ritornare in studio, forse domani trasmetteremo dallo studio che siamo reduci da campagne evangelistiche e quindi abbiamo un po' tutta l'attrezzatura un po' sparsa e allora ci colleghiamo dalle case, ma abbiamo tanto desiderio di ritornare negli studi di L'Aquila e trasmettere da lì in diretta il programma per la gloria del Signore. Abbiamo anche tanti altri progetti che stiamo portando avanti e vi chiedo di pregare perché l'opera di Dio è grande, soprattutto in questo periodo estivo ci sono molte iniziative che si fanno all'aperto, quindi è buono pregare magari per chi non può andare e presentare davanti al Signore tutti i fratelli e sorelle, giovani, tutti i campeggi che si fanno, dove ci sono tanti insegnamenti della parola di Dio e si condivide il Vangelo, si insegna il Vangelo. Preghiamo, preghiamo. So che in questo periodo le chiese del nord un po' si svuotano perché tutti quelli del sud vanno in vacanze, anche molti del nord in realtà vanno in sud, sia per il mare, sia per un po' la temperatura e tutto il resto, anche se in questo periodo fa caldo un po' dappertutto e quindi dobbiamo pregare che la testimonianza possa continuare ad andare avanti nel nome del Signore. Per noi è una grande gioia servire al Signore, servirlo ogni giorno, non a singhiozzi oppure giorni pari, giorni dispari, ma tutti i giorni svegliarci la mattina, sapere che possiamo contribuire all'opera di Dio è un grande miracolo e anche voi. Questo non è dato solo a chi è a tempo pieno, ma a tutti quanti noi, figli di Dio, servi del Signore, possiamo fare la nostra parte nella misura che il Signore ci chiama a fare, al lavoro, nei colleghi di lavoro, quindi a scuola, anche con gli amici, ovunque il Signore ci chiama, possiamo sicuramente condividere il meraviglioso messaggio del Vangelo. Noi abbiamo creduto, noi crediamo e quindi dobbiamo condividere il messaggio del Vangelo. Non vi stanchiate, anche se il nemico a volte punzecchia nel dire: ma che fai? È tempo perso, lascia perdere, nessuno ti ascolta. Ma perché dai gli opuscoli? Ma chi li legge? Questa è la voce del nemico, ricordiamoci, che vuole lasciarci a casa, dietro al telefono, dietro alla televisione, e non fare niente per il Signore. Invece no, dobbiamo uscire, dobbiamo utilizzare gli strumenti che abbiamo per proclamare il meraviglioso messaggio del Vangelo e che molte anime possono essere salvate. In questi giorni stavo parlando prima con Franco
Ho sentito delle testimonianze di persone che hanno accettato il Signore attraverso Cristiano Online e questo mi fa molto piacere, anche se noi non avevamo il riscontro, però queste persone sono andate nelle chiese, sono battezzate, stanno seguendo e so che il risultato del lavoro fatto per tutti noi lo sapremo solo nel cielo. Quindi l'importante è che non ci stanchiamo a testimoniare, a seminare il meraviglioso messaggio affinché molti possano credere. Va bene, Dio vi benedica e un saluto calorosamente. Regia, andiamo a ricordare i nostri numeri di telefono, i nostri contatti. Il numero di telefono è 350 152 2021. Ricordiamolo, 350 152 2021. Invece la nostra email è cristianoonline@gmail.com. Scriveteci e voglio leggere solo alcune due versetti, in realtà uno e mezzo, però ne leggo due del Salmo 42 verso 1 e verso 2. Dice: per il capo dei musicisti, cantico dei figli di Core. Salmo 42, regia, versetto 1 e 2, dice così. Al direttore del coro canto dei figli di Core: come la cerva desidera i corsi dell'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. L'anima mia assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio? Ecco, il salmista esprime in questo salmo la necessità che ha di Dio nel suo cuore. Il versetto 1 dice che l'anima sua è assetata come la cerva è assetata d'acqua, così l'anima anela, desidera Dio. E io credo che spesso cantiamo lì il cantico come il cervo anela l'acqua, ma quante volte viviamo questa situazione? Noi dovremmo desiderare ogni giorno di stare vicino a Dio in Dio. E io credo che spesso cantiamo lì il cantico come il cervo anela l'acqua, ma quante volte viviamo questa situazione? Noi dovremmo desiderare ogni giorno

apostolo, quindi l'insegnamento della scrittura, la preghiera, e la comunione fraterna che si deve avere insieme e il rompere il pane. Questi sono i quattro pilastri che non devono mai mancare nella vita del credente. E anelare il servire Dio, anelare e desiderare vedere Dio all'opera nella nostra vita, significa avere fame e sete di Dio tutti i giorni. Che il Signore vi possa benedire e che il messaggio di questa sera possa contribuire alla vostra edificazione, ma soprattutto alla crescita e forse allo sprone a qualcheduno di arrendersi al Signore. Vogliamo pregare, chiedere al Signore di guidare questa serata. Padre, siamo davanti a te, ti ringraziamo per la possibilità di aprire la tua parola, grazie perché hai messo nel cuore questo messaggio al caro Franco, tuo servo. Ti preghiamo per lui, Signore, per ogni necessità che ha, ma soprattutto che lo Spirito Santo lo possa condurre fortemente nell'insegnamento che ci propone, nella condivisione del Vangelo, che possiamo prenderne tesoro tutti quanti. Ti preghiamo, Signore, per i collegamenti, ti preghiamo forse qualcheduno che per la prima volta si approccia con questo programma o sente il messaggio del Vangelo, che il proprio cuore possa essere toccato, Signore, dalla tua presenza, e ti preghiamo per chi ha proprio desiderio di te, come il salmista che paragonava alla cerva che desidera l'acqua, tanto lui voleva e voleva testimoniare che desiderava te. Così anche noi, Signore, ti amiamo, ti desideriamo, ti ringraziamo per la salvezza che ci hai dato. E grazie perché stiamo trascorrendo la nostra vita insieme a te, proiettati verso di te, verso la tua parola e i tuoi insegnamenti. Avremmo potuto fare una vita diversa, vuota sicuramente, nelle vie del mondo, ma abbiamo scelto te e abbiamo una vita piena, esuberante. A te la gloria, Signore, a te l'onore. Benedici questo programma nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Amen e amen. Adesso ascoltiamo due canti, così diamo tempo anche che qualcun altro ancora si collega, e poi ci collegheremo col caro Franco. Vai regia.

0: Bellissimi canti, ringraziamo Carmelo e la sua band. Regia, andiamo a collegarci con Franco Liotti, così diamo il tempo per il messaggio. Buonasera Franco.
1: Ciao Corrado, buonasera a te, a Felipe e a tutti coloro che sono in ascolto.
0: Gloria a Dio, è bello vederti e vederti anche servire il Signore. Ormai siamo insieme da diversi anni e diversi anni stiamo servendo su Cristiano Online, su Radio Logos, e la costanza è quella che premia sempre, e molti si sono affezionati a noi. E è al lavoro che si svolge, grazie anche a tutti voi predicatori di Cristiano Online, quindi grazie lo dico a te, ma aggiungi a tutti i collaboratori per questo servizio. Il titolo, La scia, i tuoi titoli sono sempre che stuzzicano per capire cosa poi svilupperai, mi piacciono tante. Quindi Franco, ti diamo lo spazio e ci vediamo alla fine, vai.
1: Ok, Corrado, ti ringrazio. Beh, c'è un motivo preciso perché questa riflessione che desidero condividere con voi l'ho chiamata la scia. Forse chissà quante volte non ci facciamo caso, ma la nostra vita, a prescindere se siamo persone conosciute a livello, che so io, mondiale, europeo, nazionale, cittadini, o che siamo degli illustri sconosciuti, come a volte qualcuno dice, forse non ci pensiamo che tante volte dietro di noi, nella nostra vita, lasciamo una traccia che in qualche maniera a volte somiglia a una scia. Questo mi fa pensare, ad esempio, alle imbarcazioni, soprattutto al motoscafo. Io non sono mai stato su un motoscafo, li ho visti più volte in televisione e soprattutto quelli che vanno veloci, più lasciano una scia vistosa, evidente. L'acqua diventa veramente schiumosa, sembra che salti. Ma ci sono anche altre scie molto meno appariscenti, magari chissà quante volte sarà capitato anche a qualcuno di voi in qualche giornata particolare di guardare per un attimo verso il cielo. Quanto di giorno, ovviamente, non di notte, e di vedere che ci sono aerei a grandissime altezze che lasciano una vera e propria scia dietro di loro. È dovuto a dei fenomeni atmosferici, naturalmente. Ma a prescindere da questi esempi, dietro di noi, noi, ripeto, a prescindere chi siamo, in qualche maniera lasciamo una traccia dietro di noi. Vorrei fare giusto qualche esempio. Se io facessi, per esempio, il nome di Michelangelo, facilmente che molti di noi, per non dire tutti, diremmo: beh, ha lasciato una scia, una traccia nel mondo dell'arte, ma una scia veramente mondiale. Chi è che non conosce il Michelangelo Buonarroti? Oppure se facessi qualche altro nome, Beethoven, con tutto il rispetto per tanti musicisti di oggi, ma Beethoven è un gigante. Letteralmente un gigante enorme nel campo dell'arte musicale. Quindi vedete, sono personaggi che sono noti per avere lasciato dietro le loro spalle, anche a distanza di molti secoli, hanno lasciato una scia che ancora viene riconosciuta, una traccia. Cristoforo Colombo, questo grandioso navigatore che fra le altre cose ha scoperto anche quella che oggi noi chiamiamo America. Se poi andiamo nel mondo dello sport, beh, anche nel mondo dello sport ci sono grandissimi campioni. Se io facessi solo due nomi, Pelé e Maradona, ecco, tutti gli appassionati di calcio, ma anche chi di calcio si intende poco o niente, subito questi nomi gli ricordano alla mente due grandissimi campioni, in questo caso nel mondo dello sport. Ma qualcuno dirà: le scie che lasciamo dietro le nostre spalle, sono sempre positive? Ahimè, no, purtroppo no. Ci sono tante scie, a dire la verità, che non sono affatto belle, sono scie che potremmo definire che emanano un cattivo odore. Direi addirittura che sono puzzolenti, lasciano una traccia di morte. Giusto per fare un nome, perché non vorrei, come dire, offendere nessuno in particolare, ma se facessi il nome di Adolf Hitler, penso che anche le generazioni più giovani avranno sentito questo triste nome, responsabile di aver scatenato una guerra mondiale, letteralmente, la seconda guerra mondiale, che ha lasciato lutti, rovine, distruzioni veramente in gran parte del mondo. Si calcola che siano più di 60 milioni i defunti, i morti causati direttamente o indirettamente da quella guerra devastante fra civili e persone nell'ambito militare. No, le scie che lasciamo dietro le nostre spalle non sono sempre delle scie, come dire, luminose, da seguire, da imitare, tutt'altro. Poi ci sono altre scie, scie che quasi quasi non si notano, persone che in qualche maniera preferiscono vivere totalmente nell'anonimato, di non farsi notare. Eppure ogni persona, a prescindere dalla sua grandiosità, come alcuni nomi che ho fatto poc'anzi, e sono veramente delle eccezioni, in effetti, ma la stragrande maggioranza di noi esseri umani non siamo conosciuti se non nel nostro piccolissimo ambito, che può essere quello familiare, non dico neanche cittadino, ma a livello proprio familiare. Eppure tutti questi personaggi, sia chi ha avuto un nome che ancora a distanza di secoli è molto ben ricordato, sia il nome di altri che invece non sono affatto ricordati, ognuna di queste persone, inclusi noi, siamo accomunati da un fattore particolare, e cioè quello che prima o poi tutti questi grandi personaggi, a prescindere dal bene o dal male che riescono a fare nel corso della loro vita, un giorno moriranno. E non è casuale, infatti, che nel libro degli Ebrei, lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 27, quindi sto citando un versetto della Bibbia, lettera agli Ebrei 9, 27, dice: è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Quindi è un fatto sicuro. Tutto ciò che ha vita in questa dimensione terrena è destinata a morire. E questo è perché il salario del peccato è la morte, diceva l'apostolo Paolo nella lettera ai Romani. Quindi è qualcosa che, ripeto, a prescindere dalla scia bella o brutta che può essere lasciata dietro le nostre spalle, c'è questa triste realtà chiamata morte. Ed è a questo punto mi viene, e l'ho messa sulle mie note, la frase ironica che pronunciò Sir Bernard Shaw, che disse: i dati sulla morte non sono in definitiva così sconcertanti. In definitiva, diceva lui, solo uno su uno muore, per non dire il 100%, ma dire uno su uno vuol dire che ogni essere umano prima o poi fa i conti con questa realtà. Eppure la cosa che un po' stupisce e che, pur non volendo pensare alla morte, perché siamo sinceri, la stragrande maggioranza di noi esseri umani non amiamo parlare di questo argomento della morte. Eppure, come voi sapete, i nostri cimiteri, a prescindere dalle festività particolari di novembre che vengono ricordati i defunti, i nostri cimiteri sono pieni di lapidi, di tombe, fresche o antiche, di persone che ci hanno precedute e che un giorno seguiremo, perché anche noi siamo destinati a questo percorso, quello di morire. E a questo punto dobbiamo però porci una domanda che credo sia importante, cioè la gente che ci conosce, perché ripeto, a prescindere se siamo dei personaggi molto noti oppure se siamo dei cosiddetti illustri sconosciuti, la gente ci conosce, o tanti o pochi, ma ci conoscono. Dietro le nostre spalle, cosa lasciamo? Vedete, a volte io rimango un pochettino stupito, perché quando muore qualche persona, soprattutto se muore magari una persona in giovane età, magari per un tragico incidente, di solito quello che si sente in televisione, che si tratta sempre di persone straordinarie, buone come il pane, solari come il sole e via di questo passo. A volte mi domando e dico, ma queste frasi corrispondono tutte alla realtà? Perché questo significherebbe che a sopravvivere sono soltanto, passatemi l'espressione, delle carogne, delle persone che non meritano. Invece quelli che muoiono sembra che sono tutti dei grandissimi campioni di onestà e cose del genere. La mia impressione, perdonatemi la franchezza, ma il mio nome è Franco e io cerco di essere franco anche nell'esprimere a volte le mie opinioni. Siamo sicuri che queste cose che diciamo di chi è già deceduto, solo perché è deceduto in età giovanile e magari per un tragico incidente, siamo sicuri che risponda a verità? Vedete, io per principio, se devo dire qualcosa di non esatto, che non corrisponde a realtà, preferisco non dirla, perché non mi piace dire una mezza verità. In definitiva, una mezza verità è una menzogna. Qualcuno dirà in parte, ma lo è. Quindi, per chi si tesse sempre un elogio meraviglioso per la persona che defunge? A volte mi chiedo, forse perché chi parla così spera che un giorno, quando sarà il suo turno di morire, che altri facciano la stessa cosa. Ma l'opinione che noi possiamo esprimere su una persona, positiva o negativa, giusta o sballata che sia, non cambia di un millimetro il nostro stato davanti a Dio. E allora, per dirla in termini biblici, cosa lascerò dietro di me? Io penso che ogni persona matura, che riflette, che non ha la testa sulle spalle solo come se fosse un soprammobile. Ogni persona, soprattutto se è una persona che dice di essere credente, dovrebbe interrogarsi, e cioè io, dietro di me, cosa lascio? Che traccia sto lasciando di me? A prescindere da quello che la gente potrà dire di me, ma nella realtà, e Dio lo sa, cosa sto lasciando dietro di me? E per usare ancora un'espressione biblica, sto lasciando odor soave o cattivo odore. Vedete, noi esseri umani siamo attratti dai profumi belli, buoni. Vedete, io ho diverse piantine, una ventina di piantine sul balcone, e mi piace dare l'acqua alle piantine, dargli anche un po' di vitamine, come si suol dire, di tanto in tanto, togliere qualche foglia secca. Mi piace ancora di più quando mi avvicino alle piantine, e certe piantine basta sfiorarle o a malapena toccarle e ti regalano un profumo bellissimo. Noi siamo attratti dai buoni odori, ma i cattivi odori no. Ci fanno, come si suol dire, storcere il naso, i cattivi odori. E allora, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista morale, ognuno di noi si dovrebbe chiedere: io cosa sto lasciando dietro di me? Odore soave o cattivo odore? E qui consentitemi di leggere qualche versetto dalla Bibbia. Leggo dal libro della Genesi, capitolo 8, versetto 20 e versetto 21. Lo leggo direttamente dallo schermo, in questo caso. Genesi 8, versetto 20 e 21. Noè costruì un altare al Signore, prese animali puri di ogni specie e uccelli puri di ogni specie, e offrì olocausti sull'altare. Il Signore sentì un odore soave. Notate queste parole. Il Signore sentì un odore soave. E il Signore disse in cuor suo: io non maledirò più la terra a causa dell'uomo, perché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. Non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. Queste parole furono dette a seguito del diluvio universale, diluvio che Dio riversò sulla terra per punire la malvagità dell'essere umano. E vedete, il tempo nel quale stiamo vivendo oggi è un tempo che, credetemi, mi fa pensare molto al tempo del diluvio. Cioè, effettivamente, nelle nostre società, a prescindere dalle nostre città grandi o piccine, c'è una corruzione, una malvagità, una cattiveria sempre maggiore. Quando ho visto, mi sembra ieri, al telegiornale, un gruppetto di ragazzini, di adolescenti, prendere a pugni e a calci un settantenne, il quale li aveva solo ammoniti di non fare troppo chiasso con il pallone. E sono dei ragazzini, erano 5-6, contro un uomo non più giovanissimo, mi sembra ultra settantenne, preso a pugni e a calci, e ora quest'uomo era in fin di vita, hanno detto ieri in televisione. E chi ha compiuto questo non è un criminale di 50 anni, no, con il cuore indurito, no, degli adolescenti. Fatti del genere, simili e peggiori, si avverano quotidianamente, ma dappertutto. L'essere umano, col passare degli anni, fa emergere sempre di più dal suo cuore quello che c'è. Malvagità, cattiveria, bruttura sotto ogni aspetto. Non è un buon odore, non è un odore soave, tutt'altro. E puzza di bruciato, di marciume, e puzza di lercio, veramente, e fetore. E in termini spirituali è qualcosa veramente di disastroso. Vorrei vedere ancora con voi un altro versetto in questo caso. Quindi usciamo dal libro della Genesi e andiamo nel Nuovo Testamento, nel libro, nella lettera agli Efesini. Lettera agli Efesini, capitolo 5, versetto 2, dove così scriveva l'Apostolo Paolo scrivendo ai credenti di Efeso: camminate nell'amore. E fa un esempio. Come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale un profumo di odore soave. È molto bello. Felipe, puoi lasciare un attimino questo versetto, ti ringrazio. L'Apostolo Paolo dice che l'opera che ha compiuto il Signore Gesù Cristo per il Signore Dio, per il Padre, è stato come un profumo di odor soave. E l'Apostolo Paolo ha detto ai credenti, in questo caso di Efeso, ma sono parole che direbbe anche a noi, papale papale, come si suol dire, camminate in questo tipo di amore. E appunto fa l'esempio di Cristo, il quale ci ha amati non a parole, non a chiacchiere, ma con i fatti. Ha dato se stesso per ciascuno di noi. Lo ha dato in croce, in offerta e sacrificio, come un profumo di odore soave. Ecco, questo, e mi rivolgo soprattutto a chi dice di essere un credente in Cristo, questo deve essere l'ambizione, l'obiettivo di ogni credente, di ogni figlio di Dio, di ogni figlia di Dio, essere per il Signore Dio come un profumo. Esattamente come lo è stato Cristo. Per fare questo, dice l'Apostolo Paolo agli Efesini, camminate nell'amore, cioè che il vostro amore sia pratico, concreto. L'amore non è soltanto parole, sono anche parole buone, ma l'amore sono azioni, sono comportamenti, è un modo di aiutare, di sostenere, di incoraggiare l'altra persona. E qui trovo un esempio molto bello nel libro degli Atti. Chiedo a Felipe di mettere il libro degli Atti, esattamente il capitolo 9. Voglio leggervi alcuni versetti, li leggerò uno dietro l'altro, dal versetto 36 al versetto 42. Nella città di Joppe, qui viene raccontato l'episodio che poi vedrà coinvolto anche Pietro Apostolo, nella città di Joppe dice c'era una certa discepola, il cui nome era Tabita. Tradotto questo nome significa gazzella. Questa Tabita si distingueva per che cosa? Faceva, notate, l'amore agisce, faceva molte opere buone e anche elemosine. Andiamo al versetto 37, grazie. Proprio in quei giorni cosa successe? Tabita si ammalò e morì. Non sappiamo che cosa ebbe, non sappiamo se fu un ictus, un infarto, non lo sappiamo. Fatto sta che in 448, come si suol dire, si ammalò e morì. Secondo le usanze dell'epoca, lavarono il suo corpo e la deposero in una stanza al piano superiore. Si vede che era una casa almeno su due livelli. Dato che la città di Lidda era vicina a Joppe, non so esattamente quanti chilometri potevano essere, ma erano vicine, i discepoli cosa fecero? Sapendo che Pietro era lì, mandarono due uomini con una richiesta pressante: non esitare a venire da noi. Andiamo al versetto successivo, gli avranno detto anche il motivo probabilmente, perché qui viene riassunto l'episodio. Pietro allora si alzò e partì con loro. Appena arrivato, lo condussero nella stanza di sopra e tutte le vedove si presentarono a lui piangendo. Notate, tutte le vedove, non è che dice una vedova oppure due o tre, tutte. Ciò sta a significare che erano numerose, chissà quante. Tutte le vedove si presentarono da Pietro piangendo. Perché? Gli mostrarono tutte le tuniche e i vestiti che Gazzella faceva mentre era con loro. Lascia un attimo questo versetto, Felipe, scusami. In pratica, io immagino la scena. Pietro sta lì, si avvicinano delle donne, un gruppo di donne, chissà quante erano, e gli presenta, ognuna di loro gli presenta delle tuniche e dei vestiti. Ora, io mi rendo conto che noi oggi potremmo dire, vabbè, in definitiva, anche noi possiamo fare del bene così: andiamo in un negozio, compriamo vestiti per la gente in 448, riempiamo degli scatoloni e li diamo. Per noi sarà facile, dobbiamo solo spendere un po' di soldi. Ma all'epoca, sapete, i supermercati, i grandi negozi di abbigliamento non esistevano. La stoffa aveva un valore, i vestiti quindi costavano. Molta gente con un unico cosiddetto vestito o tunica ci stava anni e anni e anni e anni ancora, e magari lo rattoppavano continuamente. Non era come oggi, che oggi compriamo una camicia, la mettiamo domani, dopodomani la buttiamo via. Io non lo faccio, ma so che ci sono persone che fanno così. Qualunque cosa comprano oggi, dopodomani la buttano via. Andiamo al versetto successivo. Pietro, nel vedere tutto questo, cioè si rese conto che evidentemente questa sorella che era deceduta era molto amata, e il motivo era quello: questa donna aveva lasciato una scia straordinariamente profumata e si vedeva, si sentiva il suo profumo nelle azioni buone che aveva fatto e che quelle donne decantarono a Pietro. Allora Pietro, fatti uscire tutti, si mise in ginocchio, pregò e, voltatosi verso il corpo, quindi verso il cadavere di Tabita, disse: Tabita, alzati. Lei aprì gli occhi e, visto Pietro, si sedette. Pietro le diede la mano, la fece alzare, chiamò i santi, cioè gli altri credenti, e le vedove che fino a pochi minuti prima la piangevano morta, e la presentò a loro vivente. È bello il versetto 42, poi, a corollario di tutto questo. Questo fatto, cioè che questa donna era morta improvvisamente e poi era stata risuscitata da Dio, che si servì di Pietro per chiamare di nuovo in vita quella donna, questo fatto fu risaputo in tutta la città di Joppe, tutta. Non sappiamo quanto grande poteva essere, ma questo fatto fece scalpore. Tutti lo vennero a sapere. E che succede? Molte persone di quella città credettero nel Signore. Ora, io mi domando, ma questa donna ha mai predicato in quella città nella quale viveva? Non ci risulta. Non abbiamo notizie che quella donna fosse un predicatore. Non sappiamo neanche se quella donna faceva qualche conferenza per le donne, magari vedove. Non sappiamo neanche se quella donna magari faceva, che so, qualche conversazione a tu per tu con delle vedove. Cioè di lei non sappiamo niente. Eppure, quel poco che sappiamo ci basta per renderci conto che questa donna aveva lasciato un profumo alle sue spalle straordinario. Ma non perché io andavo a comprare i profumi di Chanel in qualche negozio, tutt'altro. Il profumo che lei lasciava erano azioni buone, elemosine, vestiti, tuniche. E guardate che lei faceva per le vedove. Direte, vabbè, poteva farla anche per altre persone, poteva magari anche guadagnarci sopra. No, consentitemi, qui casca l'asino. Se tu pensi questo, stai cascando come un asino. Questa donna, se avesse fatto quello per motivi pecuniari, per soldi, non sarebbe stata così pianto. Cioè, la gente non avrebbe pianto così tanto per lei. In definitiva, se tu mi fai un abito e io te lo pago magari anche profumatamente, scusami, che credito, che merito hai? Hai fatto solo il tuo lavoro. Se invece questa tunica, questo vestito, a me vedova, tu mi regali la stoffa, mi fai il vestito e non vuoi neanche un centesimo, allora sì che meriti tutto il bene di questo mondo. Allora sì che io sarò al tuo fianco piangendo per la tua morte. Ma se tu invece per l'abito che mi hai fatto, ti sei fatta anche pagare profumatamente? Eh no, è diverso. Questa donna amava alle quali dava aiuti, perché all'epoca, oltretutto, bisogna anche dire questo, non esistevano quelle previdenze sociali per le vedove come le abbiamo noi oggi. Oggi noi abbiamo un sistema sociale che con tutte le carenze che può avere, però, bene o male, tanto o poco, si prende cura delle persone che sono in situazione di svantaggio economico, fisico, medico. All'epoca no. Se una donna rimaneva vedova, quella donna in un certo qual modo era quasi alla mercé di tutti. Non aveva, come dire, un sostegno. Quando invece Tabita interveniva facendole delle elemosine, vuol dire dandole dei soldi, comprando stoffe per quelle vedove, facendo degli abiti per quelle vedove. Qualcuno penserà, ma si vede che questa Tabita doveva essere ricca sfondata. Che fosse ricca sfondata ho dei grossissimi dubbi, perché vedete, non di rado le persone più hanno e più vogliono avere. Non di rado le persone più avide, più avare, più tirchie, come si dice in certe zone, sono proprio quelle persone che hanno, hanno e hanno. Molto spesso le persone più generose, più buone verso gli altri, sono quelle che, forse anche con difficoltà, arrivano a mettere insieme per loro stessi colazione, pranzo e cena. Molto spesso quelle sono le persone più generose verso gli altri. Quindi questa Tabita, state sicuri, forse poteva essere un pochettino benestante, perché per comprare la stoffa e costruire e fare dei vestiti, ma comprare la stoffa chiaramente aveva bisogno di qualche soldo. Evidentemente era forse un po' benestante, ma di sicuro non era ricca sfondata e comunque di sicuro non era avara, non era egoista. Non è che diceva, ma che me ne importa a me, le vedove sono loro, mica io. Allora a questo punto mi sono chiesto ancora, perché sono domande che noi credenti a volte ci dobbiamo porre. Quale dono ho io? Ci sono credenti che tante volte mi hanno fatto questa domanda. Di sicuro quello dell'amore, perché Dio è amore, dice l'Apostolo Giovanni. Il credente non può non amare. Il credente deve essere generoso sotto questo aspetto. E vedete, l'amore agisce, l'amore dona, l'amore regala, l'amore offre gratuitamente, non sta lì a chiedere il contraccambio. Nel caso di Tabita, come ha dimostrato il suo amore per la gente in difficoltà, in questo caso vedove, lo dimostrò con una cosa che valeva, in un certo qual modo diremo oggi, due soldi. Ago filo. Cioè, questa tabita non è che mise a disposizione, che so, dei lingotti d'oro, no. Un ago e il filo per cucire gli abiti. In questa maniera lei manifestò il suo amore. E qui mi pongo ancora qualche domanda. L'amore, noi, io, come lo manifestiamo agli altri? Lo possiamo manifestare in tanti modi e dobbiamo manifestarlo in tanti modi. Nel pregare per gli altri? Certamente, certamente. Però vedete, se ci limitiamo solo alla preghiera, è come se vedessimo soltanto un lato di una medaglia. C'è anche l'altro lato. Ora, Tabita usava ago e filo. Io non lo so quanti fra i miei ascoltatori sono magari bravi a usare ago e filo, ma chi ha usato o adopera l'ago e il filo per cucire? Ti è mai capitato di pungerti? Penso di sì. Sapete, vi rivelo un piccolo segreto. Quando avevo 14 anni, per un mese ho fatto il sarto, per un mese soltanto. E quando cucivo, ogni tanto mi pungevo. Ero un ragazzo di 14 anni, quindi abbastanza, come dire, ben messo. Quando mi pungevo, cosa facevo? Aia! E mi succhiavo quella gocciolina di sangue che usciva dal dito punto. Tabita si è punta le dita, non perché faceva un abito per se stessa. Finché si pungeva per un abito per se stessa, vabbè, no. Lei si pungeva per chi? Per gli altri. Persone che non potevano ripagarla, perché erano vedove. Le vedove erano miserande, poverissime. Quindi l'amore, quello vero, sporca le mani, perché significa agire. Significa muoversi, significa uscire dal proprio guscio personale per andare incontro a chi ha veramente bisogno. Amare vuol dire dare il mio tempo, il mio sudore, la mia presenza. Questo vuol dire amare gli altri. Io posso dire a una persona: ti amo, il Signore ti benedica, e non fare niente per quella persona. Perdonatemi il gesto tipicamente meridionale. Quella persona potrebbe dire grazie, belle parole, però nello stomaco non metto niente. L'amore, ripeto, significa agire, significa pungersi le dita, sporcarsi le mani, significa dare il mio tempo, significa dare il mio sudore, il mio tempo. Torniamo a Tabita. Chi era Tabita? Era, dice il testo biblico, una certa discepola, che però aveva un pregio, amava le persone bisognose. Cosa lasciò dietro di sé? Un profumo di odor soave. Domanda che devo porre a me e a ciascuno di voi. Io, tu, cosa lasciamo dietro le nostre spalle? Cosa devo fare per lasciare un buon profumo? Un profumo di odor soave. Innanzitutto, amare Dio. Questo è il comandamento più grande. Ama il Signore il Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la forza tua. Il secondo, simile adesso, è ama il tuo prossimo. Come ami te stesso. Io, te, che ci definiamo credenti, siamo chiamati a lasciare dietro le nostre spalle un profumo di odore soave. E per lasciare questo profumo di odore soave dietro le nostre spalle, dobbiamo agire verso gli altri. Soprattutto verso i credenti, ma anche verso i non credenti. E certo vorrei spendere una parola anche per chi credente ancora non lo è. Magari tu potresti dire: beh, mi fa comodo essere aiutato. Certo, ed è giusto che ti si aiuti, ma tutto l'aiuto che i credenti possono darti non arriverà mai al livello dell'opera che Cristo ha fatto per la tua salvezza. L'opera che Cristo ha compiuto sulla croce, facendosi crocifiggere, lo ha fatto anche per te. L'ha fatto per te, proprio esattamente per te. Cerca di ricordartelo. Ha dato la sua vita per te. Ti ha dimostrato che ti ama, vedi? Te l'ho dimostrato chiaramente. Cristo dice: io ti amo e do la mia vita in sostituzione al posto tuo. E ora tu ti dirai: cosa devo fare? Renditi conto che sei un peccatore perduto e che hai bisogno che questo amore che Cristo ti ha manifestato dando la sua vita sulla croce, che tu lo accolga nella tua vita. Perciò rivolgiti a Cristo con un pensiero sincero, con parole oneste. Tanto lui sa esattamente cosa stai pensando. Parla a lui. Digli: perdonami, Signore, perché fino ad oggi ti ho ignorato. Sono stato egoista, avaro, incredulo, malvagio. Perdonami. Perdonami per i miei peccati. E grazie, Gesù, che hai dato la tua vita per la mia salvezza. Entra nella mia vita e salvami. Che il Signore il Dio ti benedica, amico mio, e che anche tu, se ancora non avevi fatto questo passo, possa mettere la tua vita nelle mani del Signore Gesù, così che Egli sia il tuo Salvatore e il tuo Signore. Amen.
0: Amen, amen. Che la parola di Dio possa penetrare in quei cuori che hanno fame e sete della parola di Dio e che sono in un certo momento della loro vita dove riflettono e sentono la necessità e non sono ingannati solo dalle attrazioni del mondo. Caro Franco, noi ti ringraziamo, personalmente mi hai molto edificato e credo anche a tutti quelli che sono in ascolto e anche in secondo momento in differita. Hai un ministero meraviglioso che Dio ti ha dato, non solo per l'edificazione della Chiesa, insegnamento, ma anche evangelistico. Siamo veramente grati per strumenti come te che Dio ha dato alla sua Chiesa per il suo giusto tempo. E forza nell'affrontare ogni giorno, so che anche col caldo a volte può essere difficile. C'è l'impegno anche della Chiesa di Colle. E Dio ti benedica, Franco, ci sei molto prezioso.
1: Grazie al Signore e sia lode a Lui, veramente con tutto il cuore. Che il Signore ti benedica, Corrado, e anche a te, caro Felipe, e a tutti voi, cari ascoltatori. Grazie,
0: Un abbraccio alla cara Carlotta. Ciao,
1: grazie.
0: Franco, a presto. Va bene, siamo arrivati al termine del nostro programma. Facciamo tesoro di quello che il Signore ci ha dato attraverso il suo servo. Teniamolo nel nostro cuore e possiamo crescere nella fiducia e nella fedeltà, anche se è piccolo come Tabita, a volte è importante adoperarsi anche nelle cose pratiche, aiutando il prossimo e questo sempre indirizzandolo, glorificando il nome del Signore Gesù. E vi abbracciamo, vi diamo l'appuntamento, se piace al Signore, domani sera, sempre alle 19:30, un'oretta, staremo insieme. Dio vi benedica, buona serata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Buon giovedì, ben ritrovati col libro più letto. Parabole che ci insegnano a vivere. Continuiamo ad ascoltare da Enzo anche la spiegazione di queste parabole. A te la parola, Enzo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto, un ringraziamento a tutti voi che siete ancora una volta in ascolto. Ieri abbiamo concluso la nostra lettura del libro profetico di Ezechiele, iniziando a leggere la parabola delle due sorelle, Ola e Oliba. Esse si prostituivano e rappresentano rispettivamente Samaria e Gerusalemme. Ezechiele attirò un po' d'attenzione con la sua storia delle due sorelle, Ola e Oliba. Ezechiele aveva a che fare con gente di collo duro e racconta questa parabola per attirare la loro attenzione. Sì, amici, egli usava certi metodi forse inusuali, ma molto efficaci. Il racconto prosegue ai versetti 12 sino al 16 di Ezechiele, capitolo 23. Si appassionò per i figli d'Assiria, che erano suoi vicini, governatori e magistrati, vestiti pomposamente, cavalieri in groppa ai loro cavalli, tutti giovani e belli. Io vidi che essa si contaminava. Entrambe seguivano la medesima via, ma questa superò l'altra nelle sue prostituzioni. Vide degli uomini disegnati sui muri, delle immagini di caldei dipinte in rosso, con delle cinture ai fianchi, con degli ampi turbanti in capo, dall'aspetto di capitani, tutti quanti ritratti dei figli di Babilonia, della Caldea, loro terra natia. E come li vide, si appassionò per loro e mandò a essi dei messaggeri in Caldea. Questo episodio che abbiamo letto si riferisce a un evento storico realmente accaduto quando il re Acaz sedeva sul trono nel regno meridionale. Egli andò a Damasco per incontrare Tiglat-Pileser, re d'Assiria, e in quel posto vide un altare che non aveva mai visto. Subito ne rimase estasiato, al punto che incaricò il sacerdote Uria di costruirne uno simile da mettere nel tempio di Dio. Puoi trovare questo episodio descritto nel libro di Seconda Re, capitolo 16, versetti dal 10 al 18. Lui, in un certo modo, desiderava migliorare l'adorazione, perché, sai, gli piacevano le novità come a molte persone ai nostri giorni. Dio prese nota di ciò e per quello giudicò il regno settentrionale. Ora l'invasione babilonese del regno meridionale sta per venire e non c'era più nessuna alternativa. Dio sta ora giudicando sia il regno settentrionale che quello del sud, perché hanno voltato le spalle all'Iddio vero e vivente. Un regno commise apertamente l'idolatria, l'altro pretese di adorare Dio in un nuovo modo. Amici, sarebbe un bene per tutti oggi che si ascoltasse Dio, l'avvertimento di Paolo quando nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 13, versetto 5, scrisse dicendo: «Esaminatevi per vedere se siete nella fede». Qualcuno a questo punto potrebbe chiedermi: «Non credi nella certezza della fede del credente?» Sì, amico, ci credo, ma vedi, credo anche alla superficialità e nell'incertezza dei presunti credenti. Dobbiamo esaminare noi stessi e chiederci: quando frequenti una chiesa, adori veramente Dio? Ti avvicini con fede sincera alla persona di Cristo? Lo ami davvero? Gli stai ubbidendo? Sai, amico, Lui non vuole il tuo servizio se non lo ami. In Giovanni 21 Gesù chiese a Pietro per tre volte: «Mi vuoi bene?» E quando Pietro disse di sì, il Signore rispose: «Pasci le mie pecore». Solo allora il Signore lo poté usare. Possa essere così anche per te. I successivi versetti di questo capitolo 23 di Ezechiele sono una rassegna degli innumerevoli peccati, disubbidienze che questi due regni commisero, disonorando, offendendo il Signore che eseguì il suo giusto giudizio. Ci limiteremo a leggere i versetti 28, 46 e 49. Infatti così parla Dio, il Signore: «Ecco, io ti do in mano di quelli che detesti, in mano di quelli da cui ti sei allontanata. Perciò così parla Dio, il Signore: sarà fatta salire contro di loro una moltitudine ed esse saranno date in balia del terrore e del saccheggio. La vostra scelleratezza vi sarà fatta ricadere addosso. Voi porterete la pena della vostra idolatria e conoscerete che io sono Dio, il Signore».

Nel capitolo 24, che ora iniziamo a considerare, troviamo due parabole. La prima riguarda una pentola, la seconda la triste comunicazione della morte della moglie di Ezechiele. Dio userà tutto ciò per parlare al popolo. Leggiamo quindi i primi 6 versetti che riguardano la parabola della pentola. La parola del Signore mi fu rivolta il 9° anno, il 10° mese, il 10° giorno del mese, in questi termini. Figlio d'uomo, scriviti la data di questo giorno, di quest'oggi. Oggi stesso il re di Babilonia marcia contro Gerusalemme. Proponi una parabola a questa casa ribelle e di loro, così parla Dio, il Signore. Metti la pentola sul fuoco e versaci dentro dell'acqua. Raccoglici dentro i pezzi di carne, tutti i buoni pezzi. Coscia e spalla, riempi la dossa scelte. Prendi il meglio del gregge, ammucchia sotto la pentola la legna per far bollire le ossa. Falla bollire molto, affinché anche le ossa che ci sono dentro cuociano. Perciò così parla Dio, il Signore. Guai alla città sanguinaria, pentola piena di verderame, il cui verderame non si stacca. Vuotala dei pezzi, uno dopo l'altro, senza tirare a sorte. Questa è la prima volta in cui Ezechiele mette la data al suo messaggio, per indicare al popolo di Israele che, contemporaneamente, Nabucodonosor sarebbe entrato con irruenza in Gerusalemme. Sapete, a quei tempi non c'era la televisione e nemmeno un satellite che trasmettesse questo messaggio da Gerusalemme a Babilonia, quindi questo era il modo in cui Ezechiele comunicava ciò che stava succedendo. È l'unico modo col quale egli potesse avere questo messaggio, per indicare al popolo di Israele che contemporaneamente Nabucodonosor sarebbe entrato con irruenza in Gerusalemme. Sapete, a quei tempi non c'era la televisione e nemmeno un satellite che trasmettesse questo messaggio da Gerusalemme a Babilonia, quindi

0: L'applicazione spirituale di questa parabola è che la pentola raffigura la città di Gerusalemme con i suoi cittadini dentro, mentre il verde rame è figura degli innumerevoli peccati commessi. Gli altri versetti di questa parabola, che vanno dal 7 al 13 di Ezechiele, capitolo 24, che per brevità non leggeremo, ci dicono come quella pentola dovesse essere arroventata finché si staccasse tutto il verde rame che vi si era accumulato, così da completare il giudizio, come ci dice il versetto seguente. «Io, il Signore, ho parlato. La cosa avverrà, io la compirò. Non indietreggerò, non avrò pietà, non mi pentirò. Tu sarai giudicata secondo la tua condotta, secondo le tue azioni, dice Dio, il Signore». Questo versetto spiega come Dio intervenga per esercitare il suo giudizio, realizzatosi a quel tempo per Gerusalemme, ma ci dice anche come un giorno, molto presto, il giudizio di Dio si eserciterà, si realizzerà anche su questa terra. Quanto abbiamo letto ci mostra la serietà di quanto Egli, il Signore, ha detto. Leggiamo ora il brano riguardante la seconda parabola, quella che riguarda appunto l'annuncio di una imminente morte della moglie di Ezechiele. Andiamo a leggere versetti dal 15 al 19 di Ezechiele, capitolo 24. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, ecco, con un colpo improvviso io ti tolgo la delizia dei tuoi occhi, ma tu non fare lamento, non piangere, non versare lacrime. Sospira in silenzio, non portare lutto per i morti. Copri il capo con il turbante, mettiti i calzari ai piedi, non ti coprire la barba e non mangiare il pane che la gente ti manda. La mattina parlai al popolo e la sera mia moglie morì. La mattina dopo feci come mi era stato comandato. Il popolo mi chiedeva: «Non dovrai forse spiegarci che cosa significhi quello che fai?» Questo messaggio deve aver certamente sconvolto Ezechiele, il quale probabilmente aveva sposato una bella e giovane ragazza di Israele e si amavano. Ma purtroppo, mentre si trovavano in quel paese straniero, in cattività, lei si ammalò e morì. Immagino che questo fatto abbia spezzato il cuore di Ezechiele, ma di nuovo egli deve interpretare un ruolo che sarà un messaggio potente, visivo per il popolo ribelle. Abbiamo letto che Dio gli disse: «Fai finta che non sia successo niente e non essere in lutto». Affermazioni molto forti, che anche il popolo non capiva. Infatti vennero da lui e gli chiesero: «Ma cosa mai significa tutto questo? Tua moglie è morta e tu fai finta di niente, ma che razza di uomo sei?» Domande più che mai legittime, ma Dio aveva uno scopo preciso: far arrivare il suo messaggio a quella gente ribelle.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il versetto 24 è la chiave dell'intero libro di Ezechiele. Leggiamo quindi questo brano fino al versetto 24. «E io risposi loro: La parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Di alla casa di Israele: Così parla Dio, il Signore. Ecco, io profanerò il mio santuario, orgoglio della vostra forza, delizia dei vostri occhi, oggetto di venerazione delle vostre anime. I vostri figli, le vostre figlie, che avete lasciati a Gerusalemme, cadranno per la spada. Voi farete come ho fatto io, non vi coprirete la barba e non mangerete il pane che la gente vi manda. Avrete i vostri turbanti in capo, i vostri calzari ai piedi, non farete lamento e non piangerete, ma vi consumerete nelle vostre iniquità e gemerete l'uno con l'altro. Ezechiele sarà per voi un simbolo, tutto quello che fa lui lo farete voi. Quando queste cose accadranno, voi conoscerete che io sono Dio, il Signore». Il brano che abbiamo letto ci ha fatto conoscere quanto avverrà a Gerusalemme e al capitolo 33, versetto 21 di questo libro, che più avanti considereremo, troviamo scritto: «Il dodicesimo anno della nostra deportazione, il decimo mese, il quinto giorno del mese, un fuggiasco da Gerusalemme venne da me e mi disse: La città è presa. In quel preciso momento Gerusalemme fu distrutta e dopo la notizia raggiunse i deportati». Nel campo, dopo diverso tempo, arrivarono quindi dei fuggiaschi che dovevano aver avuto un aspetto terribile, i quali dissero: «Siamo gli unici scampati dalla città». I falsi profeti che affermavano che ciò non sarebbe mai avvenuto hanno sbagliato. Ora la città è bruciata, il tempio è raso al suolo e le sue mura sono una rovina. Ezechiele aveva una ragione per non piangere. E il motivo lo troviamo nel versetto 27, che ora leggerò, e che conclude questo capitolo 24 del libro di Ezechiele. «In quel giorno la tua bocca si aprirà, all'arrivo del fuggiasco tu parlerai, non sarai più muto e sarai per loro un simbolo. Essi conosceranno che io sono il Signore». Abbiamo letto che «essi conosceranno che io sono il Signore».

questa frase ripetuta circa 70 volte in tutto il libro ricompare anche qui. Perché avrebbero riconosciuto il Signore se lui avesse permesso la distruzione di Gerusalemme e del Tempio? Gerusalemme era la città di Dio e il Tempio era la sua casa. Tutto ciò era una testimonianza di Dio nel mondo. Il popolo di Israele fallì e quindi venne la distruzione, con ciò anche la distruzione di questa presenza di Dio fra il popolo di Israele. Fu come se Dio dicesse: «Io distruggerò persino la mia testimonianza sulla terra. Voglio che sappiate che la città è distrutta e che il resto del vostro popolo sarà portato in cattività. Ma non ha senso piangere, non ha senso gridare perché io intervenga. Infatti sono stato proprio io a fare questo». Il Signore Gesù nel libro dell'Apocalisse a ciascuna delle sette chiese disse più o meno: «È meglio che stiate attenti alla vostra testimonianza che date nel mondo, altrimenti io vengo e toglierò la vostra lampada». Ebbene, oggi sappiamo che le lampade, cioè la testimonianza, la presenza di ciascuna di quelle chiese, è stata tolta, perché non una di esse esiste ai nostri giorni. Non esiste la chiesa di Sardi, di Filadelfia, di Laodicea e tutte le altre. Questo dovrebbe essere un messaggio d'avvertimento per noi ora. Se tu sei membro di una chiesa che non sta prendendo una chiara posizione per Dio, Lui toglierà la sua lampada e allora non ci sarà luce. La testimonianza non esisterà più. Questo è un messaggio forte, non è come uno zuccherino. Ezechiele sta parlando da parte di Dio e ha detto e ripetuto che la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini.

Il tema che tratteremo ora, considerando il capitolo 25, riguarda alcune profezie relative alle nazioni attorno a Israele, come gli Ammoniti, i Moabiti, gli Edomiti e i Filistei. Tutte queste nazioni sono ai nostri giorni scomparse dalla faccia della terra, e ciò evidenzia come le profezie annunciate su di loro si siano letteralmente adempiute. Fino a questo momento, Ezechiele aveva annunciato solamente profezie concernenti Gerusalemme e Israele, perché la distruzione di Gerusalemme e la conclusione della deportazione finale non si erano ancora del tutto realizzate. Pensate, amici, fino all'ultimo le persone che vi abitavano non abbandonarono la debole speranza di rimanervi e di vedere tornare chi era stato deportato, e questo anche perché erano incoraggiati dai falsi profeti, i quali continuavano a affermare che Dio non avrebbe mai distrutto Gerusalemme e che il paese di Israele sarebbe ritornato ai suoi antichi splendori. Penso che quando la distruzione di Gerusalemme si realizzò, le persone di quel tempo rimasero stupite, allibite, vedendo quel disastro. Immagino che a quei giorni la notizia sarebbe apparsa in prima pagina nella Gazzetta di Babilonia, con questo grande titolo: «Finalmente Gerusalemme è stata distrutta». E forse le prime frasi dell'articolo sarebbero state più o meno così: «Oggi il grande re Nabucodonosor è entrato vittorioso nella città di Gerusalemme con i suoi eserciti, abbattendo completamente le sue mura». Sì, amici, Ezechiele si è sempre mostrato accurato, preciso nelle sue profezie, e da questo momento in poi non darà più profezie sulla distruzione di Gerusalemme, perché egli non sta scrivendo nella storia. Lui è stato chiamato a scrivere la profezia, cioè quanto Dio gli rivelerà. Così ora egli si volge alle nazioni circostanti per renderli consapevoli di quale sia il loro destino futuro. In questo capitolo c'è un messaggio forte e tremendo per noi. Il Signore Gesù un giorno venne e pianse per Gerusalemme, perché sapeva che, rifiutando la sua persona, questa città sarebbe stata nuovamente per molto tempo distrutta e il suo popolo disperso fra le nazioni. Dio ha il cuore tenero, e il Signore Gesù Cristo, che ne è l'espressione, ci ha mostrato come egli sia stato misericordioso, amorevole, venendo su questa terra, pagando per le colpe dell'uomo, morendo sulla croce. E tutto questo perché? Perché non voleva che qualcuno fosse perduto, ma che tutti fossero salvati. Ma non crediate che Dio sia soltanto buono, che un giorno perdonerà tutti e che non terrà in nessun conto coloro che lo respingono. A questo riguardo ascoltate cosa disse Gesù rivolgendosi a delle città che lo avevano rifiutato. Lo puoi trovare nel Vangelo di Luca, capitolo 10, versetti 13 e 15. «Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già da tempo si sarebbero ravvedute, prendendo il cilicio e sedendo nella cenere. Perciò nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Hades». Non mi sembra questo un linguaggio troppo amorevole di Gesù, ma piuttosto molto forte e severo. Egli disse pure in Luca 11, versetto 44, «Guai a voi, scribi e farisei, perché siete come quei sepolcri che non si vedono, e chi vi cammina sopra non ne sa niente». Sì, il Signore li denunciò in un modo che ci fa rabbrividire. Sappiate che ci sono due lati importanti che dobbiamo conoscere di Dio, ed egli è lo stesso ieri, oggi, domani, perché è eterno. Noi avremmo una visione distorta se sentissimo solo parlare della bontà, dell'amore di Dio. È assolutamente vero che Dio è amore, ma non ci si deve dimenticare, perdere di vista che Dio è anche santo, giusto, e che un giorno giudicherà coloro che volontariamente hanno rifiutato di credere in Lui come Salvatore. Se non teniamo in considerazione queste due cose, abbiamo una vista distorta di Dio. Forse per molte persone il libro di Ezechiele è un libro difficile. Se tu pensi di non capirlo, studialo con uno spirito di preghiera. Dio ti farà comprendere come ti ama, ma anche come egli sia giusto.

0: Ora arriviamo al giudizio delle nazioni attorno a Israele, ma a questo non dedicherò molto tempo. Leggiamo quindi il primo di questi giudizi, che riguarda la nazione di Ammon. Questo popolo ebbe una brutta origine, infatti, oltre che essere una razza di nomadi, furono i discendenti della relazione incestuosa tra il nipote d'Abramo, Lot, e la sua figlia minore. Potrai leggere questo nel libro della Genesi, al capitolo 19, nei versetti dal 33 al 38. Il loro paese si estendeva lungo il Mar Morto, e Dio disse che sarebbero diventati soggetti a Nabucodonosor, cosa che si avverò. Nei primi 7 versetti di Ezechiele, capitolo 25, troviamo il motivo per cui Dio esercitò il suo giudizio contro di loro. Leggiamoli. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, volgi la faccia verso i figli di Ammon, profetizza contro di loro, e di ai figli di Ammon. Ascoltate la parola di Dio, il Signore. Così parla Dio, il Signore. Poiché tu hai detto, ah ah, quando il mio santuario è stato profanato, quando il suolo di Israele è stato desolato, quando la casa di Giuda è stata deportata, ecco, io ti do in possesso dei figli dell'Oriente. Essi porranno in te i loro accampamenti e stabiliranno in mezzo a te le loro abitazioni. Saranno essi che mangeranno i tuoi frutti, essi che berranno il tuo latte. Io farò di Rabba un pascolo per i cammelli, del paese dei figli di Ammon, un ovile per le pecore. Voi conoscerete che io sono il Signore. Infatti così parla Dio, il Signore, poiché tu hai applaudito e battuto i piedi, ti sei rallegrata con tutto il disprezzo che avevi in cuore per la terra di Israele. Ecco, io stendo la mia mano contro di te, ti do in pascolo alle nazioni, ti stermino in mezzo ai popoli, ti cancello dal numero dei paesi, ti distruggo e tu conoscerai che io sono il Signore. La responsabilità degli ammoniti fu quella di avere applaudito, gioito, quando il nemico distrusse Israele, perché essi erano suoi alleati. Ma dopo poco tempo lo stesso Ammon venne conquistato. In Geremia 49, al versetto 6, leggiamo: «Ma dopo questo io riporterò dall'esilio i figli di Ammon, dice il Signore. Dio li giudicò affinché conoscessero che Egli è il solo Signore al quale si deve ubbidire». E concludiamo così le nostre considerazioni di oggi. Domani continueremo nel nostro ultimo appuntamento della settimana con la profezia contro Moab. Allora, io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 2 minuti.
4: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
5: Cari amici che siete in ascolto, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo con affetto cristiano. Siamo sempre impegnati nella lettura meditata del Vangelo di Giovanni e il brano alla nostra attenzione, dal capitolo 13, è costituito dai versetti da 6 a 11 e chiedo a Patrizia gentilmente di leggerli per noi.

0: Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i piedi a me?» Gesù gli rispose: «Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo». Pietro gli disse: «Non mi laverai mai i piedi?» Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me». E Simon Pietro: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo». Gesù gli disse: «Chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi. È purificato tutto quanto, e voi siete purificati, ma non tutti», perché sapeva chi era colui che lo tradiva. Per questo disse: «Non tutti siete netti».
1: L'apostolo Pietro, quando vide Gesù avvicinarsi a lui con l'intenzione di lavargli i piedi, ricusò fermamente che il Signore gli offrisse tale servizio, ritenendolo per lui inaccettabile. A prima vista, l'atteggiamento di Pietro sembra animato da una profonda umiltà e da un grande senso di rispetto per Gesù, all'apparenza, ma in realtà corrisponde all'agire di chi ha un'immensa fiducia in se stesso e non riesce ad accettare qualcosa da altri, quasi che la sua dignità ne venisse compromessa. In altre parole, dietro questa ricusa troviamo l'orgoglio, un orgoglio mascherato da modestia. Troviamo il pensiero della propria autonomia e della propria sufficienza. Solo quando Gesù spiegò il motivo e il significato del suo gesto, Pietro cedette e lo lasciò fare, accettando di buon grado l'agire di Gesù. L'orgoglio si manifesta in modi diversi e contrapposti. Si manifesta apertamente, esigendo ogni cosa come se fosse dovuta, con arroganza, con presunzione. Si manifesta facendosi valere con ogni mezzo lecito e illecito, denigrando gli altri, ponendosi al di sopra di tutti con prepotenza e superbia, senza lesinare ingiurie, offese ed accuse. In questo caso è facilmente riconoscibile da chi lo esercita e da chi lo subisce. Esiste però anche una forma nascosta, una forma mascherata di orgoglio. Non viene facilmente allo scoperto, ma riesce a celarsi dietro un paravento di umiltà che facilmente trae in inganno. È l'orgoglio di chi non accetta nulla se non è certo di poter ricambiare adeguatamente. È l'orgoglio di chi non conosce realmente il senso della riconoscenza, di chi teme di dover dipendere da altri e non accetta il pensiero di poter essere debitore. È il tipo di orgoglio che animò Simon Pietro. Apparentemente sembrava che non potesse accettare l'umiliazione di Gesù, ma in fondo egli non poteva accettare quella che considerava una sua propria umiliazione, come se non potesse fare da solo, o come se l'iniziativa di Gesù mettesse in luce una sua mancanza. Forse gli parve di aver mancato d'un dovere, quello di ripulirsi prima di mettersi a tavola. Così la lodevole disponibilità di Gesù a servirlo gli sembrò la denuncia di una sua mancanza. mentre l'umiltà rende sensibili ai bisogni degli altri, l'orgoglio rende suscettibili, permalosi, ripiegati sopra se stessi. Ravvisiamo in tutto ciò l'orgoglio del peccatore, che crede di potersi salvare con i propri mezzi, che crede di poter essere gradito a Dio per i propri meriti, o di poter con le proprie forze tentare la scalata al paradiso. Questo tipo di superbia è molto profonda, è nascosta nell'intimo, non è per niente appariscente, ma non per questo è meno pericolosa. Non per questo è meno dannosa, insidiosa, soprattutto quando ricusa Dio e il suo intervento nella nostra vita. Mi auguro, cari amici, che nessuno possieda queste forme di orgoglio nel suo cuore, ma che tutti possiamo accettare con gioia l'intervento di Dio per la nostra salvezza, per il nostro bene.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 30 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Una recente inchiesta condotta dal settimanale Time ha portato alla luce un fenomeno in allarmante crescita in Europa, cioè il ricorso alla chirurgia estetica. Gli autori dell'inchiesta hanno sottolineato che il fenomeno investe ogni livello sociale e che il ricorso alla chirurgia estetica non è più ritenuto una stravaganza da ricchi o per soli professionisti, tipo attrici o modelle, ma è vissuto come un diritto da un numero sempre più crescente di persone comuni, disposte anche a indebitarsi pur di migliorare il proprio aspetto fisico. Secondo gli esperti interpellati dal Time, il motore del fenomeno non è il desiderio di piacere o di ottenere approvazione o di essere accettati, ma è una più subdola e generica variazione di canoni culturali ed estetici, deliberata dai mezzi di comunicazione di massa, che poi va a sostanziarsi, questa generica variazione, nel privato, in un'ambizione a morire da giovani, cioè arrivare alla fine della propria esistenza con un corpo da ventenni. Ora, è normale sentirsi a proprio agio con se stessi, è accettabile cercare tutto quello che può rafforzare la propria immagine, anche la propria autostima, come la cura del corpo, ma non è normale, mi pare, tentare di costruirsi un'immagine artificiale che diventa estranea alla propria natura. Tu che cosa ne pensi?
4: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola, che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
2: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
3: Carmen Zammataro,
2: ed è con noi al telefono il professor Giacomo Mangiaracina, docente del Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma, presidente SITAB, Società Italiana di Tabaccologia, e coordinatore area tabagismo e formazione Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Benvenuto professore.
3: Grazie di essere con noi.
4: Eccoci.
3: 5 novembre, giornata nazionale per i diritti dei non fumatori. Professore, quale peso hanno i fumatori e quale peso hanno i non fumatori?
4: L'Italia è quello strano paese dove per lungo tempo, per decenni, i non fumatori erano i rompiscatole della situazione, insomma, sono stati per molto tempo, in un certo senso, emarginati. Ma ha torto anche su un piano di democraticità, perché i non fumatori sono la prevalenza assoluta della popolazione. Il 77% degli italiani non fuma, i fumatori sono il 23% della popolazione, ed è bene che ogni tanto ci rinfreschiamo la memoria con queste cifre, perché così si capisce che per vari decenni i fumatori hanno avuto, sebbene minoranza, un comportamento da maggioranza, quindi hanno preteso di poter fumare dappertutto, senza neanche chiedere il permesso, e quindi nei bar, nei ristoranti si fumava, quindi questa è storia ovviamente, così come una volta si fumava nel cinema,
3: chi
4: ha una certa età si ricorderà che i ragazzi cominciavano a fumare a cinema.
2: Tanto i genitori non li vedevano, quelli
4: certo,
2: che non erano fumatori.
4: Ho cominciato anch'io a fumare a cinema. Quando compravo due sigarette, perché a quel tempo si vendevano sfuse, una per il primo tempo e una per il secondo tempo.
3: Quindi esperienza personale la sua, professore.
4: Sì, e con altri ragazzetti ci andavamo a mettere nelle prime file, insomma, in modo da non farci notare, e quindi nel buio cominciavamo a fare questi esperimenti.
2: Certo.
4: Questa è la storia di tanti altri.
2: Ma poi c'erano anche i luoghi da cui non si poteva scappare, diciamo così, tra virgolette, perlomeno i non fumatori non potevano andare via, come ad esempio i treni. Nonostante i posti riservati ai fumatori, poi i corridoi diventavano delle fumerie, insomma.
4: Pensate che una volta le carrozze per i fumatori erano messe al centro del convoglio ferroviario, per cui chi andava da una parte all'altra ci passava dentro, finché le ferrovie dello Stato pensarono che forse sarebbe stato opportuno metterle all'inizio e alla fine del convoglio, per cui intorno alla fine degli anni 90 ci fu questa operazione per cui le carrozze per non fumatori sono state la 1 e la 11 nei convogli di lungo tragitto. La 1 perché era in testa, ovviamente, però era una carrozza su 4 di prima classe dedicata ai fumatori, mentre nella seconda classe era una carrozza su 11, era la 11ª carrozza, quindi diciamo che quelli della prima classe erano più privilegiati, insomma, quindi potevano fumare al 25%. Insomma, noi veniamo da questa storia, che è una storia infame. È una storia in cui si danno dei privilegi a delle persone che sono una sparuta minoranza nella popolazione. E quindi ecco che a questo punto adesso c'è tutta una levata di scudi, specialmente da quando nel 2005 è entrata in vigore la legge 3/2003, cosiddetta la legge antifumo, legge Sirchia, che poi non è una legge ma è l'articolo 51 della legge sulla pubblica amministrazione.
2: Sì.
3: E che cosa è successo fino ad ora?
4: E quindi cosa succede? Che intanto, si ripristina un principio di democraticità, visto quello che dicevamo poc'anzi, cioè a dire che i fumatori si facciano minoranza e che i non fumatori affermino la loro maggioranza nella società. Ecco, quindi questo è un primo video. Poi ovviamente l'aspetto più importante è quello della tutela della salute pubblica e soprattutto della salute di chi non fuma, considerando che i danni da fumo passivo sono ormai da decenni convalidati, affermati a tutti i livelli, finché si esprime l'Organizzazione Mondiale della Sanità e in modo particolare l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, cosiddetto IARC, che ha sede a Lione in Francia, che si esprime in modo insindacabile dicendo che il tabacco è un carcinogeno di classe A ed è annoverato fra le 88 sostanze sicuramente cancerogene. Stiamo parlando del fumo ambientale, è quello che si respira quando viene emesso dai bronchi dei fumatori.
2: Certo.
4: E quindi, insomma, se gli altri se lo respirano ne hanno un danno. Io voglio citare uno studio che è stato presentato il 5 ottobre scorso a Madrid in occasione del congresso europeo della Società per la Ricerca sul Nicotina e Tabacco, uno studio che viene da Seul, pensate, dalla Corea, in cui è stata dosata la cotinina, sarebbe dire viene prodotto dal metabolismo della nicotina, nei capelli, e questo fa capire come la nicotina si infiltri dappertutto.
2: Insomma, va ad attecchire nei luoghi più strani. Insomma.
4: Nei capelli delle donne gravide non fumatrici, pensate. Quindi hanno scelto un grande campione di donne non fumatrici in gravidanza e sono andate a vedere se per caso avevano cotinina nei capelli. Ed è stato scoperto una certa percentuale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che queste persone convivono accanto a un fumatore.
2: Certo.
4: E quindi hanno portato questo interessante studio che permette di capire che chi sta accanto a fumare, chi si fuma il fumo degli altri, si fuma, assimila le stesse sostanze tossiche che assume il fumatore, sebbene in una percentuale inferiore, ovviamente, no? Però le prende. E allora ecco che questo ha fatto in modo che gli stati abbiano legiferato, quindi le ricerche sono ormai talmente evidenti, quindi parliamo di evidenza scientifica, che le nazioni devono prendere dei provvedimenti a tutela dei non fumatori. Ecco perché la giornata nazionale per i diritti dei non fumatori afferma, ecco, questo principio fondamentale: da un lato la pericolosità del fumo e dall'altro che i non fumatori in Italia almeno sono il 77%.
2: Professore, cosa succede il 5 novembre? Che iniziative sono previste? Cosa accadrà di particolare?
4: Ma noi fondamentalmente quest'anno facciamo una cosa, e lo facciamo anche da questi microfoni, visto che ne abbiamo già parlato, fra l'altro, del cosiddetto manifesto dei giovani europei contro il tabacco, ne abbiamo parlato, solo che questa volta noi vogliamo dare delle istruzioni alle scuole su come usare questo manifesto per fare prevenzione nel contesto scolastico.
2: Quindi può essere usato nelle classi in qualche modo. Ecco.
4: Noi diamo delle le istruzioni per l'uso, perché ovviamente non basta dire va bene, noi giovani europei ci siamo riuniti a Bruxelles, rappresentanti di tutti i forum giovanili di tutta Europa, di tutti gli stati membri dell'Unione
3: Europea.
4: Insomma,
3: fare la cronaca di quello che è successo.
4: No, loro poi dicono, ecco, ci siamo riuniti, abbiamo dibattuto e quindi esprimiamo questi punti, 1, 2, 3 e 4, in cui i giovani hanno bisogno di informazione, devono essere aiutati, coloro che fumano devono poter anche loro essere aiutati a smettere, anche se la percezione dello smettere o del danno da fumo è molto distante, no, dalla percezione del giovane, però ci sono delle evidenze scientifiche anche in questo, di programmi che vengono calibrati proprio a misura di giovane. Quindi i giovani dicono fate la prevenzione, quindi dateci più informazione e aiutateci a smettere, nell'ipotesi in cui tra di noi ci dovesse essere quella percentuale di ragazzi che fumano.
2: Certo.
4: Comunque che ci siano anche dei programmi per smettere di fumare indirizzati agli adolescenti.
2: come voi non dite alle scuole semplicemente ecco qui le carte, tenetele, prendetele, sbrigatele da voi, insomma.
4: No, diamo delle indicazioni, e magari adesso qui in radio possiamo dare un'indicazione. Hai visto mai che qualcuno ascolti? E
2: ci sono diversi insegnanti, credo, che ci ascoltano il loro giorno libero, quindi...
4: Allora, intanto devono sapere che è possibile richiedere manifesto dei giovani contro il tabacco, che comunque lo si trova in internet nel sito gea2000.org, lo si trova nel sito della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che è legatumori.it, lo si trova mettendo su Google, quindi su un motore di ricerca, manifesto giovani tabacco. Ecco, basta mettere queste tre parole e uno se lo scarica questo manifesto. Una volta scaricato si può moltiplicare e distribuirlo nelle classi. Allora la procedura che noi suggeriamo è questa: una volta che la scuola ha il manifesto a disposizione, che lo si faccia leggere nelle classi, e quindi magari con sotto la guida dell'insegnante di scienze, per esempio,
2: che
4: può meglio commentare i danni del fumo, per l'insegnante di attività motorie, per esempio, che si commenti questo manifesto e si crei per ogni classe un gruppo di lavoro, o un gruppo di lavoro magari interclasse. Ovviamente stiamo parlando dalle terze medie in su, ovviamente sono stati adolescenti, insomma,
2: certo,
4: di età un pochino più avanzata, stiamo parlando dai 15 anni in su, va bene.
2: Che poi questa è l'età in cui si inizia a fumare, quindi è chiaro che bisogna dare queste informazioni.
4: Voglio dire, non è questo un progetto per le prime medie, ma dalle terze medie a scuola superiore. Quindi si crea un gruppo di lavoro all'interno della scuola con ragazzi più motivati, che possano loro, sulla base delle indicazioni espresse nel manifesto, che possano elaborare un piano per una scuola senza fumo, la loro scuola. E quindi i ragazzi stessi progetteranno l'intervento.
3: Insomma, i giovani sono protagonisti.
4: Esatto, questo diciamo è un punto chiave di un intervento di prevenzione efficace, quando i ragazzi non sono soltanto i destinatari dell'intervento, ma i protagonisti, appunto. Quindi il manifesto per loro è uno stimolo, quindi devono sapere che quel manifesto è stato realizzato da giovani come loro. Quindi loro devono esaminare i vari punti e estrapolare da quel manifesto i punti chiave fondamentali che loro ritengono più importanti, più interessanti o più calati nella loro dimensione scolastica, e da lì elaborare un piano per la loro scuola. Quindi il progetto lo fanno i ragazzi. Diciamo che rientra in un'ottica di scuole libere dal fumo.
2: Certo.
4: Ecco. Anche perché è stato visto che quando si attuano dei programmi di scuole libere dal fumo, in cui si vigila sull'applicazione delle norme, in Italia le leggi esistono, quindi bisogna applicarle, a maggior ragione nel contesto scolastico, dove non è lecito andare a fumare nel bagno, è vietato per legge. Se qualcuno ci viene a dire che nelle scuole si fuma nel bagno, o si fuma da qualche altra parte, o nel corridoio, insomma, noi richiameremo quella scuola al diritto, all'osservanza della legalità.
2: Certo.
4: Nella scuola non si può fumare. Poi ci sono scuole che possono anche attuare un intervento più a largo raggio, impedendo che si fumi anche nel cortile, per esempio. Ci sono aziende, per citarne una, che so, la Johnson & Johnson, dove abbiamo attuato una policy anti-smoking aziendale, in cui non si può fumare in tutto il parco circostante l'azienda.
2: E tutto quello che attiene all'azienda.
4: Esatto, è territorio aziendale. Se uno vuole fumare deve andare fuori sulla Laurentina. quindi sulla strada principale, cioè non può fumare nel contesto aziendale. Allora le aziende possono decidere questo, non capisco perché le scuole non possano farlo.
2: Certo, a maggior ragione potrebbe,
4: a maggior ragione.
2: Certo.
3: Allora, ricordiamo 5 novembre, giornata nazionale per i diritti dei non fumatori. E ringraziamo il professor Giacomo Mangiaracina.
2: Sì, docente del Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma, presidente della SITAB, Società Italiana di Tabaccologia, e coordinatore dell'area tabagismo e formazione della LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Grazie professore, tanti auguri.
4: Grazie a voi,
3: arrivederci. A risentirla.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 52 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto!
2: Allora, prima di iniziare il nostro studio di questa mattina, volevo dire due cose a proposito dello studio di ieri. Ringrazio Micri, dov'è Micri, perché mi ha fatto una osservazione che condivido in pieno, e la sua osservazione era frutto del fatto che non mi sono espresso in modo completo nell'aspetto di un insegnamento che ora vi dirò, e soprattutto del fatto che volevo mettere in luce una cosa diversa da quella che Micri mi ha incoraggiato a mettere in luce. Io vi ho detto che Adamo non era stato creato cattivo, ma era stato creato buono. Il mio obiettivo nel dirvi questo non era tanto quello di mettere in luce la natura originale, cioè al momento della creazione di Adamo, ma era soprattutto quello di mettere in luce il fatto che Dio, e questo lo vorrei risottolineare con forza, non ha alcuna responsabilità nella caduta dell'uomo, il cui avvenimento

0: Cioè il fatto che la caduta sia avvenuta è unicamente responsabilità dell'uomo che ha utilizzato in modo sbagliato la sua libertà, il dono della libertà che Dio gli aveva fatto proprio creandolo a sua immagine e somiglianza. C'è una piccola cosa che vorrei notare, che mentre alla fine degli altri giorni della creazione ci viene detto e Dio vide che questo era buono, alla fine del sesto giorno, e nel sesto giorno, come sappiamo, avvenne la creazione dell'uomo, non ci viene detto semplicemente questo, ma ci viene detto, versetto 31 di Genesi 1, che Dio vide che questo era molto buono, quasi a sottolineare una particolare soddisfazione di Dio nell'aver creato, diversamente da tutte le altre creature create fino a quel momento, una persona a sua immagine e somiglianza. Quando si parla della condizione di Adamo prima della caduta, si fa normalmente questa distinzione di termini e di concetti, cioè si parla dell'età, del tempo dell'innocenza. Dopo la caduta si parla del tempo, o per chi di voi ha avuto modo di seguire uno studio sulle dispensazioni, di dispensazione della coscienza. Cioè dopo la caduta, diventando, secondo le parole di Dio, l'uomo è diventato come uno di noi, diventando cosciente del bene e del male, ha acquisito anche la possibilità di essere cosciente del proprio peccato. Prima di commettere il peccato è sicuramente preferibile usare il termine innocenza o incoscienza piuttosto che il termine bontà. Quindi Micri preferisce giustamente utilizzare il termine innocenza, io vi ho utilizzato il termine bontà, ma era un termine che io utilizzavo in modo equivalente a quello che Micri suggeriva. La seconda osservazione, Deborah di Novara mi ha fatto una domanda molto intelligente ed opportuna, per la quale la ringrazio ancora. Nati nel peccato, che cosa vuol dire? La distinzione che io ho fatto fra la dottrina del peccato originale secondo la Chiesa Cattolica e invece la presentazione di una natura originalmente tendente al peccato secondo quello che la parola del Signore ci insegna è dovuta semplicemente a quello che l'Apostolo Paolo dice, riportando la testimonianza della sua esperienza come uomo, al capitolo 7 della lettera ai Romani, capitolo 7, versetto 9, Paolo scrive queste parole: un tempo io vivevo senza legge, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morii. Qual è il tempo nel quale l'Apostolo Paolo viveva senza legge? È il tempo della sua infanzia, è il momento nel quale, essendo ancora piccolo e incapace di comprendere il valore dei comandamenti, il valore della legge di Dio, lui ancora viveva. Una migliore traduzione, non che questa sia errata, di questo testo dovrebbe essere: un tempo senza legge io vivevo. Nel tempo dell'infanzia, quindi, nel quale un bambino, Paolo sta parlando di se stesso, ma sta parlando di ognuno di noi, di ogni creatura umana, nel quale un bambino non è ancora cosciente della legge, il bambino vive. Ma poi, dice Paolo, venuto il comandamento, non è che il comandamento è arrivato all'improvviso perché prima non c'era, semplicemente è venuto per lui, per il bambino, ne ha preso coscienza. Venuto il comandamento, il peccato prese vita ed io morii. Quindi la condanna, come frutto della perdizione dell'uomo, interviene nel momento in cui per un bambino viene la coscienza del comandamento, e con la coscienza del comandamento viene che cosa? Il peccato che prende vita e che, scrive Paolo, io morì. Gli ebrei collocano in modo netto questo momento di passaggio dall'innocenza o incoscienza alla coscienza, alla consapevolezza del peccato all'età di 12 anni. Tant'è vero che tutti i bambini ebrei all'età di 12 anni sono sottoposti ad un rito che si chiama Bar Mitzvah, che significa letteralmente figlio del comandamento, e da quel momento il bambino nella ritualità ebrea diventa responsabile delle sue azioni. Francamente, dal momento che l'Apostolo Paolo dice vi fu un tempo senza legge io vivevo, ma non è che dà una definizione esatta, non è che indica il numero degli anni, io credo che questo tempo per ognuno di noi sia diverso in base alla propria maturità, anche in base alla propria condizione. È chiaro che un bambino che nasce in una famiglia di credenti ha una maggiore responsabilità davanti al Signore, perché fin dalla sua prima infanzia ha avuto la possibilità di conoscere la legge e gli insegnamenti del Signore, quindi diventerà rispetto ad altri, prima ancora diventerà responsabile. Ecco, questa ulteriore precisazione su che cosa significa essere concepiti nel peccato era una precisazione che ritenevo importante. Siamo tutti per natura figli di ira, cioè abbiamo una natura che ci porterà prima o poi a peccare, ma del peccato noi diventiamo responsabili solo quando viene il comandamento. Il peccato in quel momento prende vita, perché noi diventiamo responsabili delle nostre azioni, e Dio, come scrive l'Apostolo Paolo, morì, cioè fui da quel momento oggetto della condanna di Dio. Bene, se poi avrete altre domande da fare al termine dello studio, come è successo ieri, io sarò molto felice di rispondervi e poi anche di condividere con tutti le osservazioni che, come queste due, sono sicuramente importanti ed interessano tutti noi. E vorrei, per iniziare lo studio di questa mattina, leggere un solo versetto al capitolo 4 della lettera di Paolo ai Galati. C'è nel contesto tutto un riferimento, un ragionamento che l'Apostolo Paolo fa fra il figlio della legge e il figlio della promessa, quindi fra la differenza fra Isacco ed Ismaele. Non sto a illustrarvi quello che Paolo dice, perché non fa parte del nostro soggetto di studio. Quello che vorrei mettere davanti alla vostra attenzione sono soprattutto le parole del versetto 4 del capitolo 4. Quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Quando giunse la pienezza del tempo, la pienezza della storia, la salvezza, prima ancora di essere una dottrina, è una storia. Ve l'ho detto già all'inizio del nostro studio, nell'introduzione di sabato sera. La salvezza è la storia di Dio che cerca l'uomo che si è smarrito, che si è allontanato da Lui, per offrirgli il ritorno sulla strada giusta, sulla strada per la quale Dio lo aveva creato, e per offrirgli soprattutto la liberazione dalla condanna. Quindi, prima ancora di essere una dottrina, la salvezza è una storia. La storia della salvezza, infatti, si inserisce e si realizza da Adamo in poi nella storia dell'umanità, nella storia dell'uomo. Quando Dio, nella sua sovranità, ritenne che i tempi erano maturi, maturità del tempo, pienezza del tempo, ci ricorda nel testo che abbiamo letto l'Apostolo Paolo, Dio realizzò questo progetto. Però è un progetto che prima ancora della sua realizzazione si è sviluppato nel corso del tempo. Quando giunse la pienezza del tempo, cioè il verbo giungere che l'Apostolo Paolo qui usa, fa proprio pensare ad un percorso. È come possiamo pensare all'immagine di un atleta che è giunto al traguardo. Prima di giungere al traguardo c'è un percorso che ha compiuto. Così, prima di mandare il suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, Dio ha compiuto un percorso prima di giungere alla pienezza del tempo. E questo percorso è un percorso che ancora continua. Ha avuto sicuramente il suo momento fondamentale, il suo momento focale nell'invio, nel dono del Signore Gesù. E scopriamo subito in questo passaggio, quando giunse la pienezza del tempo, quindi quando giunse un momento all'interno di questo percorso della storia, Dio mandò suo figlio. Scopriamo subito che Cristo è la figura storica che realizza nella storia dell'uomo il progetto divino della salvezza. Per realizzare questo progetto nella pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio. Per questo la storia della salvezza è una storia cristocentrica, è una storia che ha Cristo al suo centro. E di conseguenza è cristocentrico, cioè ha Cristo come suo centro anche il libro che ci racconta e ci rivela su diretta ispirazione di Dio i diversi momenti di questa storia. Nella storia della salvezza noi possiamo distinguere quattro grandi periodi storici fondamentali. Nell'Antico Testamento noi troviamo l'annunzio, Cristo verrà, e di questo annunzio parleremo poi in particolare in parte questa mattina, ma soprattutto oggi pomeriggio. Nell'Antico Testamento, che contiene l'annuncio Cristo verrà, noi vediamo Dio nella figura del Padre operare per noi, operare per l'uomo. Nei Vangeli ci viene annunciato Cristo viene, e Cristo come fu chiamato, quale fu uno dei nomi dati al Signore Gesù? Emanuele. Cosa significa Emanuele? Dio con noi. Dio non opera più per noi nella persona del Padre, ma nella persona del Figlio Dio opera con noi, Dio è in mezzo a noi. Nel libro degli Atti e nelle lettere apostoliche, qual è l'annunzio che viene dato? Cristo è venuto. Cristo è venuto, e dal momento che Cristo è venuto, attraverso lo Spirito Santo, Dio opera in noi. Nell'Apocalisse e in altri passaggi profetici che noi troviamo all'interno soprattutto delle lettere di Paolo, di Pietro e di Giovanni, c'è questo ulteriore annunzio: Cristo ritornerà. E c'è anche un altro annunzio: noi saremo con Dio. Quindi questi sono i quattro passaggi storici fondamentali. Nell'Antico Testamento Cristo verrà, Dio per noi. Nei Vangeli vi è l'annunzio che è giunta la pienezza dei tempi. Cristo viene, Dio l'Emanuele con noi. Negli Atti e nelle lettere apostoliche Cristo è venuto, Dio è in noi. Nell'Apocalisse e negli altri passaggi profetici Cristo ritornerà, noi saremo con Dio. Le diverse tappe di questa rivelazione biblica corrispondono a quattro fasi diverse nelle quali si è sviluppato il progetto della storia della salvezza. Ve l'ho già accennato nello studio introduttivo sabato sera. Prima di tutto vi è nell'Antico Testamento la fase della preparazione da parte di Dio della salvezza. In secondo luogo, nei Vangeli abbiamo la fase della realizzazione del progetto di salvezza. Nel libro degli Atti e nelle lettere apostoliche, e direi ancora oggi, ancora questa mattina, mentre noi siamo qui insieme per ascoltare la parola di Dio, abbiamo la testimonianza della salvezza, cioè la testimonianza del fatto che la salvezza è già stata realizzata nella persona di Cristo. Nell'Apocalisse, negli altri testi profetici, abbiamo la visione del compimento della salvezza. Per compimento intendo la visione della realizzazione piena e definitiva della salvezza. Noi che crediamo in Cristo abbiamo la certezza già ora di essere salvati, ma ci ammaliamo, basta o niente. Io ieri sera facevo fatica a camminare perché un ragnetto mi ha fatto diventare una caviglia gonfia così. Siamo soggetti alle malattie, siamo soggetti soprattutto a peccare, odio, gelosie, invidie sono ancora nel nostro cuore. Dobbiamo sempre come credenti vivere quella lotta della quale il Signore ci parla nella sua parola e per combattere la quale Egli ci consiglia di indossare la sua armatura. Siamo ancora limitati dal residuo potere del peccato nella nostra vita. Questo limite scomparirà quando noi saremo simili a Lui, quando il Signore ritornerà e quando quindi la nostra salvezza sarà realizzata in modo pieno e in modo definitivo, quando avremo anche, attraverso la resurrezione, avremo anche un nuovo corpo. Ecco, da questo momento in poi noi ci occuperemo nel nostro studio di queste quattro fasi: preparazione, realizzazione, testimonianza, compimento della salvezza. Questa mattina vedremo una prima parte della preparazione della salvezza. Dopo la caduta dell'uomo, secoli di preparazione hanno preceduto e preparato la prima venuta del Signore Gesù, la prima venuta di Cristo. In questa preparazione noi possiamo vedere nell'Antico Testamento quattro momenti fondamentali: la promessa, l'elezione di Israele, la legge e il culto. Con il culto intendo riferirmi ai tre aspetti del culto, parleremo di questo oggi pomeriggio: il tabernacolo, dove il culto veniva svolto, il sacerdozio, cioè l'insieme delle persone che svolgevano il culto, e i sacrifici attraverso i quali il culto veniva espresso. E questa mattina vedremo i primi due di questi momenti, la promessa e l'elezione di Israele. La promessa di un salvatore, di un liberatore, di un re, percorre tutte le pagine dell'Antico Testamento. Io, come campione, come esempio, vorrei ricordarvi quattro testi in modo particolare. Sono dei testi significativi perché si riferiscono a dei patti, cioè a degli accordi che Dio ha stabilito con degli uomini. Il primo, all'interno di quello che viene chiamato il patto adamitico, il patto con Adamo, la promessa che troviamo contenuta nelle parole che ricordava anche Abramo questa mattina, Genesi 3,15: io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei, questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Vi ricordavo ieri che Gesù è l'unico uomo nato soltanto come progenie della donna e non come progenie dell'uomo. Una errata traduzione dovuta a Girolamo, il quale, come forse saprete, fu il primo a tradurre la Bibbia in lingua latina all'interno del V secolo, intorno al 412-414 d.C. Per un'errata traduzione di Gerolamo, questo versetto è stato riportato in questo modo: io porrò inimicizia fra te e la donna, e la donna ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Ovviamente la Chiesa Cattolica non ha perso tempo per utilizzare anche questo testo per esaltare quale figura, secondo voi? La figura di Maria. Tanto è vero che in molti affreschi presenti nelle chiese cattoliche voi troverete l'immagine di Maria che schiaccia la testa al serpente. In realtà non è Maria che schiaccia la testa al serpente, ma è la sua progenie, il Signore Gesù. Poi abbiamo la promessa contenuta nel patto di Dio con Abramo, capitolo 12, versetto 3 della Genesi. Il Signore disse ad Abramo: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Quindi non sarà benedetta soltanto la tua discendenza. Ricordatevi questo che vi sto dicendo, perché quando fra poco parleremo dell'elezione di Israele sarà importante, fondamentale ricordarci questo, ma saranno benedetti tutti gli uomini. In quale modo tutti gli uomini sono stati benedetti in Abramo? Sono stati benedetti attraverso la sua discendenza. E attraverso quale discendente fra tutta la sua discendenza? Attraverso il Signore Gesù. Abbiamo poi ancora la promessa rivelata nelle parole rivolte da Giacobbe sul letto di morte a suo figlio Giuda. Non so se vi ricordate questa scena commovente che viene raccontata al capitolo 49 del libro della Genesi. Giacobbe, ormai vecchio negli anni, si rende conto che sta per morire e chiama tutti i suoi figli accanto al suo letto, i suoi 10 figli più Manasse ed Efraim, i figli che Giuseppe aveva avuto in Egitto e ai quali viene dato anche poi nella formazione delle tribù di Israele un ruolo particolare, come se fossero loro stessi figli diretti di Giacobbe. E a Giuda, versetto 10 di Genesi 49, Giacobbe rivolse queste parole: lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene e a cui ubbidiranno i popoli. La promessa di un re che avrebbe regnato per sempre non solo sulla discendenza di Giacobbe e di Abramo, ma avrebbe regnato per sempre su tutti i popoli. Lo scettro appartiene a lui, tutti i popoli gli ubbidiranno. Sappiamo ancora dal contesto di tutte le profezie bibliche che questa promessa di un re è una promessa che fa riferimento alla persona del Signore Gesù. Poi, sempre a proposito del re e del regno, abbiamo le parole contenute nel patto di Dio con Davide, secondo libro di Samuele, versetto 7 scusate, capitolo 7, versetto 16. La tua casa e il tuo regno, dice il Signore a Davide, saranno saldi per sempre davanti a te, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Se noi conosciamo la storia successiva della discendenza di Davide, sappiamo che già a cominciare da suo figlio Salomone vi fu negli ultimi anni della sua vita una grave disubbidienza e ribellione al Signore, per cui la stabilità di questo trono divenne in discussione. E poi dopo il trono di Davide traballò nel corso degli anni fino a conoscere la fine nella storia di questo regno, ma noi sappiamo che è stata una fine temporanea, che il trono di Davide è idealmente occupato dalla figura del Signore Gesù, attraverso la quale questo trono sarà reso stabile per sempre.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Oggi avete ascoltato la prima parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Salve amici. Eccoci ancora insieme per questi 10 minuti con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Entriamo subito nel vivo del programma. Allora, il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio, numero 6. E oggi partiamo con vedere quali sono gli attributi di Dio comunicabili. E oggi vedremo appunto l'immortalità. Leggo due versi della Bibbia che parlano dell'immortalità. Perché ho detto che sono comunicabili? Perché l'immortalità appartiene non solo a Dio, che è il supremo immortale, ma anche all'uomo. Il passo che riguarda l'uomo, e lo leggo nel libro, anzi nella seconda lettera che l'Apostolo Paolo scrisse a Timoteo, al capitolo 1, al verso 10, e dice: con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. E poi un passo che riguarda l'immortalità di Dio, è sempre l'Apostolo Paolo che scrive nella prima lettera a Timoteo e dice nel capitolo 1 al versetto 17: al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ho detto che abbiamo visto nei giorni scorsi quelli che erano gli attributi di Dio, quelli incomunicabili, e cioè l'autoesistenza, infinito, eterno, l'immutabilità, l'onnipresenza, l'onniscienza, l'unicità, l'onnipotenza e la sovranità. E questi sono attributi di Dio che sono strettamente personali, che non possono essere comunicati a noi uomini. E quindi, come dicevo, partiamo oggi con gli attributi che il Signore vuole che anche noi possediamo. Ed è possibile, perché se lo dice Lui, e Lui ci aiuterà anche in questo. E allora, l'attributo comunicabile, il primo, è l'immortalità. Partiamo con una domanda: l'anima umana è mortale o immortale? Questa è una domanda che molti si pongono. Bene, nella Bibbia la risposta è sì, è immortale. Si vede con chiarezza in molti brani, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. E voglio citare soltanto due di questi brani. Il primo è nel libro di Daniele, nell'Antico Testamento, al capitolo 12, al verso 2, dove afferma: molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. E poi anche il Signore Gesù disse: i malvagi che non si convertono se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. E questo nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 25 al verso 46. Pertanto, amici, è chiaro, entrambi i giusti o gli ingiusti hanno, come dice Gesù, un'anima immortale ed eterna. E l'insegnamento è inequivocabile nella parola di Dio, è che tutte le persone,
che siano salvate o perdute, esisteranno per l'eternità, o in paradiso oppure all'inferno. La vita non cessa quando i nostri corpi mortali muoiono. Le nostre anime vivono per sempre e, come dicevo, o in presenza di Dio, se sono salvate, oppure in uno stato di punizione eterna nell'inferno, se rifiutano appunto il dono di Dio per la salvezza. Infatti, la promessa della Bibbia non è solo che le nostre anime vivranno per sempre, ma che i nostri corpi saranno trasformati e risuscitati. La speranza della resurrezione del corpo, sapete, è centrale per la fede cristiana. E l'Apostolo Paolo dice che se Cristo non fosse risuscitato, la nostra fede sarebbe vana e saremmo i più miserabili di tutti gli uomini. Questo lo ha scritto nella prima lettera ai Corinti, nel capitolo 15. Ci sono sempre stati e ci saranno falsi insegnanti, sia fuori del cristianesimo che dentro, i quali si oppongono a quello che sono le dottrine chiare della Bibbia. E questi negano l'immortalità dell'anima e la resurrezione. Si autodichiarano, facendo così, si autodichiarano, dicevo, una setta, quindi al di fuori della fede cristiana. Anche se è vero che le nostre anime sono immortali, è importante precisare che non lo sono nello stesso modo che è immortale Dio. Dio è l'unico essere veramente immortale, perché solo Lui non ha né inizio e né fine. Dio è sempre esistito e esisterà per sempre. Tutte le altre creature, che siano umane o angeliche, hanno avuto un inizio. E le nostre anime sono immortali e quindi è quello che conta, e così Dio le ha create. Nella cultura odierna si è affermata una interpretazione relativistica che non distingue più il vero dal falso, sostenendo che la verità assoluta non esiste perché non esiste il mondo reale, ma si danno soltanto interpretazioni della realtà. Cari amici, noi continueremo finché il Signore ci darà vita a proclamare l'unica verità assoluta di cui l'uomo abbia bisogno, è la parola di Dio. E mentre siamo in vita, la parola di Dio appunto ci esorta a scegliere il luogo dove andare, o insieme a Gesù oppure insieme a Satana. A te la scelta. Bene, la trasmissione odierna termina qui e vi ringrazio per l'ascolto, amici, e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ragazzi, il susseguirsi delle giornate è impressionante, siamo già quasi a Ferragosto, pazzesco. Ok, oggi concludiamo il capitolo 8 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 49 al versetto 56. Stava ancora parlando con lei, che arrivò un uomo dalla casa di Gairo per comunicargli che la bambina era morta, e aggiunse: «Ormai non occorre più disturbare il maestro». Ma Gesù, che aveva sentito, disse a Gairo: «Non temere, abbi soltanto fiducia in me e tua figlia starà bene». Quando arrivarono alla casa di Gairo, Gesù non fece entrare nessuno con lui, ad eccezione di Pietro, Giacomo e Giovanni e i genitori della piccola. La casa era piena di gente in lacrime, ma egli disse: «Smettete di piangere. La bambina non è morta, sta soltanto dormendo». Queste parole sollevarono amara derisione perché tutti sapevano che era morta. Allora Gesù prese la ragazzina per la mano e la chiamò: «Alzati, bambina». In quel momento la vita tornò in lei ed ella si alzò. «Datele qualcosa da mangiare», disse Gesù. I genitori della piccola rimasero sbalorditi, ma Gesù raccomandò loro di non raccontare a nessuno ciò che era accaduto. Puoi immedesimarti in questa situazione. Sei un leader religioso, probabilmente molto stimato, ma ora ti trovi di fronte ad una crisi enorme. Tua figlia è gravemente malata. Cerchi aiuto dall'unico che ti può dare speranza e potenzialmente risolvere il problema, e sembra che si distraga facilmente con altre situazioni. E poi arriva la terribile notizia. Qualcuno di casa tua ti raggiunge e ti dice che tua figlia è morta. La tua mente è in tumulto, mentre la pressione sanguigna sale alle stelle. Perché non è corso subito a casa mia invece di perdere il tempo a chiedere chi lo abbia toccato in mezzo alla folla? Ora è troppo tardi per qualsiasi cosa. E poi, per rendere le cose peggiori, Gesù ti dice di non aver paura, ma di credere solamente. Sembra quasi crudele che Gesù dica questo ad un uomo che ha appena perso sua figlia. Ma Gesù sapeva che paura e fede non vanno d'accordo. Come avrebbe potuto Jairo fidarsi di Gesù dopo quello che era appena successo? Il Signore spesso ci chiede solo di credere senza lasciare spazio alla paura. Non crediamo completamente se cerchiamo di capire tutto da soli. Dobbiamo credere anche se il ritardo non ha senso. E in questo caso la fede di Jairo sembra stata così potente da far guarire sua figlia. Mi ricorda il ragazzo che era posseduto dal demonio e fu portato dai discepoli che non potevano fare nulla. Vi ricordate anche voi? Una volta poi incontrato Gesù disse: «Se tu puoi fare qualcosa», e Gesù chiese: «Credi?», a cui lui risponde: «Io credo, ma aiuta la mia incredulità». È così tipico di molti di noi. L'unica cosa in cui Jairo doveva credere era la parola di Gesù. E quante volte ci siamo sentiti come Jairo, quando le circostanze intorno a noi indicano un tracollo e il Signore dice di tenere gli occhi fissi su di lui? Dopo alcune di queste esperienze, quando vediamo la mano di Dio intervenire per noi, la nostra fede dovrebbe essere rafforzata al punto da non avere esitazioni nel credere che il Signore ci sosterrà ancora una volta. Eppure però dubitiamo, o almeno io lo faccio, pensando che questa volta sia diversa, che debba intervenire io per forza. Poi Gesù dice ai genitori di non dire nulla a nessuno, come abbiamo visto in precedenza. E forse questo è perché la sua reputazione come guaritore complicava le sue mete di viaggio ed impediva l'adeguato insegnamento ai suoi discepoli. Come puoi immaginare, l'ordine di Gesù non viene rispettato e la notizia di questo evento si diffuse rapidamente in tutto quel distretto.
Riflessione. Sei uno di quelli che crede superficialmente e quindi si affida al proprio potere per uscire da qualsiasi situazione? Signore, le persone che ti deridevano non hanno avuto la benedizione di vedere il miracolo davanti ai loro occhi perché tu l'hai allontanati. Non allontanarci per la nostra mancanza di fede. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Carissimi, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana. Alcuni di voi andranno in vacanza e prego e spero che non andiate in vacanza da questi messaggi perché ci servono giornalmente. Un abbraccio, ci sentiamo lunedì. Ciao.

Siamo ancora parabola delle nozze. Abbiamo visto la prima parte di questa parabola dove l'invito viene prima di tutto rivolto al popolo ebraico. Però vediamo che in un modo o nell'altro hanno rifiutato questo invito del re. A un certo punto, visto che nessuno veniva, allora vediamo che il re dà un altro ordine di invitare altri. E voglio leggere a questo punto Matteo capitolo 22, dal versetto 8 al versetto 10. Ripeto, Matteo capitolo 22, dal versetto 8 al 10 dice così. Quindi disse ai suoi servitori: le nozze sì, sono pronte, ma gli invitati non erano degni. Andate dunque sui crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servitori usciti per le strade radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu ripiena di commensali. Vediamo che Israele aveva rigettato il Messia. Abbiamo visto la volta scorsa che il re è Dio, che lo sposo è Gesù Cristo. Israele, il popolo eletto, ha rifiutato questo bellissimo invito. Abbiamo visto che è un invito non a un funerale, ma alle nozze. E un invito alle nozze è sempre una cosa, credo, gradevole e piacevole per tutti. Io non ho mai visto persone invitate a nozze che piangono addolorati, ma casomai piangono di gioia, no? Però questo invito, visto che è stato rifiutato dal popolo eletto, ecco che va oltre. E quindi qui il re dice: andate dunque sui crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quante ne troverete. Quindi l'invito è rivolto ad ogni tipo di persona. E qui possiamo dire di andare dappertutto. Gente che vive nei tuguri, nelle capanne, che sulle strade, nei crocicchi, nelle città, nella giungla, nei paesi modernizzati o nel terzo mondo, nei luoghi più impensati, il Signore manda i suoi servitori ad estendere l'invito per ogni tipo di persona. Quindi persone che magari non avrebbero o non metterebbero mai piede nella chiesa, e questi noi ne vediamo tanti, di persone che non sono magari un po' interessate, un po' aperte all'Evangelo, ma persone che magari non metterebbero piede in una chiesa, persone che vivono, possiamo dire, lontani da quella che è una vita religiosa. Ma finché la sala non rimanga vuota, il re stende l'invito ad ogni tipo di persona. E questo può essere giovane, vecchia, ricca, povera, bianca, nera, istruita, ignorante, nobile, mendicanti, l'invito è esteso a tutti. L'invito è esteso a tutti. E questa è una cosa meravigliosa. Infatti voglio leggere, per rafforzare quello che dico, ciò che l'Apostolo Paolo scrisse a Timoteo. In 1 Timoteo capitolo 2, versetto 3 a 6 dice così: questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Poiché vi è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso quale prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato a suo tempo. Quindi Dio vuole che tutti gli uomini vengano salvati, che tutti vengano alla conoscenza della verità. Dio non ha escluso nessuno. Oggi siamo 7 miliardi sulla faccia della terra e Dio vuole che tutti questi 7 miliardi vengano alla conoscenza della verità. Che grande compito! Che impegno che la Chiesa ha oggi nel portare questa buona notizia fino all'estremità della terra.
E io credo che non tutto è stato raggiunto. Ci sono ancora milioni e milioni di persone che purtroppo non sanno nulla di questa bella notizia, che Cristo Gesù è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini, e che nessuna persona, che nessun santo, nessuna religione, nessun credo può mettersi fra Dio e l'uomo. Solo Gesù, dice qui l'Apostolo Paolo in modo chiaro, è l'unico mediatore fra Dio e l'uomo. Nessuna persona potrebbe mettersi al posto di Gesù. Nessun santo, nessun credo, solo Gesù, l'unico mediatore, qua lo voglio sottolineare. Quindi vediamo che all'inizio, quando è nata la Chiesa, nel giorno di Pentecoste, l'invito per primo fu annunziato a chi? È stato annunziato agli ebrei. Il Signore si servì di Pietro nel giorno di Pentecoste a predicare in una delle piazze di Gerusalemme a migliaia di persone. E nella sua predicazione 3.000 si sono convertiti in un solo giorno. E nei giorni appresso altri 5.000 si sono convertiti. E fra questi vengono di ogni tipo di ceto sociale. Persino, dice, anche sacerdoti e farisei si sono convertiti all'Evangelo. Meraviglioso questo. Leggiamo nella lettera agli ebrei queste meravigliose parole. Che nonostante gli apostoli predicavano con la pienezza dello Spirito Santo, nella lettera agli ebrei, capitolo 2, versetto 1, dice così: perciò bisogna che ci atteniamo via più alle cose udite, che talora non siamo portati via lungi da esse. Perché se la parola pronunziata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza, la quale dopo essere stata prima annunziata dal Signore ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con dei segni e dei prodigi, con opere potenti svariate e con i doni dello Spirito Santo distribuite secondo la sua volontà. Nei giorni apostolici, quando l'Evangelo si espandeva a macchia d'olio, vediamo che il Signore faceva miracoli straordinari per mano degli apostoli, per confermare che l'unico mediatore, che l'unico salvatore è soltanto Gesù Cristo. È una testimonianza che Dio aggiungeva mediante questi segni e questi miracoli, a dimostrare che quel Gesù che Pietro predicava era risuscitato. E quindi i miracoli avvenivano mediante lo Spirito Santo, perché Gesù era risorto dai morti e lui l'aveva promesso che avrebbe mandato lo Spirito Santo e che avrebbe testimoniato di lui. È una cosa bellissima anche quello che leggo adesso, perché l'Apostolo Paolo, che era un giudeo, è chiamato l'Apostolo dei Gentili, i primi a perseguitarlo a morte sono stati i suoi connazionali. E un giorno l'Apostolo Paolo disse: visto che voi rifiutate la grazia di Dio, mi rivolgerò ai gentili. E dice queste meravigliose parole quando andò ad Antiochia di Pisidia, predicando ai suoi connazionali che frequentavano la sinagoga. E disse queste testuali parole: era necessario che a voi per i primi si annunziasse la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai gentili. Perché così ci ha ordinato il Signore, dicendo: io ti ho posto per essere luce dei gentili, affinché tu sia strumento di salvezza fino all'estremità della terra. E i gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. E la parola del Signore si spandeva per tutto il paese. Ma i giudei istigavano le donne pie e guardevoli e i principali uomini della città,
e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li scacciarono dai loro confini. Questi giudei erano proprio duri di cuore e odiavano gli apostoli, principalmente un loro connazionale, l'apostolo Paolo. Ma perché la sala fosse ripiena di commensali, ecco che si avverano le parole che Gesù disse: andate, predicate il mio Vangelo ad ogni creatura, perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. E i gentili si rallegravano e credettero per avere la vita eterna. Stupendo. E questo Vangelo è chiaro che fa il suo corso, che ha raggiunto anche noi. Sono passati 2000 anni dalla venuta di Gesù e questo continua e continua. Quindi l'Apostolo predicò in lungo e largo in tutti i confini dell'Impero Romano. Predicò nelle città più importanti di allora, predicato a Gerusalemme, ad Atene, a Roma, ad Efeso, a Corinto, a Tessalonica. In ogni dove lui predicava e nascevano chiese, perché Dio aggiungeva alla sua predicazione anche segni e miracoli. E le persone si convertivano, gloria al Signore. In una sola generazione dice che l'Evangelo raggiunse tutto l'impero romano. A migliaia, a decine di migliaia si convertivano. Che bello! Potessimo avere noi anche questa grande raccolta. Purtroppo non è così, ma in certi paesi avviene ancora. E l'Apostolo Paolo, voglio leggere ciò che dice agli Efesini, qual era la loro posizione davanti a Dio, e questa era anche la nostra posizione davanti a Dio. In Efesini capitolo 2 versetto 1 dice: e voi pure avvivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, a quale un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti, pur immessi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta obbedendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figlioli d'ira come gli altri. Ma c'è qua un ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Egli è per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia, nella benignità che Gli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Poiché Egli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù d'opere, affinché nessuno si glori. Fratelli e sorelle, noi siamo peccatori salvati per la grazia di Dio. E non abbiamo nulla da vantarci. Non per i nostri meriti, non per le nostre doti o per le nostre qualità, ma per la grazia di Dio. Stupenda grazia. Quindi torno a quello che fu il comando del re: andate dunque sui crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quante troverete. Quei servitori, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu ripiena di commensali. Chi sono questi cattivi? Chi sono questi cattivi? Mi è venuta in mente questa tipo di persone. Sono quelli che sono disprezzati dalla società, sono emarginati, individui pieni di vizi, drogati, omosessuali, pedofili, prostitute, ladri, imbroglioni, adulteri, delinquenti, avanzi di galera. Questi sono i cattivi della società. Eppure l'Evangelo è predicato e il Signore vuole che viene predicato anche a loro, affinché si convertano. Dio non ha escluso nessuno dal suo regno. Vuole che la sala delle nozze sia ripiena.
Chi sono queste persone buone? Mi è venuto in mente, i buoni potrebbero essere quella gente che ha una buona reputazione, che sono onesti, sono brave, sono civili, sono altruiste, sono rispettose, possiamo dire sono anche religiose, persone di media ed alta società. Ma vediamo che l'Evangelo deve essere predicato anche a loro, perché anche loro hanno bisogno di Gesù. Quindi non c'è categoria di persona che viene esclusa dalla grazia di Dio. Questo è meraviglioso. È meraviglioso che Dio non fa discriminazioni. L'uomo fa discriminazioni. Non è così? Ma Dio non fa discriminazioni. Quindi l'invito per primo era stato sì diretto alla nazione di Israele, ma avendo rifiutato la sala sarà prestamente ripiena di ogni tipo di persone che fanno parte di qualunque nazione. E infatti Gesù lo disse. Cosa disse Gesù? Che nel regno di Dio ce ne saranno di ogni lingua, di ogni nazione, tribù e popolo. E l'Apostolo Paolo dice alla lettera ai Romani, dice Dio non è solo l'Iddio degli ebrei, ma anche l'Iddio dei gentili. E quindi l'invito vale fino ad ora, ma fino a quanto durerà? L'invito dura fino ad ora, ma fino a quando durerà? Fino a quando la sala non sarà piena. Ma quant'è che sarà piena la sala? Quant'è che sarà piena la sala? Voglio leggere un versetto alla lettera ai Romani. In Romani capitolo 11, versetto 25, dice così: perché, fratelli, non voglio che ignorate questo mistero affinché non siate presuntuosi, che cioè un intiramento parziale si è prodotto in Israele finché sia entrata la pienezza dei gentili. Qui l'Apostolo Paolo dice quanto il numero dei salvati è completo, allora verrà Cristo e porterà con sé la sua Chiesa, ossia tutti quelli che hanno accettato l'invito alle nozze. Ma queste nozze dove si celebreranno? A Gerusalemme? A Roma? Dove? In cielo, alleluia, in cielo. Lì saranno le nozze dell'agnello. Gli ebrei festeggiavano la festa, o meglio le nozze, per 7 giorni. Noi festeggeremo le nozze, i migliori saranno i primi 7 anni. E poi continueremo a rallegrarci con lo Sposo Celeste per tutta l'eternità. In quei 7 anni in cui il mondo si troverà sotto la grande tribolazione, i salvati saranno in cielo per festeggiare le nozze dell'agnello. Mentre sulla terra ci sarà l'inferno, scatenato perché Satana e i suoi demoni saranno gettati sulla terra, così dice la Scrittura, i salvati in cielo celebreranno le nozze dell'agnello. Che grande differenza! L'abito delle nozze. Vediamo che tutti hanno accettato l'invito e tutti possono entrare, ma a che condizione? A quale condizione? Che tutti indossano l'abito che il Re ha preparato per ognuno di loro. Questa è la condizione. Se una persona non indossa l'abito che il Re ha preparato, si autoesclude e non può entrare nella sala delle nozze. Qui quindi la condizione è questa, che ognuno deve indossare l'abito che il Re ha preparato per ogni suo commensale. In Apocalisse capitolo 7 dice così, coloro che fanno parte delle nozze, capitolo 7, versetto 9 dell'Apocalisse dice: dopo queste cose vidi, ed ecco una gran folla che nessun uomo poteva annoverare o contare, di tutte le nazioni, tribù e popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di veste bianche e con delle palme in mano. Veste bianche.
Bianco è simbolo di purezza, di purezza. In Isaia c'è un versetto straordinario, capitolo 61 di Isaia, versetto 10, dice: io mi rallegrerò grandemente nell'Eterno, l'anima mia festeggerà nel mio Dio, poiché egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel manto della giustizia, come uno sposo che s'adorna di un diadema, come una sposa che si para dei suoi gioielli. Vediamo che questo vestito ci è stato procurato, ci è stato preparato da chi? Da Dio in chi? In Cristo Gesù. È in Cristo Gesù. Perché Paolo l'Apostolo dice così nella prima Corinzi 1:30. Dice: è a Lui che dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio che cosa? Sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Quindi la santificazione, simbolo di purezza, ci viene stato dato questo abito da Gesù. È in Gesù che riceviamo questo vestito per le nozze. Voi conoscete la parabola del figlio prodigo, no? Il figlio prodigo, quando si è pentito ed è tornato a casa, vediamo che non poteva presentarsi, perché il padre voleva fare una festa per lui, con quegli abiti sporchi, sudici, puzzolenti. Doveva indossare un abito, quello della festa. E leggiamo in Luca capitolo 15, versetto 21, anche queste bellissime parole. E il figliolo gli disse, con quegli abiti sporchi, sudici, puzzolenti, doveva indossare un abito, quello della festa. E leggiamo in Luca capitolo 15, versetto 21,

un anello al dito e dei calzari ai piedi. E menate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo e mangiamo e rallegriamoci. Perché questo mio figliolo era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Il padre ha preparato un abito per suo figlio affinché potesse avere giusto l'abito per celebrare, per festeggiare quello straordinario avvenimento, che lui era venuto ed era entrato a casa. L'abito, nella scrittura, da che cosa rappresenta l'abito? Abbiamo visto la santificazione. Abbiamo visto anche la giustizia, ma anche molto importante.

Una in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Quindi siamo delle nuove persone, per la grazia di Dio. Quindi vediamo che è in Cristo che abbiamo ricevuto un nuovo abito. L'ultimo, voglio dire ancora una cosa. Quanto è costato per procurarci questo abito? È costato poco o costato molto? È costato molto. Voglio portare solo un esempio. Quando Adamo ed Eva hanno peccato, e loro per coprire la loro nudità si sono vestiti di foglie di fico, simbolo, figura della religione, però Dio uccise degli animali affinché Adamo ed Eva fossero coperti con delle pelli di animali. Lo leggo in Genesi capitolo 3, versetto 21, e dice: l'Eterno Dio fece ad Adamo e alla sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Quindi per vestire Adamo ed Eva, un animale è stato immolato, è stato ucciso per coprire la nudità di Adamo ed Eva. Ebbene, per coprire la nostra nudità spirituale, per espiare i nostri peccati, ha sacrificato suo figlio. Dio ha sacrificato suo figlio. Noi siamo stati, fratelli e sorelle, pagati a carissimo prezzo. La vita di Gesù è stata data per la nostra eterna salvezza. Quindi siamo costati carissimo a Dio. Dio non ha sacrificato un animale. Non ha risparmiato il suo figliolo, ma l'ha dato per ognuno di noi. Veramente, che Dio meraviglioso e che Dio grande, quello che ha fatto per noi, per la nostra salvezza. Ebbene, il vestito è pronto, tutto è pronto. Abbiamo detto tutto è pronto, la tavola è imbandita, il vestito è pronto, l'invito è esteso a tutti. Ma se noi sappiamo queste cose, però non facciamo e non accettiamo di indossare questo abito, come dicevo, siamo autoesclusi da questo invito. Voglio leggere ancora un altro versetto che dice così: già che avete svestito l'uomo vecchio con i suoi atti e rivestito il nuovo, che si va rinnovando in conoscenza d'immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è né greco né giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è ogni cosa in tutti. Quindi noi ci siamo rivestiti di Gesù. E quindi è in Gesù che noi riceviamo questo nuovo abito. E questo è un appello anche a quelli che, pur sapendo queste cose, vero? Però non accettano Gesù. Non accettano la giustizia di Gesù, l'opera di Cristo. Sono esclusi. Sono esclusi. Quindi non basta conoscere. E l'ultimissima riflessione che ci fa pensare a quando Gesù è stato crocifisso. Quando Gesù fu appeso alla croce,

Leggiamo queste testuali parole. Riguardante la sua tunica, dice così: I soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato e la tunica. Ora la tunica era senza cuciture, tessuta per intero dall'alto in basso. Dissero dunque tra loro: Non la stracciamo, ma tiriamo a sorte a chi tocchi, affinché si adempisse la scrittura che dice: Hanno spartito fra loro le mie vesti e hanno tirato a sorte sulla mia tunica. Questo fecero i soldati. Gesù si svestì della tunica che era senza cuciture, senza strappi, senza macchie e senza rattoppi. E spiritualmente parlando, questa tunica dovremmo indossarla noi. Indossarla noi per poter entrare nella sala delle nozze. Quindi si è svestito affinché noi fossimo vestiti di lui e quindi rallegrarci in lui.

0: A Radio Logos sono le ore 1:06.
1: E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia a questo punto Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto. Buongiorno Salvatore, ben trovato. Grazie per essere
2: ancora. Buongiorno a voi amici di RWS.
1: Quest'oggi vogliamo iniziare da un argomento che abbiamo già affrontato con il nostro primo ospite, il politologo Paolo Naso, ma ci ritorniamo ovviamente per le competenze specifiche che ha Salvatore Calleri. E trovo su Repubblica: Roggero, odio sui giudici. L'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, denuncia minacce ai magistrati che hanno seguito il caso. Virgolette, la politica sia responsabile. Il gioielliere ora chiede la sospensione della pena e sulla giustizia la maggioranza si spacca. Un riassunto molto breve di 3 pagine piene di articoli su questo argomento: minacce e clima d'odio contro i magistrati del caso Roggero e l'allarme lanciato da ANM che richiama a maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. I legali del giudice, condannato per aver ucciso 2 rapinatori, chiedono il rinvio della pena. Allora, Salvatore Calleri, qualche considerazione generale prima di entrare magari nel merito di alcuni aspetti specifici della vicenda.
2: Tra l'altro, una cosa che è sfuggita ai più è che in questi giorni c'è stata un'altra condanna. Non so se vi ricordate quel caso della persona che si affaccia dalla finestra, gli stavano rubando sotto, gli avevano già rubato, spara.
1: Sì.
2: E anche lì uccide. Dinamica diversa perché non c'è stato un inseguimento, è stato un colpo. Stesso giudice d'appello, condanna a 18 mesi. Gli è stata data quell'applicazione della norma della legittima difesa, quella che mi sembra si chiami putativa. Allora, io posso capire la rabbia, lo sgomento, perché nell'immaginario la persona che si ribella al crimine, no, trova sempre una giustificazione in qualche modo. Però lo Stato non può permettere il Far West. Ok? Quindi se trovo comprensibile l'emotività a favore del gioielliere, nello stesso tempo voi sapete la mia freddezza nell'esaminare queste situazioni.
1: E anche la
2: trovo
1: tua...
2: eccessivo tutto il rumore, sì. Cioè, perché stiamo scadendo nel populismo.
1: Ecco, tu tra l'altro hai anche questa sorta di equidistanza emotiva, mettiamola così, sia rispetto ai magistrati,
2: sì, perché se
1: che,
2: fai l'analista lo devi essere, se no non...
1: Ma anche, anche per il tuo background familiare, non so se si può dire questa roba, insomma. Cioè, tu sei figlio o di un poliziotto?
2: No, io sono nipote di un carabiniere.
1: Nipote. E ovviamente...
2: 4 fratelli, 2 nei carabinieri, 2 nella polizia e poi il braccio destro di Caponnetto, un magistrato con la M maiuscola.
1: Certo.
2: E in Fondazione Caponnetto ho un paio di magistrati e 80 di poliziotti, carabinieri e finanzieri.
1: Allora, Claudio voleva porre una domanda.
3: No, io approfitto della presenza di Salvatore perché mi ricordo che prima i premier, ma i ministri, ma anche figure non intervenivano mai subito a caldo su questi temi e poi intervenivano su quelli che li riguardavano. Oggi, voglio dire, è come se la magistratura non ci fosse, no? Ma voglio dire, lì c'è stato 3 gradi di giudizio, è passato di fuori, che oggi sono i video parlano molto di più delle testimonianze che potevano anche essere modificate, i video, insomma, quando ci sono anche più di uno. Il rischio lì potevano essere addirittura l'ergastolo, quindi già i 14 anni sono, non è che i giudici sono lì cattivi a voler...
2: Allora, io devo dire, se da un lato capisco la reazione emotiva, no? Perché stona che comunque una persona stressata che si è dovuto difendere e qui quindi trovo anche legittimo che ne venga chiesta la grazia, lo capisco. Tocca al Presidente però della Repubblica, quindi sarà lui a decidere le modalità, le tempistiche. E rispetterò qualunque decisione prende il Presidente della Repubblica, perché non si può intervenire su questa cosa, ma non si può avere il Far West. Io sono per limitare il numero delle armi, l'ho detto altre volte, le armi da fuoco non vanno date, ma nemmeno alla categoria dei gioiellieri vanno date, portano problemi.
1: Perché?
2: L'arma da fuoco è un qualcosa che poi viene usata nel momento della fuga, andava usata nel momento in cui si puntavano la pistola,
1: cosa che non è possibile,
2: per essere chiari.
1: Cosa che non è
2: non
1: possibile.
2: È possibile perché è una cosa difficilissima se non sei una persona preparata che la sa usare. Quindi allora, meno armi da fuoco ci sono, meglio è. Semmai devi invece, e qui secondo me siamo... Mentre c'è la tendenza ora a parlare delle armi da fuoco e invece non vanno proprio date, io ho una mentalità giapponese in questo, dobbiamo invece essere più morbidi su determinate armi non letali che devono essere concesse, perché con le armi non letali avresti potuto bloccare una situazione, metterti in sicurezza senza ammazzare le persone. Non tanto nel caso del gioielliere, che comunque infatti sarebbe stato complicato anche con un'arma non letale, infatti, ma per tutta un'altra serie di situazioni intermedie che ci sono. Sì. Eccetera.
1: Però ecco, io vedo un'intervista a Violante. Lui dice: il sindaco non ha sbagliato, però la sinistra rifletta su sicurezza e criminalità. Ora il riferimento è
3: a Bologna.
2: Sono d'accordo, sì, con Violante, ve lo dico da tempo. Parliamo anche di Bologna. Ah,
1: Violante dice: servono più agenti e vanno preparati, perché in effetti questo gioielliere, se si fosse trovato in una situazione di sicurezza che lo Stato offre ai suoi cittadini, non si sarebbe trovato poi a dover sparare, a rincorrere, sbagliando naturalmente, però il problema è che lui è carnefice e vittima nello stesso tempo, no?
2: Allora, insomma, è sicuramente vittima e poi ha ecceduto, certo, nella risposta, no? E quindi io capisco l'immaginario collettivo, ma c'è il diritto a cui tutti dobbiamo sottostare.
1: Torniamo a parlare con Salvatore Calleri. Ci eravamo ripromessi prima della canzone di fare qualche considerazione anche sulla vicenda di Bologna. Prima però io vorrei ricordare il titolo che c'è su Repubblica, anzi sul Corriere della Sera. L'ANM dice: minaccia ai giudici del gioielliere. Ecco, questa è l'altra dimensione della vicenda, in cui non solo i giudici sono tra virgolette attaccati o delegittimati da una certa politica, ma poi ci sono vere e proprie minacce che arrivano attraverso i social. Uno potrebbe dire: vabbè, ma insomma, adesso non enfatizzate troppo. Ma cosa ne pensa Salvatore Calleri proprio sul clima che si è creato attorno ai magistrati? Claudio, volevi aggiungere?
3: Tra l'altro, su questo caso Ruggero, che era al terzo grado, ci sono dei social con centinaia, veramente addirittura di migliaia di mi piace, sì, quindi che da tempo.
1: E poi ci sono quelli che addirittura minacciano i magistrati. Quanto è seria la situazione, Salvatore Calleri?
2: È sbagliatissima la minaccia ai magistrati, la mia solidarietà totale ai magistrati, perché devono essere liberi di giudicare. Detto questo, questo è l'effetto del populismo social, le persone straparlano, è una cosa impressionante nei social. Vi posso garantire anche che recentemente ho bloccato persino una persona io su un social, perché evidentemente iniziava a parlare troppo, come dire, no? E io uso pochissimi social, vi posso garantire, ne uso uno solo. Per dire, persona brava, sì, però stressata dalle situazioni.
1: Okay, e questo dice,
2: io sono comprensivo, onde evitare le cose, blocco e mi levo da, no? Per dire.
1: Sì. Ma c'è da
2: sono
1: temere.
2: Situazioni anche che ti dispiacciono.
1: C'è da temere.
2: Oltre un certo limite, sì. Oltre un certo limite, sì. C'è da temere. Oltre un certo limite, perché poi la rabbia sale, poi c'è stata una campagna sul referendum molto dura da una parte e dall'altra, di accuse reciproche,
1: quindi è l'onda lunga,
2: il resto, però ha vinto il no, quindi la maggioranza della popolazione è comunque per una magistratura che posso fare. Prescindere dai social.
1: Andiamo rapidamente adesso alla vicenda di Bologna, anche lì polemiche furibonde, tra l'altro manifestazioni anche violente.
2: Ovviamente un sindaco può organizzare una manifestazione, poi però si assume la responsabilità di quello che succede durante. Io l'avrei organizzato un paio di giorni dopo, se volevo organizzare una manifestazione. Ovviamente è lecito organizzarlo, un sindaco, ci mancherebbe non fosse lecito. Però anche lì ho assistito a delle dichiarazioni su social di populismo di tipo diverso. Se di là magari abbiamo una tendenza al populismo securitario di una certa destra, nemmeno tutto ovviamente, di là abbiamo una tendenza al populismo di una certa sinistra. Ho iniziato a sentire commenti nelle chat tipo: dobbiamo trovare la verità. Allora, qui non è una questione di verità, è una questione semmai di responsabilità. La verità è chiara, è stato un episodio ripreso dalle body cam, dalla popolazione, da tutti, e quindi se qualcuno ha commesso un errore, le responsabilità verranno, voglio dire, verranno trovate. Non è una questione di mancanza di verità, è una questione di qualcuno verrà Chiaro. Valutato se è responsabile o meno e subirà un processo. Ho sentito parlare di impunibilità, non è così, perché praticamente non esiste lo scudo, se no Mattarella non avrebbe mai firmato quella legge. Non c'è lo scudo, è semplicemente un tecnicismo che non ti devi ancora procurare l'avvocato, ma però viene fatto un esame sommario, viene fatto questo esame sommario e poi se serve ti arriva l'avviso di garanzia. Non è che non vieni giudicato, vieni iscritto in un altro tipo di registro, chiunque è pubblico ufficiale poi, quindi voglio dire, anche lì ho sentito nelle manifestazioni video, questo mi sembra il presidio di Firenze, la polizia va sradicata, ma stiamo scherzando, la polizia va sradicata. Io stesso negli anni 90 ho avuto un grossissimo problema nella difesa di uno sfratto, perché ero un dirigente dell'Unione Inquilini, e ho scoperto che, e tra l'altro difendevo un carabiniere che veniva sfrattato, figuriamoci, ho scoperto che poi con chi ho avuto problemi mi hanno detto uno dei condannati di Genova, per essere chiari. È ovvio che c'è sempre qualche poliziotto che si può non comportare bene, ma non è che per questo io sradico la polizia. Chi sbaglia in uno Stato democratico paga a prescindere dal ruolo che ha. E queste persone, i sei, sono innocenti fino a che il magistrato non decide diversamente. E abbiamo la fortuna a Bologna di avere un procuratore bravissimo. Sapete chi è il procuratore di Bologna? È da poco a Bologna, è colui che ha catturato Messina Denaro.
1: Chiaro.
2: Quindi abbiamo uno attentissimo che ha subito bloccato il populismo dicendo: sto visionando tutto, ha invitato alla calma e ha fatto bene. Bisogna essere freddi. E poi però una battuta cattiva la devo fare. Se vieni ucciso dalla criminalità non hai mai tutto questo rispetto. Massimo rispetto per la persona morta, sia chiara, perché mi dispiace moltissimo che quella persona sia morta in quel modo, una persona con problemi di salute notevoli, e ovviamente massimo rispetto per il dolore della famiglia, della nipote, della sorella, questo sempre. Però mi domando, le persone che subito si sono mobilitate, quando è stato ammazzato con una coltellata senza alcun motivo il capotreno a Bologna, dove erano? Io mi indigno per tutte le morti, per sì. Me non c'è differenza nelle morti.
1: Forse diciamo che le aspettative sono diverse rispetto al corpo della polizia, ecco, questo è un poco...
2: Le aspettative sono diverse, ma sempre un morto, morto in modo veloce e tristissimo.
1: Chiaro, chiaro.
2: È tristissimo. Chiaro.
1: Allora, abbiamo poco tempo, Claudio, una battuta veloce.
3: Ma io volevo sottolineare un fatto rispetto alla cosa che ha fatto giustamente indignare e fa indignare anche me Salvatore Calderi, il fatto che questo è un episodio, ma che c'entra un episodio rispetto alla polizia? Cioè gli episodi, fortunatamente ora sì. Abbiamo anche i video che dicono molto.
1: Ce ne sono stati più di uno,
3: sì,
1: per la verità, negli ultimi anni.
3: Sì, ma non puoi. Ho capito, ma
1: No, è chiaro che le generalizzazioni sono sbagliate.
2: A Franco Gabrielli, L'intervista a Franco Gabrielli è bellissima. Lui ha detto: qui abbiamo un comportamento in origine che va bene da parte delle forze dell'ordine. Avevano la body cam, l'hanno messa a disposizione.
1: Sì.
2: Avevano la body cam.
1: Qualcuno parla di preparazione insufficiente da parte delle forze
2: dell'ordine. Questo è possibile. Questo è possibile sulle nuove leve.
1: Allora, un'ultima battuta.
2: Questo fatto, la preparazione va aumentata. Su questo la formazione non fa mai male.
1: Ok, un'ultima battuta. Torniamo a Violante. La sinistra rifletta su sicurezza e criminalità. C'è un problema a sinistra su questi argomenti?
2: Sì.
1: Ok, sì. Basta così. Ok. Salvatore Calderi, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia. E a risentirci presto.
2: Grazie a voi. Grazie.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa. Per guadagnarsi il paradiso debbono fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio

È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno